Un vero affresco musicale per Napoli, questo Yesh Allah, album di James Enese, al quale dedichiamo la trasmissione di oggi. Questo è un disco del 1992, dal quale abbiamo estratto con questa versione dal vivo l'iconica Acqua Yo, l'acqua è fresca, per James Enese con Napoli Centrale, Yesh Allah, album e artista della settimana su Just Rain.

I suoni rigorosamente analogici per la musica anni 70 in perfetto stile, suonati e prodotti da Dabel, musicista e compositore francese, un vero personaggio con le sue tastiere rigorosamente d'epoca in questa versione di Don't Forget assieme al produttore e songwriter Jordan Lee. Siete ancora sul Jazz di Jazz Train, un appuntamento settimanale alla radio come al solito in mia compagnia, Francesco Sciarretta. Vi aspetto sempre volentieri qui in radio a condividere la buona musica, e buona musica sicuramente la suonano gli spagnoli catalani di Barcellona, Ojos de Brujo, formazione sciolta ormai da qualche tempo. Li ascoltiamo con questa bellissima, con Hambre, Ojos de Brujo.

0: subject is jazz.
1: Jazz train.
0: This program, The Future of Jazz.

Sono trascorsi 45 minuti dall'inizio di questa trasmissione di Just Train. Ancora un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio, ed erano gli Artico, band di Roma, con questo recente singolo dal titolo Algoritmo Soldi. Ancora suoni italiani con la chitarra acustica di Nicola Buffa, che ascoltiamo con un suo brano intitolato Canzone. Nicola Buffa e la sua band.

0: La chitarra jazz di Nicola Buffa con la sua band e questa canzone dallo stile evidentemente manouche che abbiamo ascoltato alla radio. In arrivo su Jazz Train quando mancano ancora 10 minuti insieme la classica Billie Holiday con un classico standard del repertorio jazzistico come A Foggy Day, Billie Holiday.
1: I was a stranger in the city.

Un classico del repertorio jazz con cui Affoghi Dei, brano scritto da George Gershwin nel 1937 con la voce di Billie Holiday. In radio, quasi in chiusura di Giro in Musica con Jazz Train, però ci aspetta ancora una volta l'ascolto e questo tributo per James Senese, che in chiusura vi propongo l'ascolto con un suo omaggio a Pino Daniele, con un brano spettacolare dal titolo Chiteno Mare, con la versione appunto di James Senese, al quale abbiamo dedicato quest'oggi quasi tutta la puntata. Da parte mia, Francesco Sciarretta, vi aspetto come sempre la prossima settimana e vi lascio con il sassofono e la voce di James Senese, Chiteno Mare. Alla prossima.

noi è di troppo, come un sogno in un sogno. Tregua col nemico, cerco l'equilibrio, ma se non recido sono recidivo. Ora devo uccidermi, non sopravvivo.

Dall'omonimo album di debutto dei Suicide, gruppo statunitense della prima ora, il brano era Ghost Rider. L'album è stato classificato al 441esimo posto su 500 tra i migliori album di tutti i tempi della rivista Rolling Stone.

B-52s dall'omonimo album di debutto per questa band statunitense pubblicato nel 1979. Il brano Lava, uno dei pezzi trainanti del long plane. I B-52s hanno inciso in totale 7 album in studio e sono ancora in attività.

Monument, the soundtrack per i britannici Ultravox, dal loro primo album live registrato all'Hammersmith di Londra nel 1983. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music 81, 82, 83, 84. Le migliori selezioni di musica New Wave. Al microfono

Pale Shelter dei Tears for Fears, primo estratto dall'album del marzo del 1982 The Hurting, album d'esordio per il duo britannico con un grandissimo successo commerciale.

Joy Division con Passover dal secondo ed ultimo disco in studio per la band inglese, venne pubblicato nell'estate del 1980 per la Factory Records. Il lavoro venne pubblicato due mesi dopo la tragica dipartita del leader Ian Curtis. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave.

i Japan con Quiet Life dal loro terzo omonimo album uscito nel dicembre del 1969. Con questo lavoro il gruppo di David Sylvian delinea chiaramente quale sarà il sound degli album successivi, caratterizzandolo accuratamente.

i tedeschi Kraftwerk con Train Europe Express, dal sesto album del gruppo, il brano omonimo. Il long play venne pubblicato nel maggio del 77 per la Kling Klang Records.

0: True, brano conclusivo del terzo omonimo lavoro per il Spandau Ballet, album pubblicato nel 1983 per la Chrysalis Records. Buon successo di vendite per il gruppo di Tony Hadley.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: Pam pam the volume. BBDJ in Music and Joy.

we're gonna do right here is go back.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Musical Storytellers, un programma in cui si propongono pillole biografiche sui grandi nomi della musica, raccontate da biografi, studiosi, giornalisti musicali o dalla voce degli stessi artisti o da chi ha vissuto a stretto contatto con loro. Io sono Elena e alla regia mi accompagna come sempre il bravissimo Enrico Simoncelli, che ringrazio. Oggi avremo due narratrici musicali molto particolari, due muse e amiche grazie a una mela piuttosto speciale, la Apple dei Beatles. Le loro vite rock sono racchiuse tra le pagine delle loro autobiografie, che a tratti si sovrappongono quasi a formare una narrazione corale. Stiamo parlando rispettivamente di Patti Boyd e Chris O'Dell, che oggi insieme ci racconteranno qualcosa su George Harrison. Patti Boyd è una ragazza che proviene dalla borghesia britannica. I nonni appartengono ancora al Regno Unito colonialista e la sua infanzia e adolescenza sono contraddistinte da paesaggi africani. Modella e icona degli Swingin' Sixties, Patti Boyd è protagonista di uno dei triangoli amorosi più famosi del rock. Moglie di George Harrison prima, che per lei scrive pezzi come I Need You, If I Needed Someone, Something e For You Blue, ma anche moglie di Eric Clapton, che per lei scrive pezzi come Leila, Bell Bottom Blues e Wonderful Tonight. Chris O'Dell è una ragazza originaria dell'Oklahoma, approda poco più che ventenne alla Apple dei Beatles e lì inizia la sua carriera di assistente e facilitatrice musicale per poi diventare la prima tour manager donna del mondo del rock. Leon Russell ha scritto per lei Pisces Apple Lady e Hummingbird. George Harrison le ha dedicato Miss O'Dell. È la donna misteriosa dai capelli al vento sulla retrocopertina di Exile on Main Street dei Rolling Stones e anche la donna in fondo al corridoio in Coyote di Joni Mitchell. Chris O'Dell ha gestito alcuni tra i tour più leggendari della storia del rock, come il Reunion Tour di Crosby, Stills, Nash & Young e Rolling Thunder Tour di Bob Dylan, per poi continuare con artisti del calibro di Santana, Led Zeppelin, Grateful Dead, Frank Zappa, Fleetwood Mac, Queen, Earth, Wind & Fire, Electric Light Orchestra, Linda Ronstadt e tanti altri. Ma lasciamo che sia Patti Boyd a iniziare a raccontare. Patti incontra per lavoro George Harrison sul set di A Hard Day's Night e lì sboccia un amore importante che la farà diventare insieme a Maureen Cox, Cynthia Powell e Jane Asher una delle quattro donne più importanti nella vita dei Beatles, o perlomeno le donne che rimandavano all'immagine dei Beatles costruita da Brian Epstein.

Come da istruzioni, racconta Patty, il mio primo giorno di riprese per A Hard Day's Night mi fece trovare sotto l'orologio di Paddington Station alle 8 del mattino. Mi incontrai con altre tre modelle, anche loro scritturate per la parte di studentesse, e poi tutti insieme prendemmo il treno a metà del primo binario. Avevamo lasciato Londra da circa una decina di minuti quando il treno si fermò inaspettatamente in una stazione piccola e deserta e quattro sagome dall'aria familiare balzarono svelte a bordo e schizzarono dritte nel nostro scompartimento per salutarci. Si presentarono velocemente, uno di loro fece una battuta e scoppiamo tutti a ridere, poi schizzarono subito via. Erano affascinanti e noi maledicemmo il destino che ci aveva costretti a incontrarli vestite da scolarette. I Beatles insieme erano molto divertenti, avevano sempre la battuta pronta e la loro risata era contagiosa. Capivo a stento la metà di quello che dicevano per via del loro forte accento di Liverpool. Per me fu una vera scoperta, non avevo mai sentito niente di simile. Restare seri in loro compagnia era un'impresa impossibile. Di primo acchito John sembrava il più cinico, impertinente dei quattro. Ringo il più tenero, Paul era carino e George, con quei suoi occhi di velluto marrone e i capelli castano scuro, era l'uomo più bello che avessi mai visto. Durante la pausa pranzo mi ritrovai seduta a chiacchierare con lui, per coincidenza o intenzionalità non saprei dirlo. Eravamo timidi tutti e due, a malapena riuscivamo a scambiarci qualche parola, ma stargli vicino era elettrizzante. Man mano che il treno si avvicinava a Londra e finivano le riprese, mi saliva una gran tristezza, quella giornata magica stava finendo, era stato un momento di pura gioia che avrei voluto fermare per sempre. George sembrò leggermi nel pensiero e mi disse: «Vuoi sposarmi?» Mi mise a ridere, come avevo fatto del resto a tutte le altre battute dei Beatles. Non mi azzardai nemmeno a chiedermi perché lo avesse detto o cosa avesse provato nel dirlo.

Ci sposammo il 21 gennaio del 1966. Certo, non fu il matrimonio che avevo sempre sognato. Mi sarebbe piaciuto sposarmi in chiesa, ma Brian Epstein non voleva tanto clamore. La fiducia che i Beatles riponevano in Brian era incondizionata e quando lui disse che avrebbe dovuto essere una cerimonia civile e privata, George non batté ciglio. A quel tempo abitavamo a Kingfowns, un bungalow moderno che avevamo ricoperto di graffiti. Quando ci trasferimmo lì i muri erano di bianco squallido, così comprammo delle bombolette di vernice spray e ci divertimmo per ore a rallegrare le pareti. Quando gli amici venivano a trovarci davamo loro una bomboletta e loro aggiungevano qualcosa qui e là. C'erano fiori, motivi psichedelici in tutti i colori dell'arcobaleno. Un giorno Mick Jagger e Marianne Faithfull vennero a trovarci mentre noi non eravamo in casa e scrissero «Mick e Marianne sono passati di qua, a caratteri cubitali su una delle pareti». George e io passavamo molto tempo in cucina, era il cuore della casa. Ricordo ancora George seduto a tavola con la sua chitarra mentre scriveva la canzone che poi sarebbe diventata My Sweet Lord. Quando uscì come singolo e salì al primo posto in classifica, George fu citato in giudizio perché un gruppo americano chiamato The Chiffons aveva inciso un pezzo intitolato He's So Fine e l'editore musicale della canzone sosteneva che lui lo avesse copiato. Si creò una situazione antipatica per lui. Io sapevo che l'aveva scritta George. Ero lì quando ci lavorava su, ma lui dovette presentarsi in tribunale con la chitarra in mano e suonarla di fronte al giudice per provare che la melodia era originale e non basata sulla loro canzone. Il giudice lo dichiarò colpevole di plagio inconscio. Da quella volta non tenevo più accesa la radio in casa, in modo che non restassi influenzato inconsciamente da una canzone che aveva sentito.

George seminava chitarre in ogni angolo della casa e ogni volta che aveva un momento libero prendeva la prima che trovava a tiro e suonava. Quando venivano a trovarci John, Paul, Ringo o altri musicisti, come spesso capitava, suonavano tutti insieme, ma George non suonava mai una canzone intera. Suonava quello che gli girava. Potevano anche essere dei nuovi accordi o una nuova canzone, lì per lì non ci capivo mai niente. Poi magari alcune settimane dopo compariva un pezzo nuovo su un nastro. Mi piaceva molto starla ad ascoltare, adoravo il suono della chitarra per casa. A volte gli parlavo e lui era talmente immerso nel testo, nella melodia che stava scrivendo, che non mi rispondeva. Eravamo nella stessa stanza, ma lui in realtà non era lì con me, era dentro la sua testa. Il più delle volte non mi dispiaceva, pensavo, oddio, sta scrivendo una nuova canzone. Era sempre molto felice quando si sentiva ispirato. A volte una canzone gli arrivava nel cuore della notte e il mattino dopo non faceva in tempo ad alzarsi che si metteva subito a suonarla per non dimenticarsela. Cambiava gli accordi e poi si fermava perché c'era qualcosa che non andava. John e Paul scrivevano quasi sempre insieme, si ispiravano a vicenda, ma George scriveva da solo. Componeva prima la melodia, ma non avendo alle spalle una vera e propria formazione musicale non sapeva scrivere la musica. La suonava e risuonava finché non la imparava.

Mentre i Beatles registravano il White Album, George scrisse una canzone intitolata Something, che pubblicò come suo primo singolo. George mi disse, anche se in maniera piuttosto terra terra, che l'aveva scritta per me. Pensai che fosse bellissima. Something sarebbe diventata la sua canzone più famosa, con oltre 150 cover. La sua preferita era quella di James Brown. Frank Sinatra disse che secondo lui era la canzone d'amore più bella che fosse stata mai scritta. Ma la mia versione preferita era quella di George Harrison, quella che aveva suonato per me in cucina a Kim Fountain's.

Giorgio e io stavamo insieme da 5 anni ed eravamo sposati da 3. Malgrado ci amassimo ancora tantissimo, la nostra vita non era idilliaca. Credo che l'umore altalenante di Giorgio dipendesse in gran parte da quello che stava accadendo tra i Beatles. Dopo la morte di Brian Epstein erano come orfani, così le tensioni, i risentimenti latenti cominciarono ad affiorare. Giorgio si sentiva escluso. Erano sempre stati John e Paul gli autori delle canzoni e lui aveva dovuto litigare per avere alcune sue canzoni su un album. Era più adulto ora e più consapevole del suo talento. Trovava ingiusto il loro atteggiamento, ma John e Paul avevano una personalità molto forte. In quel momento non sapevo quasi niente di ciò che stava accadendo tra loro. Se George iniziava a dire qualcosa su Paul, poi si zittiva subito. Sembrava incapace o restio a condividere i suoi pensieri con me. Non mi ha mai detto che si sentiva tagliato fuori, ma sono sicura che fosse così. Si teneva tutto dentro, dolore, frustrazione, rabbia, qualsiasi altro sentimento provasse, mentre un tempo eravamo stati così uniti, così onesti ed aperti l'uno con l'altra. Ora si era creata una distanza tra noi. Talvolta mi era impossibile raggiungerlo.

0: Emotivamente il 1969 fu un anno di alti e bassi e una delle attività con cui mi tenevo impegnata era la ricerca di una casa. George aveva deciso di voler andarsene da lì. Io ero sempre stata felice a Kingfowns e di certo i nostri anni più felici insieme li avevamo trascorsi a Esher, ma ora lui voleva andarsene via. Acquistammo così Friar Park, un magnifico palazzo in stile neogotico vittoriano che sembrava uscito da un libro di favole. Costruito in pietre e mattoni rossi, si ergeva fieramente su una collina. Era il palazzo più bello che avessi mai visto in vita mia. Impiegammo quasi 4 anni e mezzo per restaurare la casa. Fu un lavoro enorme e George ci investì una montagna di denaro. Per non parlare del parco. Quando ci trasferimmo a Friar Park, venne a stare da noi Chris O'Dell, una graziosa biondina americana che lavorava per la Apple. Era arrivata una sera insieme a George. Lui le aveva chiesto di venire a vivere da noi per un po' per darci una mano con la casa e confesso che la cosa mi irritò. Quando Chris entrò dalla porta principale con quel suo aspetto alla Goldie Hawn e chiacchierando spigliatamente con George e Kevin, il nuovo roadie, immaginai che l'avesse portata a casa perché voleva andarci a letto. Chris e io andavamo molto d'accordo, cucinavamo, andavamo a fare compere, uscivamo insieme e ci divertivamo molto. Mi piaceva, volevo essere sua amica ed era chiaro che lei lo volesse altrettanto. La cosa mi spaventò ancora di più. Sapevo che se George ci avesse provato con lei, l'avrei persa. Decisi di prendere il toro per le corna. Chris, dissi, mi piacerebbe molto essere tua amica, ma scusa, non ho mai detto una cosa del genere a nessuno in vita mia prima o d'ora. Tu potrai essere amica mia soltanto se non permetterai a George di venire a letto con te. Va bene, disse, affare fatto, preferisco essere tua amica. E siamo ancora amiche. E naturalmente George ci provò, fu lei a dirmelo. Così capì che era una persona di cui potevo fidarmi.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Erano le 2 del mattino quando George e io attraversammo il paese di Henley-on-Thames, che anche a notte fonda aveva un'aria pittoresca e incantevole, dice Chris O'Dell. Appena fuori città, George girò a destra e oltrepassò un cancello di ferro battuto e lavorato e subito, alla mia sinistra, circondata da alberi maestosi e cespugli scolpiti, ecco apparire una fiabesca casa di pan di zenzero decorata con file alternate di mattoncini chiari e scuri, vetrate colorate, tetto spiovente e tanti comignoli. Le finestre erano tutte illuminate e io ero eccitata perché sembrava che Patty ci stesse aspettando alzata. «È bellissima», bisbigliai intimorita dal fascino d'altri tempi del luogo. George mi guardò stranito e poi scoppiò a ridere. «Ma quello è soltanto il villino d'entrata», disse. «La residenza vera e propria è parecchio più in là». Continuammo per un lungo vialetto stretto e tortuoso, oltrepassammo il villino centrale e poi, dopo una curva, illuminato dai raggi della luna piena, si aprì davanti a me un enorme palazzo gotico vittoriano. Sussurtai. Non avevo mai visto niente di altrettanto magnifico. La casa dominava regalmente la buia e fredda notte inglese. Luci morbide e soffuse trasparivano dalle vetrate colorate, mentre sul grande prato ondulato si stagliavano le ombre delle alte torrette. Mi sentii come trasportata in un'altra dimensione. All'epoca di Jane Eyre e dei fantasmi di Ferndean Manor, oppure di Heathcliff e Catherine nella brughiera di cime tempestose, quel palazzo che ricordava un castello era Friar Park, la mia nuova casa. E così cominciò la mia vita a Friar Park. Dopo la colazione, di solito porridge o uova bollite e tè, George indossava una vecchia camicia e un vecchio paio di pantaloni, degli stivali di gomma alti fino al ginocchio, in caso di pioggia o se la terra era bagnata, e passava la giornata in giardino. Durante il giorno, ma più spesso la sera, suonava la chitarra in cucina o si ritirava in solitudine nella sua stanza della musica.

0: Buongiorno, disse Pat intorno cinguettante mentre entrava in cucina per fare colazione. Oh, Chris, esclamò Patty, sapessi cosa è successo?
1: Cosa? Domandai io. Dal suo sguardo pensai che fosse morto qualcuno.
0: Cos'è successo?
1: Paul ha rilasciato un'intervista ai giornali. Ha detto che non fa più parte dei Beatles. Dice che hanno chiuso.
0: Chiuso? Non riuscivo a mettere a fuoco l'idea. Come potevano aver chiuso? Loro erano i Beatles.
1: Non lo sarebbero stati per sempre?
0: È sulla prima pagina di tutti i giornali. Terry è andato a prendere stamattina. Patty indicò il tavolo della cucina e per la prima volta notai i quotidiani sparpagliati sul tavolo accanto a una tazza di tè mezza vuota. Il mio pensiero andò subito a George. Non lo immaginai lì seduto mentre leggeva la notizia dello scioglimento dei Beatles nello stesso momento in cui la leggeva il resto del mondo.
1: «Dov'è George?» domandai.
0: «In giardino», rispose Patty, «è fuori di sé. E pensare che quando Ringo e poi John e poi George avevano deciso di andarsene, Paul li aveva convinti a tornare insieme». Adesso lui prende e se ne va, senza dire niente a nessuno, se non ai giornali. Più tardi quel giorno John Lennon fece un salto per parlare con George. Li guardammo passeggiare insieme a testa bassa e in quel momento restai colpita. Era la prima volta che vedevo John senza Yoko.
1: George, perché non cominci a lavorare al tuo album? Suggerì Patty una sera a cena.
0: Da giorni giravamo intorno a George in punta di piedi, pensando a un modo per tirarlo su di morale. Lui se ne stava sempre per i fatti suoi, curava il suo orto, cantava mantra nel suo santuario all'ultimo piano, oppure si rinchiudeva nella stanza della musica a suonare la chitarra e scrivere nuove canzoni.
1: «Sì», disse George pensosamente, poi sorrise, alleggerendo ogni cuore intorno al tavolo.
0: George aveva sempre accennato a un album da solista, ma finché i Beatles erano rimasti insieme, non aveva ritenuto opportuno portare avanti il progetto. Terry guardò Patty, lei guardò me e tutti guardammo George con rinnovata e ancora più motivata speranza. Credo di avere materiale sufficiente adesso, tra le nuove canzoni e i pezzi che non sono mai finiti sugli album dei Beatles.
1: Perché no?
0: Se vuoi posso aiutarti, dissi. Potrei battere a macchina i testi.
1: Sarebbe fantastico, rispose lui.
0: E così iniziamo a lavorare al primo album da solista di George, All Things Must Pass.

Friar Park, dice Patty Boyd, gli risollevava lo spirito, ma al contempo possedere una casa e un parco di quelle dimensioni lo destabilizzava. Era un costante promemoria di quanto fosse ricco e famoso, e questo gli dava un senso di potere, ma in cuor suo sapeva di essere soltanto un ragazzo di Liverpool di talento che era stato baciato dalla fortuna. Aveva abbracciato la spiritualità con un'intensità ossessiva, tuttavia voleva sperimentare tutto quello che si era perso nel diventare famoso così giovane. Una volta mi disse che sentiva che c'era qualcosa della vita che gli stava sfuggendo. Non voleva, forse non poteva, uscire e comportarsi come un ragazzo normale. Un giorno capì che George invidiava la mia vita semplice, dice Chris O'Dell. Almeno così appariva ai suoi occhi. Tutte quelle realtà della sua vita che sembravano benedizioni dal cielo, ora le viveva come complicazioni. I soldi che dovevano essere salvaguardati, la casa che richiedeva continue manutenzioni, le relazioni che richiedevano una dedizione costante, i desideri spirituali che non potevano essere completamente appagati. Io ero quella fortunata, stava cercando di dirmi George, perché potevo andare dove volevo, fare quello che volevo, amare chi volevo. Lui non godeva di quel tipo di libertà. La sua fama lo liberava da un lato e lo inchiodava dall'altro. Le sue passioni lo intrappolavano in una ragnatela di sensi di colpa e vergogna, malgrado tentasse di liberarsene attraverso i mantra e l'ascetismo. George Harrison era un paradosso. Un uomo combattuto tra i desideri terreni e spirituali, dopo aver avuto più di quanto avesse mai sognato di avere. George cercava soltanto una vita senza complicazioni, semplice e significativa, che non fosse intorbidita da falsità o cazzate. Come Chance, il protagonista di Oltre il giardino, uno dei libri preferiti di George, voleva soltanto starsene lì, nel suo giardino, nella sua solitudine, con le mani nella terra. Voleva soltanto essere un uomo che amava la musica, la terra, le donne e Dio.

Nell'estate del 1971, racconta Chris O'Dell, Patty e George presero in affitto una casa a Nichols Canyon, a Los Angeles. Trascorrevo le serate insieme a lui e Patty, e una sera lui ci raggiunse raggiante in soggiorno dicendo: «Ho appena parlato al telefono con Ravi Shankar, pensiamo di riunire insieme alcuni amici e dare un concerto per il Bangladesh. Tutti i ricavi andranno a favore della popolazione». Quella sera non facemmo che tirare fuori i nomi e George se li annotò tutti. Sin da quel primo giorno in cui si parlò della possibilità di un concerto per il Bangladesh, capimmo subito quanto fosse importante quel progetto per George. Fatta eccezione per alcune comparsate con Delaney and Bonnie, in cui restava comunque una figura marginale, George non aveva tenuto concerti dal vivo da quando i Beatles avevano suonato al Candlestick Park di San Francisco nell'agosto del 1966. Questo sarebbe stato il primo concerto in cui si sarebbe esibito come artista solista, non come un Beatle, ma come George Harrison. Il concerto era frutto del suo ingegno e ciò alzava ancora di più la posta in gioco. Avrebbe riunito lui insieme agli artisti, organizzato il concerto fin nei minimi dettagli, il primo concerto benefico in assoluto. E visto che All Things Must Pass era un grande successo commerciale, George sentiva su di sé una forte responsabilità. Patty e io promettemmo di fare del nostro meglio per aiutarlo e così facemmo fino alla fine. Insieme a tante altre persone formammo una squadra fortemente operativa, piena di idee creative, composte da persone che amavano la musica e, cosa ancora più importante, ammiravano e rispettavano George. La data fu stabilita per il 1 agosto al Madison Square Garden. Ravi Shankar aprì lo spettacolo. Io e Patty prendemmo posto al centro della seconda fila, proprio di fronte al palco. Era bello stare tra il pubblico, sentire la sua energia, la sua crescente eccitazione. Quando Billy Preston iniziò a ballare su e giù per il palco, sapevamo che ormai era fatta. Il concerto sarebbe stato un successo colossale. Ogni volta che compariva un nuovo artista, Leon Russell, Ringo, Eric Clapton, i Badfinger, l'eccitazione e l'entusiasmo del pubblico aumentava sempre di più. La gente saltava in piedi, fischiava, applaudiva e chiedeva urlando altri pezzi. Solo Bob Dylan, col suo carisma, acquietò la folla. Ma quando George cantò Bangladesh, Patty e io balzammo in piedi insieme al resto del pubblico e applaudimmo con tutta la nostra forza, tendendo le mani in alto, sopra le nostre teste.

Eravamo molto orgogliose di George. Il suo sogno era diventato realtà. Ce l'aveva fatta. Aveva portato l'attenzione del mondo sulla tragedia del Bangladesh, riunendo un gruppo di amici, tutte superstar del rock and roll, nel primo concerto di beneficenza al mondo. Il concerto sarebbe stato un modello per tutti i grandi concerti di beneficenza a venire. Ammirate guardammo George, che illuminato dai riflettori riceveva con umiltà il fragoroso applauso del pubblico, mentre tutti i musicisti gli si raccoglievano intorno. Fino a quel momento ero stata orgogliosa di conoscere George, ora ero orgogliosa di lui. Molte volte, da quando lo conoscevo, aveva messo in dubbio le sue capacità come autore di canzoni, espresso il suo forte disprezzo per le esibizioni dal vivo, nonché il timore di non essere in grado di intrattenere il pubblico. Guardai Patty. Aveva gli occhi pieni di lacrime. «È stato meraviglioso, vero Patty?» urlai per sovrastare il rumore della folla. «È stato pazzesco!» mi rispose, urlando a sua volta e abbracciandomi forte. «E George», disse addolcendo il tono di voce, «George è stato magnifico!» Dall'espressione del suo viso capì che tra loro c'era un legame così forte che niente e nessuno avrebbe mai potuto spezzare. «Se avessi bisogno di amare qualcuno, penserei a te», scrisse George Harrison un giorno pensando a Patty. Ed è proprio sulle note di If I Needed Someone che ringrazio Patty e Chris per aver condiviso con noi i loro ricordi, così come ringrazio voi per l'ascolto. A presto!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Radiotalpa.it, la tua web radio.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

Benvenuto su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio novità dedicato agli artisti indipendenti e alle loro produzioni, oramai produzioni proiettate verso l'estate 2026. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto a partire come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1961.

I Beach Boys di Bubble Rain, oggi ad aprire Ora Musica il nostro classico che anticipa quella che è la novità al primo ascolto. Novità che non è tanto una novità, nel senso che è un brano che già conosciamo in una nuova versione. Le persone inutili di Paolo Vallesi, nuova versione con il featuring di Enrico Ruggeri.

0: intervista.
1: Oggi a una musica c'è Anita Brightfly, c'è un nuovo singolo che si chiama Superstar e allora l'occasione ghiotta per tornare a chiacchierare con lei. Bentornata a Ora Musica, come ci racconti Superstar?
2: E come te lo racconto, lì dietro le quinte è molto noioso, le cose che nascono, per quanto mi riguarda... Io ho questa dote naturale che mi vengono i motivi così in mente, non so come arrivano questi motivi, io non suono strumenti, quindi, e poi li abbino magari anche motivi vecchi, cioè mi viene uno nuovo e lo abbino a uno di fatto 2 anni prima, mi viene in mente quello di 2 anni prima.
1: Ma cosa ti viene in mente? La musica,
2: la linea melodica.
1: Poi, e come fai per non dimenticarla?
2: La registro tutto sul cellulare.
1: Ok.
2: Cioè il cellulare pieno di file audio, 500, i musicali non se ne farò mai. E tanti, infatti non mi ritrovo, una giungla di motivi, ogni tanto faccio recap. E poi dopo scrivo il testo, ma io sono, è iniziato che io sono stata tipo, dicevo, ma io sono costretta a scrivere il testo per la musica, perché la musica va corredata dal testo, quindi era come un, non è che, di solito la gente scrive perché ha delle cose, cioè dice, voglio scrivere magari sì, perché ha delle cose da dire, vuole raccontare, io non lo so gli altri, io che io ho da raccontare, ma non è quello, per me la musica è la cosa prima, la prima cosa, che non suonando uno strumento che suona, no, si accompagna e magari gli nascono le parole suonando.
1: E poi quelle le appoggi sulla musica che hai creato.
2: Cioè suona e crea il testo, invece io dopo devo fare un lavoro, mi metto a tavolino e su quella musica io creo il testo, quindi sul mio motivo che ho creato creo il testo. E così, insomma, poi creo il testo, devo dire, i testi mi stanno venendo molto bene.
1: Qui si respira l'estate.
2: È un brano estivo, sì, perché la musica mi ispirava a questo e poi ci voleva il brano estivo, quindi sto lavorando a un grande progetto che uscirà in autunno, non dico niente, ho spoilerato un pochino, va bene. Quindi questo è uno dei brani che comporranno un album e questo è il primo brano che esce come singolo ed è il brano estivo dell'album, per, diciamolo, dai, si può dire.
1: E noi adesso andiamo ad ascoltare questo nuovo prodotto, ci hai già anticipato che c'è tanta roba che deve arrivare, perciò l'appuntamento
2: sì,
1: sarà alla prossima, ma ricordiamo
2: prossima, certo,
1: come ti trovano i nostri ascoltatori in rete.
2: In rete andate sul mio canale YouTube Anita Brightfly 1660, mi cercate comunque Anita Brightfly, trovate il mio sito, trovate il canale YouTube sulle principali piattaforme e su Instagram mi trovate
1: Anita Brightfly, oggi qui a Ora Musica, Anita Brightfly 19, ecco.
2: 19
1: Superstar, andiamo ad ascoltare Superstar, grazie.
2: Dai,
1: Anita,
2: andiamo, grazie a te Riccardo, posso restare a sentire anch'io?
1: Stai qui che te l'ascoltiamo insieme.

0: Anita Brightfly, questo era Superstar, il nuovo singolo ce lo ha raccontato qui nello spazio interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it infiamma i cuori.

Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Davide Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per Giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

0: leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.
1: I miei sogni, le mie lacrime, le mie paure, la fragilità di essere reale ed il canto di un bambino sulle scale. Il mio futuro alle radici sotto le

0: Lei è Moca, ovvero Monica Docci in arte Moca. Lui invece è Gianni Drudi. Qualcuno lo ricorderà in particolare per il suo tormentone Fichi Fichi in un'estate degli anni 90. Ora insieme hanno realizzato questo singolo, si chiama Gli anni senza te, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e ci riporta nel 1991 oggi. Pino Daniele, O Scarrafone.

0: È sempre un'emozione ascoltare Pino Daniele, eh? Questa era Osh Carrafone, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1991. Domani alla stessa ora, altro classico qui a Ora Musica, perché noi tutti i giorni apriamo con un classico e poi ne ascoltiamo un altro verso metà programma. Adesso le nostre novità con Angelica De Mondi.
1: Sì. Ora qualcosa da raccontare, saranno tutte quante quelle lame sotto i piedi, non mi fanno camminare, come se

0: RadioTalpa.it, Rock Station.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Leggere parole scavate, scavate in un campo di grano. Le stesse parole che adesso diventano un campo minato. 16 anni ma ancora bambina, quanto è facile dirsi ti amo. Tu mi volevi leggera, io non riuscivo a smettere. Leggera scomparivo piano, come risate in una casa vuota. Diventava pesante riempirla con te, alimentavi il mio senso di colpa. Finivo per saltare i passi quando toccavi quei tasti. 46 chili non sono poi tanti, ma sembra che a te non basti. Sembra che a te non basti.

come trofeo. Le mie clavicole sono medaglie. Se dimagrisci forse ti tengo.

Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, ad aprire quella che è l'ultima parte del nostro incontro di oggi. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, prima invece ritroviamo Valerio Scanu con Maria Luisa Congiu e la loro versione di Spunta la luna dal monte.

spunta la luna dal monte, il ricordo dei Tazenda con Pierangelo Bertoli, tanti Sanremo fa. Ora ripreso questo brano da Valerio Scanu con Maria Luisa Congiu. A chiudere ora musica, Quando eravamo al buio, il singolo di

0: quando eravamo al buio, Antonio Valli, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato, per trovare il mio profilo, oppure in radio qui domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Vecchioni, vecchioni, già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Ogni mercoledì alle ore 14 e in replica il venerdì alle ore 13.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Ogni venerdì alle ore 18 e in replica la domenica alle ore 23 da Radio Talpa Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi selezionata da Bibi DJ. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Arthur, Rainbow, la mia Bohème. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, anche il mio cappotto diventava ideale. Andavo sotto il cielo, musa, ed ero il tuo leale. Oh, quanti amori assurdi ho strasognato. Nei miei unici calzoni avevo un largo squarcio, pollicino sognatore, in corsa sgranavo rime. Il mio castello era l'orsa maggiore. Le mie stelle in cielo facevano un dolce frufru. Le ascoltavo, seduto sul ciglio delle strade, nelle calme sere di settembre, in cui sentivo sulla fronte le gocce di rugiada come un vino vigoroso, in cui rimando in mezzo a quelle ombre fantastiche, come fossero lire, tiravo gli elastici delle mie suole ferite, con un piede contro il cuore. Me ne andavo, i pugni nelle tasche sfondate, andavo sotto il cielo. Quanti amori assurdi ho strasognato.

prima di sera. Credi, credi di conoscermi, recita lei quasi parlando al vento e osserva contro sole la polvere strisciare sullo stradone deserto. Appartieni troppo a te stesso, insiste ad accusarmi, prolungando la pena dell'indugio quella parte di lei che ancora combatte, avvilita e altera nella macchina ferma. Ma le suona falso l'argomento e ne scorgo sul cristallo la larva che spenge d'un sorriso dimesso le parole appena dette. Oh, di questo hai anche troppo sofferto, aggiunge, poi quasi portando fiori sul luogo un'orticaia dove mi ha crocefisso. Vanamente mormoro più che dal rimorso toccato da quel tono di persistente, doloroso affetto. E ora vorrei non le sembrasse indegno cercare in altri la causa del suo male, fosse pure il mio torto. Vanamente. E mi viene, non so se dal ricordo o dal sogno, un'immagine di lei, gracile, impalata nella sua altezza, che guarda un fiume dall'argine e poco oltre la foce, la lacca grigia del mare oscurarsi. Lascia perdere, dice lei con la voce di chi torna dopo un'assenza di anni sul luogo stesso e raduna le spoglie lasciate in altro tempo, dopo lo scacco. Perché non è in nostro potere richiamarci, mi chiedo io, sorpreso che sia lì, ferma, sul sedile accanto. Che intesa può darsi senza luce di speranza? Perché la speranza è irreversibile, commenta il suo silenzio rigido senza più lotta, mentre abbassa risoluta la maniglia e getta un'occhiata di squincio al casamento alto che tra poco la inghiotta.

0: tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Dovresti vederti quando non hai voglia di dire, quando sei stanca di aspettare, quando sembra mancarti la forza per reagire, quando vorresti fuggire. Dovresti vederti nei tuoi giorni spenti, in quei giorni troppo uguali. Dovresti vederti quando la tristezza grida e i sogni dormono, quando la tua bellezza resta dentro e una lacrima ti bagna il viso. Dovresti vederti e dovresti amarti, perché poi ti rialzi e cammini, guardi avanti e corri di nuovo, ti fermi, chiudi gli occhi e sogni ancora. Dovresti guardarti come un'opera d'arte, perché sei tutto in un secondo, perché nei tuoi occhi, in un istante, risplende tutto il mondo.

E così vorresti fare lo scrittore. Se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo. A meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca, dalle viscere, non farlo. Se devi startene seduto per ore a fissare lo schermo del computer o curvo sulla macchina da scrivere alla ricerca delle parole, non farlo. Se lo fai per soldi o per fama, non farlo. Se lo fai perché vuoi delle donne nel letto, non farlo. Se devi startene lì a scrivere e riscrivere, non farlo. Se è già una fatica il solo pensiero di farlo, non farlo. Se stai cercando di scrivere come qualcun altro, lascia perdere. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Se prima devi leggerlo a tua moglie o alla tua ragazza o al tuo ragazzo o ai tuoi genitori o comunque a qualcuno, non sei pronto. Non essere come tanti scrittori. Non essere come tutte quelle migliaia di persone che si definiscono scrittori. Non essere monotono e noioso e pretenzioso. Non farti consumare dall'autocompiacimento. Le biblioteche del mondo hanno sbadigliato fino ad addormentarsi per tipi come te. Non aggiungerti a loro, non farlo. A meno che non ti esca dall'anima come un razzo. A meno che lo star fermo non ti porti alla follia, al suicidio, all'omicidio. Non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo e non c'è mai stato.

Ah, Giulietta cara, conosco il tuo dolore e non sai quanto mi fa soffrire. Giovedì devi sposare il conte Paride. Calma, calma, bambina mia. Intravedo un barlume di speranza, un rimedio estremo per questo estremo male. Se piuttosto che sposare il conte Paride hai il coraggio di uccidere te stessa, allora non avrai nessuna difficoltà ad affrontare qualcosa che assomiglia alla morte, qualcosa che della morte ha solo l'apparenza. Se tu hai il coraggio, io avrei la soluzione. Ascoltami bene adesso. Ora torna a casa. Mostrati allegra e acconsenti alle nozze con Paride. Domani è mercoledì. Domani notte vedi di coricarti sola. Non permettere alla balia di dormire con te. Ecco, prendi questa fiala. Bevi il liquore che contiene. Sentirai subito un umore torbido scorrerti per le vene e piano piano il battito del tuo cuore cesserà. Nessun colore, nessun respiro testimonieranno che sei viva. Le rose delle guance e delle labbra appassiranno, grigie come la cenere. Le finestre dei tuoi occhi si chiuderanno opache come quando la morte spegne il raggio della vita e sembrerai un cadavere. In questo stato di morte apparente resterai per 42 ore, poi ti risveglierai come da un profondo e riposante sonno. Così quando al mattino lo sposo verrà a svegliarti nel tuo letto, ti troverà morta. Allora, come vuole l'usanza, nei tuoi abiti più belli e in una bara scoperta sarai portata nell'antico mausoleo dove giacciono i morti della tua famiglia. Nel frattempo Romeo sarà informato dei nostri piani da una lettera e correrà subito qui. Io e lui insieme assisteremo al tuo risveglio e quella notte stessa Romeo ti condurrà a Mantova con sé. A meno che qualche paura da donnetta non ti tolgano il coraggio al momento di agire. Ecco, prendi la fiala, sii forte e risoluta nella tua decisione. Io manderò subito un frate a Mantova con una mia lettera per il tuo signore. Buona fortuna!

La fretta. Se sta fa sera e un'altra giornata di lavoro se n'è annata. C'ho l'ossa tutte rotte, la capoccia frastornata. Cammino senza prescia, tanto che devo fa? Si torno presto a casa, mi tocca pure sfacchinà. Sul viale del tramonto mi fa l'occhietto del sole, e dopo una giornata dai resti a chi li vuole, l'osservo imbambolato, come fosse una visione. Mi fermo lì a guardarlo, ma chi l'avrà inventato? È bello forte, non l'avevo mai notato. Sempre a combatte, sempre appresso a tutti i guai. Splende, splende, ma non mo godo mai. È roba che con quell'aria bonacciona e rassicurante riuscirebbe a far sentire amico ogni viandante. Sta palla arancione m'ha messo puro arsura, ma oh, non son mica una monaca di clausura. E allora, oh, sai che nova c'è? Io non c'ho più fretta e mi butto derenta di meandri de una fraschetta, con le zampe sotto al tavolino e in compagnia d'un bel fiasco de vino mi guardo intorno soddisfatto. Finalmente ho smesso de sbrigarmi come un matto. E mentre il cannellino mi arriva al gargarozzo, rido con amico e ordino n'antro litrozzo. La vista mi s'annebbia, ma non la mia coscienza, che si mette a riflettere sull'umana esistenza. A che serve? Sta sempre a cuore per tutte le ragioni, si so quasi sempre rotto. Di coglioni.

0: Ogni lunedì alle ore 7:30 Radio Talpa presenta Frammenti culturali, pillole di filosofia, arte, letteratura, musica e cinema. In studio il giornalista e scrittore Paolo Montanari.
1: Hi everyone, my name is Sina Thiel. We're here today at the Cliffs of Moher to sing the song Grace. We hope that you enjoy.
0: Eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici. Sono sempre io, Maurizio Benvenuti, davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Thiel. Uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Thiel.

Lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Till è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sina Thiel è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia. È columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Loder Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate quest'artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio, un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciandjazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Oggi, care amiche e cari amici, anzitutto una buona giornata a tutti quanti voi che siete in ascolto. Da Maurizio, benvenuti. Ma oggi una grande pagina di blues con un disco appena uscito per la Delmark Records, ed è un disco di blues con dei grandi classici e anche composizioni originali di un grande pianista, Johnny Iguana, che suona il pianoforte, ed è un pianoforte speciale fatto arrivare apposta a Delmark tramite Paul Serrano. Si tratta di uno Steinway B del 1917 e il pianista che ci mette le dita è il grande Johnny Iguana.

In questo disco davvero speciale si dice che Johnny Iguana suona come un pianista da saloon. Li avete presenti quei pianisti da saloon che abbiamo visto in tanti film del selvaggio West, ma portato nel futuro. Questo nuovo album di Johnny Iguana, registrato su una macchina a nastro Sony MCI da 2 pollici degli anni 80, fa parte della lunga tradizione di Delmark di pubblicazioni storiche per pianoforte solo. E Johnny Iguana, con il suo amore per questa musica e la sua lunga esperienza nel mantenere vive le diverse correnti degli stili pianistici di Chicago, riesce in maniera perfetta in questa nuova avventura pianistica.

Il pianista di Chicago Johnny Iguana è un pianista instancabile. Dopo un lungo tour in Francia alla fine dello scorso anno, la Delmark Records svela il suo nuovo album, la sua nuova intenzione. Qualche mese fa, Julia Miller, presidente, Delbio Barilari, direttore artistico, Sony manager della Delmark Records, hanno invitato il pianista Johnny Iguana in studio. L'obiettivo era duplice: testare le qualità del loro Steinway, del loro pianoforte, e provare l'attrezzatura di registrazione analogica recentemente restaurata. Davanti allo strumento, i manager hanno spiegato quello che volevano, la loro visione. Ecco, noi vorremmo che registrassi un album per pianoforte solo. Faremo solo riprese singole, senza missaggio o montaggio, tutte eseguite rigorosamente in un processo analogico in ogni fase della produzione. E il risultato è uno splendido album che rende un vibrante tributo alla musica che tutti noi amiamo.

Che piacere dunque ascoltare in queste condizioni composizioni come Busky Boogie di Little Brother Montgomery, You Belong to Me di Magic Sam o i classici You Never Can Tell di Chuck Berry e Messing with the Kid composti da Mel London ed eseguiti da Junior Wells. E poi Johnny Iguana contiene anche 5 notevoli brani originali, tra cui Four Dancers Only, Stormy Night at Moroccan Blues Bar e Welcome Distraction. E poi infine una menzione speciale va alla cover di Heart of Gold di Neil Young, un vero gioiello di questo album.

Senza dubbio, questa sessione è una sessione eccezionale destinata a diventare un classico ed è assolutamente da ascoltare. E noi continueremo dunque l'ascolto di altri brani presenti in questo lavoro di Johnny Iguana per la Delmark Records.

E allora, care amiche e cari amici, deve essere stato puro godimento per le dita di Johnny Iguana, pollice, indice, medio, anulare e mignolo, che ringraziano lo splendido Steinway del 1917, portato dalla Delmark Records direttamente per Johnny Iguana e per questo suo nuovo splendido lavoro. Da Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: In studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi protagonista è il cantautore italiano Diodato, un artista capace con le sue canzoni, i suoi testi sinceri e profondi di arrivare al cuore della gente, di scuotere le menti, di lanciare messaggi positivi di cui oggi abbiamo davvero tanto bisogno. La musica di Diodato è un viaggio attraverso le emozioni più autentiche, dove ogni nota e ogni parola trasportano l'ascoltatore in un mondo interiore ricco e complesso. I suoi testi sono riflessioni profonde sull'amore, sulla vita e sulla società, capaci di toccare corde universali. La sua voce, potente ma allo stesso tempo capace di delicate sfumature, è lo strumento perfetto per esprimere la vasta gamma di sentimenti che popolano le sue canzoni. E oggi noi ascolteremo e commenteremo alcuni dei suoi brani più belli, a cominciare da Non ci credo più, un brano che anche il sottoscritto è rimasto davvero colpito. Lo ascolto e lo riascolto per la potenza di questo brano, un brano che invita alla riflessione e che non può lasciare indifferente. In questo brano si evince una sorta di resistenza emotiva contro alcuni dettami della società contemporanea, che tende ad accettare alcune condizioni sociali come non rimovibili. L'idea che le cose non si possano cambiare non è assolutamente condivisa da Diodato, che denuncia l'indifferenza come un male delle società da fronteggiare. E questo brano è un vero e proprio manifesto che rifiuta tutti quegli atteggiamenti considerati dominanti e per questo difficili da abbattere. Ascoltiamola insieme, questa meravigliosa canzone di Diodato, Non ci credo più.

Un altro brano che voglio proporvi dal repertorio di Diodato è un atto di rivoluzione. A cosa serve una canzone? A cosa serve raccontarsi un'emozione? In questi tempi caotici, indifferenti, popolati dallo strazio delle guerre, dalle incertezze e dalle sfide del prossimo futuro, indagare sulle nostre emozioni, sulle fragilità e paure e provare a condividerle con qualcuno è ancora un atto rivoluzionario che aiuta a ritrovare quel senso di umanità che sembriamo aver perduto. E allora ascoltiamoci anche questo splendido messaggio di Diodato, un atto di rivoluzione.

Nel repertorio di Diodato ho pescato quest'altra canzone che si chiama Mi si scioglie la bocca. Non è zucchero, ma è un ingrediente amaro quello che si scioglie la bocca di coloro che, bloccati tra il fare e il non fare, il dire e il non dire, vogliono urlare i propri sentimenti per la persona amata in segreto, per poi trattenersi e divorarsi dentro. La paura del rifiuto, dell'idea di rovinare tutto, è un'ombra che si alimenta delle nostre paure che Diodato ha saputo raccontare con fare poetico. In Mi si scioglie la bocca è una ballata nata sui residui dei nostri timori ancestrali. E questo brano, contenuto nell'album Come siamo diventati, è un cammino che inizia al ritmo dei primi battiti di un incontro, per poi esplodere spezzando il cuore con quel «L'ho dato al vento il mio tormento per te, perché ho temuto che il fuoco potesse ridurmi in cenere». Fuoco e desiderio, speranze e lacrime. Il tutto lasciato cullare dal vento e dal brano di Diodato, uno dei più sinceri, sublimi e per questo commoventi brani del suo repertorio. Mi si scioglie la bocca, e ancora lui è Diodato.

0: tue labbra, sugli occhi, sulle tue gambe, sul tuo corpo nudo, che ho immaginato, immaginato, caldo e per me.
1: Ancora uno splendido brano dal repertorio di Diodato, ma del resto non è difficile pescare, sapendo che sono tanti i brani meravigliosi che questo cantautore oramai da diversi anni ci regala. E allora il prossimo brano è Che vita meravigliosa, tratto tra l'altro dalla colonna sonora del film di Ferzan Özpetek, La Dea Fortuna. Un successo meritato per un brano che ci sospinge a guardare in alto, verso quel cielo infinito, e da lì trarre la forza per andare avanti, vivendo e assaporando giorno per giorno queste pagine di un libro avventuroso chiamato vita. Una vita che sorprende con infiniti colpi di scena e colpi bassi, dolori e gioie. Canto di un uomo perso tra le onde di un mare in tempesta che con la sua zattera ha perso la retta via. Che vita meravigliosa è anche inno a non lasciarsi andare, imparando piuttosto a farsi cullare da quelle onde, tributo a questa vita meravigliosa, dolorosa, sì, ma fortemente seducente e miracolosa. E allora continuiamo a lasciarci sedurre dalla voce e dalle canzoni di Diodato.

0: Il prossimo brano che ho scelto oggi per voi dal repertorio di Diodato è Fai rumore. È il brano che lo ha consacrato, lanciandolo in una spirale di riconoscimenti e apprezzamenti tanto dalla parte dei critici quanto soprattutto dal grande pubblico. È la storia di una coppia bloccata nel silenzio dell'incomunicabilità, ferma nell'incapacità di parlarsi e dialogare. Si è elevata dunque a inno di intere esistenze che hanno capito quanto sia importante fare rumore con la bocca e con il cuore, con le persone a cui teniamo. Fai rumore, Diodato.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

farci cadere. Il lento declino storico che ha intaccato la città antica di Babilonia si riflette adesso su coloro che hanno paura di toccare il fondo per poi essere sempre raggiunti da quello sguardo e da quella mano che li trascina via, riportandoli, per fortuna, sempre su. E allora andiamo a chiudere questo viaggio attraverso le sonorità di Diodato proprio con Babilonia.

E allora, care amiche e cari amici, era sinceramente dovuto questo breve omaggio alla musica di un artista come Diodato che continua ad esplorare i temi profondi con sensibilità e intelligenza, consolidando la sua posizione tra i cantautori italiani più influenti e amati del nostro tempo. La sua capacità di rinnovarsi rimanendo fedele alla sua essenza promette, ne siamo sicuri, un futuro ricco di nuove sorprese e successi. Diodato rappresenta una voce davvero unica nel panorama musicale italiano, un artista che con le sue melodie e i suoi testi tocca l'anima di chi ascolta. Il suo contributo alla musica d'autore italiana è inestimabile e il suo cammino artistico è segnato da un'incessante ricerca di autenticità e bellezza. Con ogni nota e ogni parola, Diodato ci invita a riflettere, a sognare e a sentire, dimostrando che la musica può fare davvero rumore nel silenzio del nostro quotidiano. Pensateci anche voi un attimo.

0: Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia and Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammond Trio. Un'esclusiva Tuscia and Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tushandjazzforsla.it. Tuscia and Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
4: Smooth Night.
5: Chillin' Me Softly.
4: Smooth Night.
5: Chillin' Me Softly.
6: Un programma di Patrizio Sigona.
3: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
7: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. This is a song called Barry.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

Ogni anno sono in 400.000 a passare la frontiera. La polizia ne ferma almeno 130, quasi ogni ora.

cara, hai visto cosa scrivono? Sarà vero quel che dicono? Sarà vero che da piccoli si sta meglio che da grandi?

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
2: Che è pronto qui al volante. Ciao amici, ben ritrovati qui da Radio Talpa. Stefano Gentilini, l'appuntamento si rinnova lunedì sera ore 21, martedì ore 14 in replica. Siete pronti? Tenetevi forte perché si parte. I grandi successi, come back con voi.

Banana Rama, gruppo britannico, genere pop rock dance, un trio femminile, è il girl group di maggiore successo del Regno Unito, più delle Spice Girls, pensate un po'. Raggiunse grande popolarità negli anni 80 e nei primi 90, sono ancora attive, ma sono rimaste in due, sono delle belle sessantenni, molto eleganti. Nel 1986, con una cover di Venus, una hit del 69 degli olandesi Shocking Blue, le Bananarama fanno il botto, cambiano marcia in assoluto. Numero uno in Australia, Canada, Finlandia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Svizzera e soprattutto Stati Uniti. Abbiamo ascoltato un altro pezzo che piaceva a me. Cruel Summer. Bananarama su questo comeback che si rinnova, vedete qua, siamo nuovi, siamo belli pronti con pezzi stupendi dal passato remoto. Questo è un panchettaro, Billy Idol.

Uno degli artisti simbolo degli anni 80 con il suo look da punk duro e puro, Billy Idol, nato nel 55, un cantante britannico, è diventato cittadino americano nel 2018, in attività dal 77, ancora si esibisce, è ancora in voga tantissimo, fa grandi duetti, Il secondo album, 1983, si chiamava Rebel Yell, ottenne un successo planetario, raggiunse le vette delle classifiche di tutto il mondo e segnò anche il culmine sicuramente della sua carriera. Eyes Without a Face, il brano più famoso del disco che abbiamo ascoltato, dimostra le qualità eccezionali di questo scrittore, di questo Billy Idol. Quante volte l'ho suonata, l'ho riproposta in discoteca. Bella. Billy Idol's I Without a Face. Billy Idol, non ce l'ha esse. Continuiamo con gli anni 80. Take on me.

Che gioia di ascoltare questo pezzo. Ah ah! Si chiamavano così, gruppo norvegese synth pop, nato nel 1982 e ancora sono in attività. Sono, dopo gli ABBA, la band scandinava di maggiore successo nel mondo. 100 milioni di dischi venduti. Nel 1985 arriva Take On Me, fu grande successo immediato, accompagnato da un pionieristico favoloso video con i fumetti animati. Se non l'avete visto, andatelo subito a cercare, uno dei video più belli di sempre. Il pezzo si sentiva ovunque, nelle radio, nei locali, un synth pop scompiettante e moderno al servizio di una melodia romantica e struggente. Che bello, veramente bello. Ah ah, Take On Me, Come Back continua sempre con i grandi successi del passato. Rimaniamo ancora negli anni 80. Molto bravo, molto bravo. Adesso c'è su Radio Talpa, c'è Howard Jones.

Howard Jones, What is Love? Howard Jones ancora in attività, britannico del 1955, ancora non è neanche tanto vecchio, dai. Icona degli anni 80 della synth pop, è un talentuoso pianista, tastierista, ma anche cantante. Sentite come, avete sentito come canta bene? Il suo secondo singolo si chiamava What is Love? Diventato un classico, pubblicato alla fine del 1983. Arriva al secondo posto nella UK Single Chart e segna sicuramente il punto più alto raggiunto in classifica da questo artista. Comunque, bravissimo.

brano, eh. Howard Jones dagli anni 80, un'icona, sicuramente un'icona. Grandi pezzi su questo appuntamento di Comeback, un certo Mike Oldfield.

0: Riproviamoci, dai, magari saremo più fortunati.
1: Come back. 30 minuti di grandi successi. Di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Thank you. Ancora ciao a tutti voi amici miei, un appuntamento che si rinnova ogni lunedì sera alle 21, in replica alle 14 il martedì. Ciao ancora a tutti voi da Stefano Gentilini, da questa Radio Talpa. Abbiamo ascoltato Mike Oldfield, diciamolo bene, sennò si offendono, Si innamora fortemente della musica già all'età di 7 anni, anche per dimenticare una situazione familiare molto difficile. Aveva una madre alcolizzata e afflitta da crisi depressive. Noto per un grande LP, Tubular Bells. È stato l'LP della mia infanzia. Quanto mi piaceva. Opera geniale. Tuttora il disco è il più venduto dell'intero catalogo Virgin, più dei dischi dei Genesis, di Peter Gabriel, di Simple Minds, quindi un grande LP, Tubular Bells. Moonlight Shadow, 1983, dall'album Crisis, la voce scozzese che non fu poi la prima scelta di Mike Oldfield, però poi divenne veramente una bella alternativa, era una sua collaboratrice, Maggie Reilly, che ha cantato secondo me benissimo, benissimo questo pezzo. Fu un enorme successo in tutta Europa e anche in Italia arrivò in vetta alla classifica. Cosa volete di più? I Pet Shop Boys? Lo sapevo. Volete i Pet Shop Boys? Come back! West End Girls, Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys, West End Girls, 1981, sono nati nell'81, sono ancora in attività, Gruppo britannico synth pop, è un duo.
1: 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Grazie per avermelo ricordato. Tornando a noi, i Pet Shop Boys sono un duo ancora in attività. 40 anni di carriera, hanno pubblicato 29 album tra originali e raccolte. Canzoni molto melodiche, testi raffinatissimi. Il pezzo che abbiamo ascoltato, West End Girls, è un grande classico. È considerata una canzone rap, il primo rap a occupare la prima posizione nella Billboard Hot 100. Pubblicato la prima volta nell'84 con la Columbia, viene ripubblicato nell'aprile dell'85 nell'ottobre 85 con la EMI. Sembra che gli artisti con questa canzone abbiano voluto evidenziare la disparità sociale nella loro città, che è Londra. West End, molto agiata, e l'East End, l'opposto, molto povero. Bene, Pet Shop Boy, vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie per avermi seguito, grazie per aver ascoltato Come Back. Continuate a seguire intensamente, come fate, lo so, Radio Talpa da Cattolica. Ciao, Come Back.

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno, signor Mauro.
1: Buongiorno, qui oggi abbiamo trovato un sostituto.
0: Mi dispiace, ma oggi il macio della situazione non sei te.
1: Sì, ma anche immagino.
0: oggi abbiamo un ospite speciale qui con noi, che io ho conosciuto per caso e poi vi dirò come mai. E abbiamo il piacere di avere con noi Enrico. Dimmi un po' il cognome.
2: Etiker.
0: Perché facile, sennò facile. Sembrava a scriverlo sembra più difficile, perché si scrive con la O, Etiker, però...
2: ciao ragazzi, buonasera.
0: Oh, comunque c'ho anche la voce.
1: C'è
0: da
1: una bella
0: speaker,
1: voce.
0: Eh?
1: La
0: niente, allora io direi che ho già trovato il sostituto per Mauro.
1: No, ma la registra e la campiono, ormai con la IA si fa tutto, la campiono, la
0: quindi,
1: metto.
0: Quindi, perfetto, allora, figo.
1: Beh, lui ha fatto immagino anche scuola.
0: Bello, tutto. Sì, adesso
1: scuola
0: infatti,
1: di dizione,
0: infatti
1: quindi.
0: ci arriviamo a tutto. Intanto grazie per essere qui con noi, Harry.
2: Grazie a voi.
0: È veramente un piacere. No, vabbè, niente, la sua voce. Mauro, non parlare più, perché io ho già... Niente,
1: direi, sì.
0: Ti ho già tradito, cioè mi è bastato un secondo per tradirti. Allora, oggi sei qui, io vorrei farti un po' di domande, se ti fa piacere, visto che, dai, ti ho conosciuto ieri personalmente e oggi vorrei conoscerti un po' più a fondo. Non pensare male, Mauro, tranquillo, sempre ovviamente parlando di intervista, non ti ingelosire. Allora, intanto grazie per essere qui a Radio Talpa.
2: Grazie,
0: Harry.
2: A voi.
0: Io partiamo già da questo cognome un po' particolare. Sì. Le tue origini, di dove sei?
2: Allora, io sono svizzero, cioè originariamente svizzero. Mio padre è di lì, mia madre è italiana. E poi il gioco divertente è che l'universo ha sempre più, il destino ha sempre più fantasia di noi. Mio padre è svizzero, mia madre è pugliese e si sono conosciuti a Roma.
0: Di dove?
2: A
0: pugliese
2: strada.
0: Di dove?
2: Manduria?
0: No. Io sono di San Marzano.
2: Ecco, vedi, è un tiro di Lupara.
0: Vedi che c'è qualcosa. Manduria è attaccato al mio paese praticamente.
2: Esatto.
0: Non ci credo. Sì. Ma pensa te, ma veramente, no, vedi, Mauro, mi dispiace.
2: È
0: ma
2: destino,
0: già,
2: Mauro.
0: È destino, Mauro, mi dispiace.
1: A me rimangono le...
0: Le briciole.
1: Le orecchiette.
0: Ascolta, quindi dicevi, sei... dove vivi? Roma?
2: Sono nato a Roma e cresciuto a Roma, e poi diciamo complice il lavoro che è cambiato molto, soprattutto dopo il Covid,
0: sì.
2: Ho scoperto le attività all'aria aperta, quindi l'arrampicata e il surf, e Roma non offre troppo a livello surfistico e quindi mi sono trasferito in Toscana, poi ovviamente per lavoro, chiaramente il mio lavoro mi fa stare quasi sempre a Roma, quindi comunque sì. Ci gravito, però diciamo che nel tempo libero sono un po' in giro e spesso e volentieri in Toscana, ecco, diciamo che
0: okay.
2: Mi fermo là quando
0: ti
2: riesco.
0: Fermi a ok in Toscana, dove di preciso? Sì. Si può sapere, così vicino... ti vengono a trovare le,
2: certo.
0: Le fan qui.
2: Vicino a Grosseto,
0: okay.
2: A Follonica, sì.
0: conosco, sono venuta spesso anch'io lì per tornei, molto bella.
2: Molto.
0: E quindi hai il mare lì.
2: Davanti.
0: Ce l'hai davanti.
2: Non ha prezzo.
0: È anche molto bello. Sono venuta a vedere un tramonto lì, pazzesco.
2: Eh sì, perché poi qua abbiamo le albe.
0: No, qui abbiamo tutte e due.
2: Ah sì, eh?
0: Qui Cattolica abbiamo, vero Mauro?
1: Sì.
0: Alba e tramonto.
1: Solo d'estate soprattutto.
0: Sì,
1: soprattutto d'estate, perché il tramonto quasi scende sul mare, quasi.
0: Sì, è una cosa bellissima, Enrico. Dovresti, fino a quando sei qui?
2: Siamo fino al 23.
0: Allora dovresti venire a vedere a Cattolica l'alba e il tramonto. È una roba. Cioè, il tramonto per me qui è una roba pazzesca, veramente bella. Ascolta, Enrico, da quanti anni quindi fai l'attore?
2: Ma in realtà ho cominciato un po' per caso, perché come tanti miei coetanei, o comunque come tanti ragazzi della mia generazione, mi sono ritrovato dopo liceo un po' perso. E
0: sì.
2: Ho detto, ma che faccio? Diciamo vengo da una famiglia di professionisti, però ho sempre avuto tanto istinto creativo, sono sempre stato quello che nelle foto di famiglia non stava mai fermo, che voleva sempre mettermi in piedi e dire la filastrocca, andavo a parlare con gli estranei, mamma mi si perdeva sempre, diciamo ogni settimana ero quello che al supermercato, Enrico, cioè mamma che ti aspetta la cassa, quindi mi è sempre piaciuto insomma esplorare, esprimermi,
0: sì.
2: E diciamo che dopo un periodo un po' di crisi, dopo il liceo, ho detto ma proviamo, c'era un mio amico che stava già nell'anno diciamo dopo all'accademia e mi ha detto ma scusa ma prova, che ti costa?
0: Esatto.
2: E in quel momento stavo facendo economia, diciamo un po' la strada che percorre la gente che non sa bene dove andare. E niente, ho fatto il provino in questa accademia, la Corrado Pani, che all'epoca era sovvenzionata statalmente, un'accademia molto valida, e un po' per gioco.
0: E a che età?
2: Avevo 19 anni, stavo facendo il primo anno di università e ho detto proviamo, e poi da lì è stato tutto.
0: Quindi hai iniziato dai abbastanza...
2: Sì, abbastanza sì. giovane, diciamo, poi non sono figlio d'arte, quindi non è che ho fatto le comparsate da ragazzino, eccetera, eccetera. Però appena ho, diciamo, 6 mesi di università mi sono bastati per capire che non sarebbe stata la mia strada. E ho, con mia grande fortuna, o forse bravura, a volte è un mix di entrambe, sono entrato in questa accademia che era triennale. E poi, uscito dall'accademia, ho trovato subito un'agenzia molto valida e sono stato anche fortunato, perché mi sono arrivati dei provini giusti e da lì ho cominciato subito praticamente a vivere di questo e trasformare una passione,
0: In un lavoro.
2: In un lavoro, esatto.
0: Che bello, che bello. Intanto Mauro, allora, intanto mettiamo una bella canzone che dopo approfondiamo ancora, perché Mauro già lo vedo che vuole fare anche lui l'attore, ti vedi?
2: Cioè, vedi? Proprio la faccia all'alba.
0: La faccia proprio da, dice, vuole fare anch'io l'attore. Allora, cosa ci fai ascoltare di bello, Mauro? Ah, beh, parte proprio così oggi. Oggi è con questa pioggia.
2: Aiuta, aiuta.
0: Questa pioggia aiuta.

0: allora cerchiamo di togliere questa S romagnola, voglio dire, come si fa a togliere la S romagnola?
1: L'S si toglie. Io, tra l'altro, io avevo tantissima, avevo quasi la zeppola, ha ancora una reminiscenza, in effetti. Si toglie, ti fanno mettere una candela a una, due palmi di distanza dalla, dalla bocca, e devi emettere il suono Is, partendo dalla
2: no,
1: I,
2: vabbè, con la candela.
1: E la candela deve muoversi tutto il tempo che tu emetti questa S.
2: Non
1: se la candela
2: credo.
1: Si muove lievemente, meno di 45 gradi di angolo, la stai facendo bene, la famosa emissione.
2: Ma pensa.
1: Le serate con la matita in bocca e con la candela accesa. E dici, un rito satanico? No, mamma, sto facendo articolazione.
2: Mamma, sto imparando la dizione.
1: Esatto.
2: Io dovrei fare un po', perché io da pugliese, io la E aperta, ma molto aperta. Io tipo dico, è vero. È sincero, buonasera. Quindi
1: sì, diciamo che non,
2: questa
1: non,
2: è
1: mi ricordo
2: molto aperta.
1: Esatto, che non, diciamo, i miei compagni più venivano da giù e meno erano avvantaggiati dal punto di vista.
2: Sì, del sud si sente ancora di più, noi del sud, ahimè. Ascolta Enrico, io ho letto, ovviamente ho sbirciato un po' il tuo
1: certo.
2: curriculum. Ho visto che hai girato un po' di film, tra cui Il paradiso delle signore, mm-hmm. Che Dio ci aiuti, Classe Z, e poi tanti mm-hmm. tanti altri che adesso l'elenco era bello lungo. Ma c'è un ruolo che ti ha colpito di più? E in qualcuno ti sei rivisto un po' caratterialmente oppure no?
1: Beh, innanzitutto grazie alla domanda, perché è molto interessante. Per trovare, poi ognuno ha il suo metodo, diciamo che il mio metodo per trovare il personaggio è sempre una somma di ciò che è scritto e di ciò che io sono, perché non potrei mai interpretare qualcosa che non sono, e quindi devi trovare un po' un compromesso o ciò che gravita in mezzo a chi sei tu e il personaggio scritto. A volte è più semplice perché leggi e dici, cavolo, sono io, e a volte trovi un personaggio invece molto lontano da te, o magari che fa delle cose che tu non faresti mai, però devi trovare in te le motivazioni o quelle cose che ti accomunano. Diciamo che ho avuto la fortuna di interpretare vari personaggi. Guarda, ti posso dire, ho fatto un po' di cose, quindi ricordarmeli tutti non riesco. L'ultimo molto interessante che ho fatto è stato la stagione scorsa, uno spettacolo teatrale su San Francesco.
2: Ah.
1: Era la prima volta, fra l'altro, che ballavo e cantavo in scena, quindi ero terrorizzato perché non l'avevo mai fatto prima. Oltre alla responsabilità di interpretare San Francesco, quindi non un santo qualunque, ma l'unico santo riconosciuto trasversalmente in tutte le religioni. Ed è stato interessantissimo sia avvicinarmi a tutto il mondo, diciamo, francescano, che è stato sempre molto lontano da me, che non conoscevo tutta la parte religiosa. E emotivamente è stato molto forte perché trattava la crisi del santo. Io non la conoscevo, la storia di San Francisco, ma lui è di San Francisco.
2: Sì.
1: E voglio andare in America.
2: Non è in America.
1: Lapsus freudiano.
2: È già in America.
1: E è molto interessante la sua storia, perché a un certo punto lui ebbe una crisi profonda quando già l'ordine dei francescani si era formato, aveva la responsabilità di migliaia di persone. E lui si ritrovò a essere appunto senza Dio, a non comunicare più con l'assoluto. Si ritirò in questo eremo con i suoi più fedeli adepti. E lo spettacolo ha trattato appunto della crisi del santo, quindi della parte più umana, ed è stato bellissimo, una grande responsabilità, ed è stato molto molto bello, molto molto complesso, sia per la parte tecnica di dover ballare e cantare in scena, cosa che non avevo mai fatto, ma soprattutto per la responsabilità di interpretare un santo, però nel lato appunto più umano, quindi nel lato appunto perso, oscuro e quasi blasfemo, nell'implorare Dio di tornare a visitarlo. Quindi è stato molto
2: tosto. Ma ti è avvicinato un po' alla Chiesa?
1: Tantissimo,
2: questa cosa?
1: Tantissimo. Cioè, alla Chiesa magari non mi reputo una persona religiosa, mi reputo una persona profondamente spirituale.
2: Quindi un po' però ti ha avvicinato alla spiritualità.
1: Tanto, la spiritualità del santo era fortissima. E poi essendo patrocinato appunto dalla Chiesa, mi sono esibito in dei posti in cui pochissimi attori possono dire di essersi esibiti. Dentro al Pantheon, a Roma, dentro Castel Sant'Angelo, davanti alla Basilica di Assisi, davanti a 2500 persone. Sono pochi gli attori che possono dire di averlo fatto. Quindi è stata veramente un'esperienza incredibile, incredibile, e quei luoghi così evocativi mi hanno anche aiutato a calarmi più facilmente in quella dimensione.
2: Guarda, infatti una delle domande, poi mi hai detto che hai cantato, no?
1: Sì.
2: Infatti una delle domande che ti volevo fare, che ho visto che hai fatto qualche corso di canto, qualcosa.
1: Sì, sì.
2: E il musical ti piacerebbe?
1: Il musical, rispondo, mi leggo alla domanda che mi hai appena fatto, perché sì, in realtà mi piacerebbe tantissimo. Io ero terrorizzato dal muovermi, in realtà poi nella vita ballo, mi diverte, mi piace muovermi, ma le coreografie e il cantare mi terrorizzavano. E invece poi mi sono scoperto a divertirmi in scena, cosa che non avrei mai pensato. Cioè mi sono divertito come un matto a ballare e cantare in scena, quindi assolutamente... Perché no? Quindi se c'è qualche regista di musical all'ascolto, io sono a disposizione.
2: Noi da Radio Talpa tanto ci ascoltano via web, ci ascoltano ovunque, mai dire mai. Se c'è qualcuno, noi vi diamo, così vi offriamo Enrico. Guarda, siamo generosi.
1: Al migliore offerente.
2: Esatto. Allora, Mauro, vorrei ricordare anche il nostro numero, perché se qualcuno in ascolto vuole fare domande a Enrico, ci può anche scrivere. 375-792-5901. Scriveteci anche un WhatsApp se avete qualche curiosità o qualcosa da chiedere a Enrico, tranne il numero di telefono, perché il telefono non li funziona. Abbiamo scoperto questa cosa.
1: È tutto vero.

0: sopra i ponti.
1: Allora, questa,
2: io questa canzone non l'avevo mai sentita.
1: Mai sentita neanche io, è Milord Beobab.
2: Sì, salutiamo Teresa che ce l'ha richiesta. Grazie, perché non sapevamo, io non l'avevo mai ascoltata. Te Enrico?
3: Neanche Enrico.
2: Ma Enrico, proprio Teresa mi chiede sì. Quando potremmo e dove potremmo ammirare la sua opera, quindi il tuo ultimo film.
3: Allora, in questo momento siamo in preparazione, sono qua, ci siamo conosciuti ieri,
2: infatti,
3: possiamo dirlo
2: io volevo infatti fare questo scoop.
3: Diciamolo.
2: E io l'ho conosciuto Enrico ieri perché io ho fatto la comparsa proprio in questo film. Io veramente mi sono ritrovata in questo set cinematografico bellissimo, ho detto wow, e quindi ho conosciuto per puro caso questo ragazzo che appena sono entrata la prima cosa che ho visto era la mia sacca. Ti ricordi?
3: Verissimo. Ma complimenti, la sacca della Scout.
2: Io ho detto, questo forse dovrà farla comparsa, perché no, era lì mischiato tra tutti. Ho detto, dai, invece è stato molto molto carino a dare subito la confidenza, perché posso anche dirlo, Enrico, sei veramente un ragazzo molto molto umile.
3: Grazie.
2: Molto simpatico, molto carino. E quindi l'ho conosciuto perché ho fatto questa comparsata in questo film, e adesso ci dirai un po' il tuo ruolo in questo film, il titolo, un po' tutto. Dai,
3: volentieri.
2: Raccontaci.
3: Allora sì, stiamo girando qua, diciamo in zona, nella riviera, attorno appunto alla zona di Rimini. Siamo divisi fra lo zoo safari di Ravenna e Fiabilandia, che invece è il parco divertimenti che sta sempre là in zona Rimini.
2: E Miramare, sì.
3: Miramare, bravissima. Io faccio un casino perché è tutto
2: molto
3: simile.
2: Sì, no, ma anche io, è tutto
3: qua.
2: Attaccato.
3: È vero?
2: Io ieri ho chiesto dove siamo, Rimini e Riccione, perché è in mezzo, quindi non so neanche cosa ho scritto quando ho fatto io.
3: Sì, potrebbe essere un mega comune gigante. E stiamo girando questo film, molto bello, è l'opera prima di Maria Guerriero, che saluto in maniera appunto filosofica, teorica, perché in questo momento è impegnata sul set mentre noi stiamo

0: sì, parlando.
1: Sì. Sotto
0: esatto.
1: la pioggia,
0: sotto
1: chissà.
0: La pioggia,
1: chissà.
0: Speriamo. Magari il groppone è soltanto qui. E, stiamo girando questo film. È un film, diciamo, una rom-com, direbbero in America, una commedia romantica.
1: Sì.
0: E, in cui ci stanno, ovviamente, c'è un po' una punta di giallo, c'è una punta di suspense. Cioè, sì,
1: e poi c'è l'amore, ovviamente.
0: L'amore che muove tutto. C'è un triangolo amoroso del quale, mio malgrado, sono parte.
1: Adesso l'ho capito un po',
0: non dirò di più. E diciamo che è un film nel film, questo qua lo possiamo dire, io nel film interpreto un attore. Quindi nel film sto facendo un attore che sta girando una serie e quindi mi sto anche divertendo molto, perché ci sono parti in cui faccio finta di recitare e invece film in cui sono quell'attore, e quindi mi sto divertendo molto. Quindi è un'opera, diciamo è un film che avrà distribuzione presto, e quindi non sappiamo ancora le date, però posso già anticiparvi il titolo, che si chiama La mia storia con te, e uscirà nelle sale, penso, spero, prima di Natale.
1: Quindi
0: è una post-produzione molto rapida. Stiamo girando in maniera molto serrata e quello.
1: E in pochi secondi ci sarò anch'io.
0: Esatto, fra l'altro.
1: Perché penso che ci sarò anch'io, perché nella scena dove passano i due, che non posso dire niente, c'ero anch'io che guardavo le vetrine, quindi secondo me ci sarò anch'io. Ascolta Enrico, ma visto che sei in Romagna, cioè ti stai dividendo, quindi Rimini, Ravenna, la Riviera Romagnola ti piace? La conoscevi?
0: Guarda, tantissimo. Io
1: stai a magnà? Ti sta divertendo?
0: Sto mangiando, guarda, io ti dico, io ho un problema, io sono sempre sottopeso. Io torno a casa e tutti mi chiedono, ma mangi?
1: Mauro ti sta odiando, te lo dico.
0: mamma da buona ex pugliese, ma hai mangiato? Io la domanda che mi fanno sempre, hai mangiato? Io mangio, ma non ingrasso. Ho i miei colleghi invece che mangiano come degli sfondati, e quindi sto provando a mangiare di più. Devo dire, qua si mangia molto bene. Purtroppo
1: la piada l'hai mangiata?
0: La piada la mangiamo quasi tutti i giorni, perché quando giriamo in esterna è piada. E vorrei, quando è chiuso è cassone, no?
1: Cassone,
0: giusto, cassone,
1: sì.
0: Esatto.
1: Questo è Mauro che deve sul cibo romagnolo.
2: Cascione.
1: Ah no, il cassone è giù
2: cassone
1: da noi.
2: Cassone già Rimini.
1: Sì,
2: no,
1: però anche
2: no,
1: giù da noi lo chiamano.
0: Non confondiamo, per carità.
1: Esatto, non si sa mai.
0: Vorrei avere più tempo per girare, mi hanno dato un sacco di nomi di ristoranti, e anche nell'entroterra, che si dice negli agriturismi, si mangi benissimo. Io purtroppo, per fortuna, sto lavorando tanto e quindi non ho modo. Però sì, diciamo, l'accoglienza, oltre alla tradizione culinaria di qua, insomma, non la sto scoprendo io.
1: Ok.
0: Bellissimo.
1: Ma le discoteche sono aperte adesso, Mauro? Poco, vero?
0: Sì, poca roba.
1: La sera non stai uscendo, non stai
0: no,
1: facendo
0: No, stiamo
1: nulla.
0: Uscendo però stasera c'è la serata a karaoke nel nostro albergo.
1: No, penso.
0: E quindi stiamo scaldando i motori qua, perché poi stasera ci diletteremo.
1: Vedi? Allora, ascolta, spiegando un po', stavo dicendo un po' come è venuto il nostro incontro, io ieri parlavo con i tecnici, perché io prendo confidenza anche con le pietre.
0: Sfondi una porta spalancata.
1: Io ieri, dopo due secondi, conoscevo già tutti i tecnici, che mi parlavo con tutti. E mi hanno ovviamente chiesto di dove fossi, cosa facessi. Ho parlato di padel, appena ho detto padel, tutti e due hanno urlato, Enrico e Maria. Io ho detto, cosa? Fa, no, padel... Fa, ma sei una professionista? Sì, ho detto sono una professionista. Allora subito hanno chiamato Enrico, infatti il nostro incontro è stato grazie al padel, quindi diciamo così, a parte la sacca iniziale che mi hai chiesto che bella sacca, però abbiamo subito preso la confidenza grazie al padel.
0: Sì, sì.
1: Quindi oltre al padel io ho letto, che poi ne parliamo anche del padel, che fai tanti sport, sci, equitazione, snowboard, calcio, pallavolo, cioè dai.
0: Sì, no, non riesco, guarda.
1: Quale ti piace di più?
0: È una bella domanda. Allora, ultimamente diciamo che... con il Covid ho scoperto, contestualmente al Covid, ho scoperto il surf, facendo un viaggio alle Canarie, sono impazzito completamente, e diciamo che da lì mi sono molto appassionato. È uno sport che ha una curva d'apprendimento inizialmente molto difficile, molto lenta, quindi mi ha preso tantissimo. E ultimamente sto praticando molto quello. Diciamo che sì, sono sempre stato una persona totalmente iperattiva. Non sto fermo un attimo. Puoi capirmi. Perché mi sembra
1: che siamo molto simili.
0: Siamo fatti della stessa pasta. Esatto. Io mi alzo la mattina alle 6:30, sembro un grillo impazzito, e mi fanno: ma come fai? Non lo so. E quindi diciamo che è uno sport bello, perché diciamo mi rilassa un po', mi riesce a distendere i pensieri, perché c'è uno sforzo fisico incredibile, oltre a tutta la parte poi tecnica, l'ambiente che è meraviglioso. Però sì, diciamo, sono sempre stato molto sportivo.
1: In quale sport sei più forte?
0: Oddio, beh, gli sport con la racchetta, devo dire che Ma io non sono uno che si loda o si sbroda. Non so se avremo modo, ma a padel me la cavicchio, devo dire. Cioè, nel senso, io dico sempre, giochicchio, però in realtà mi dico, no, ma sei forte. Mi si dice, ecco, posso passare la palla ipotetica alla la pallina la ipotetica pallina alla mia produttrice, nonché collega, perché Maria Guerriero è
1: anche
0: produttrice
1: lei, vedo, sì, sì,
0: del film, quindi chapeau oltre che,
1: esatto,
0: oltre che attrice.
1: Ho visto che anche lei gioca, mette i post di foto di palle,
0: sì,
1: e cose.
0: Sì, sì, diciamo che abbiamo giocato insieme e io avevo una responsabilità incredibile, perché io stavo giocando con la mia produttrice, oltre
1: sì,
0: che la mia collega.
1: Se la fai perdere,
0: no, non ne sarei mai uscito. Devo dire che abbiamo vinto in due set, quindi...
1: Contro chi giocavate?
0: Contro... contro il muro,
1: No, perché lei mi ha già detto che vorrebbe giocare in coppia con me, non so perché.
0: Sì, beh, perché
1: mi ha detto io con lei.
0: Ma
1: no?
0: Perché,
1: non so perché.
0: Perché lei non me ne voglia, perché
1: non
0: tanto è vero, no, odia perdere, ipercompetitiva. Quindi dice, ok, ha sentito campionessa mondiale,
1: esatto,
0: quindi a meno che non becca la campionessa intergalattica di padel, comunque meglio di lei, meglio di te non si trova.
1: Beh, però adesso non posso non chiederti il tuo colpo preferito o migliore del padel e quello peggiore, qual è?
0: Allora, il mio colpo preferito è il la volée di rovescio, che tutti odiano.
1: È la mia.
0: E mi fa impazzire, ma perché proprio esteticamente lo possiamo dire, un bel gesto.
1: Allora, è anche il mio.
0: Quanto è bello da
1: sono
0: vedere.
1: Conosciuta per quella, per il gesto della volée di rovescio, che dicono che sembra che ballo quando lo faccio.
0: Sì.
1: È uno dei colpi che io amo.
0: Esatto,
1: tantissimo.
0: Poi quello in approccio, c'è anche quel mezzo incrocio di gambe che è
1: bravissimo.
0: Bellissimo.
1: È danza. Il peggiore invece?
0: Il peggiore. Il colpo peggiore, oddio. Non lo so, ogni tanto non riesco a servire bene. Ogni tanto, no, gli smash ce l'ho, non
1: ce
0: riesco
1: l'hai
0: a servire
1: la bandeca,
0: bene.
1: La bandeca, sai cos'è? La
0: sì,
1: vibora,
0: sì.
1: Quelle ce le hai?
2: Quelli sono giri di ballo.
1: No,
2: 70.
1: Mauro, te non parlare di sport. Mauro, te non parlare di padel, se no mi rovini tutta la cosa romantica che c'è adesso dietro. Quindi, niente, la bandeca c'è. La vibora
0: ci siamo.
1: La battuta, praticamente?
0: Sì, perché ogni tanto mi distraggo e quindi magari, non lo so.
1: La metti.
0: No, la metto. Metto fuori, no, esatto, ma la metto magari un po' facile, però dai, alla fine il punto si gioca, meglio avere come punto debole quello che altri, dai.
1: Va bene, allora guarda, dopo ti faccio anche altre domande, perché mi stanno arrivando domande anche su WhatsApp e questo già mi piace, quindi
2: bene.
1: Dopo questa canzone ti leggo un po' di domande.
0: Va benissimo.

lui mi ha detto no, non facciamo programmi di lavoro, dopo 10 anni, grazie a Dio, abito dove hai parcheggiato.

0: Allora, so solo che la vita, dice Giovanotti. Infatti, proprio a proposito della vita, c'è un messaggio che mi arriva da parte di Cristina che dice: essere attori significa essere sempre circondati da tante persone. Ma quando chiudete la porta di casa, quante di queste persone rimangono all'interno? Io risponderei anch'io, guarda. Di un po'?
1: Siamo tante cose. Guarda, io ho sempre avuto tanta difficoltà a definire il concetto di identità, di personalità. Per me una cosa bellissima del mio mestiere è che ti fa togliere un po' da te stesso, nel senso sei costretto a farlo per far spazio a qualcun altro.
0: Io
1: penso che noi siamo tante di quelle cose e ho sempre avuto difficoltà a definirmi. Quando mi chiedono delle domande in cui la risposta è assoluta, cioè cosa ti piace, cosa pensi di... faccio tanta fatica, ma non perché non abbia un'opinione, ma perché a volte mentre ne parlo mi contraddico o mi rendo conto che l'idea che sto esprimendo forse non sono d'accordo con me stesso. Siamo una moltitudine di cose. C'era Carmelo Bene diceva: da soli è una ressa. È verissimo. E quindi quando chiudi la porta di casa, forse aveva ragione Pirandello, resti nessuno.
0: O centomila.
1: Sì. Una cosa bella di questo mestiere è che riesci a inscatolarlo e mi sento anche deresponsabilizzato, mi piace tantissimo. Faccio più fatica a essere me che a essere...
0: Ti capisco.
1: Chi devo essere in scena.
0: Però, se posso, cioè forse perché parlo anche un po' di me, ma a volte non hai paura che ti si avvicinano per quello che fai, più che per quello che sei? Cioè per il fatto di essere l'attore?
1: Beh sì, in realtà secondo me questo qua è molto universale. Alla fine se ci pensi qualunque scambio...
0: Cioè non hai un po' paura per dire questa persona si sta avvicinando per Enrico o perché per Enrico attore?
1: Ma diciamo, tu mi hai conosciuto, nel senso ci siamo incontrati, appunto abbiamo avuto un'interazione normale. Io non lo so, in questo qua mi sento, non ti dico diverso dai miei colleghi, però io non ho mai cambiato nulla di me. Io sono sempre stato...
0: Sì sì, ma infatti il problema non sei te, dico gli altri.
1: Sì, vabbè, ma è normale che poi chiaramente...
0: Perché tipo a me tante si avvicinano inizialmente per...
1: Certo,
0: Sara
1: per chi
0: Padel,
1: rappresenti, per certo, non per chi
0: quindi,
1: sei.
0: Esatto.
1: Certo, è chiaro che diciamo che l'attore è un po' come il cantante, ha questa allure, ha questa patina ovviamente di divismo.
0: Sì, esatto.
1: Che comunque affascina e attira. Mi può far piacere se vedo comunque la stima delle persone, se vedo più la parte diciamo fanatica o che è attratta dal fatto che io rappresenti quella cosa.
0: Forse te ne accorgi?
1: Sì, me ne accorgo, ma il mio essere così probabilmente smonta un po' tutto questo castello di carte, perché non ti do modo di guardare in alto perché sto al livello tuo e quindi non... risulta quasi ridicolo avvicinarmi per quello, perché prima di essere chi sono in scena sono una persona tranquilla, anzi mi interessa, cerco di interessarmi degli altri e quindi è un po' un gioco al contrario.
0: Certo, invece vedi Mauro gli chiedono sempre autografi, ormai guarda è diventato abbiamo fatto la festa dei fiori qui in piazza. Ormai niente, si strappavano le maglie, le magliette,
2: in realtà,
0: le donne buttavano di tutto.
2: Non aveva visto, ma mi ero mosso prima a pagare la gente per passare.
0: Cioè, ormai lo fermano, a me non
1: ragazzi,
0: mi caga nessuno.
1: Ragazzi, tornate e fate finta che io sarò...
0: No, Enrico, a me non mi calcola nessuno, ormai solo Mauro, chiedono addirittura qualcuno sul braccio.
2: No, non vorrei fare come anche quella...
0: Quello, no, non lo dire.
2: Quello vicino, quel puntino bianco vicino, c'era la barzelletta.
0: Non dire nulla.
2: Di quello che arrivava tanto oltre il Papa.
0: Non dire niente. Allora, Henry, ci arriva un altro messaggio qui di Maurizio. Il nostro Maurizio Benvenuti, che lo salutiamo, un altro collega della
2: grande
0: radio, molto molto bravo. Lui mi dice, ciao Sara, chiedigli quanto è importante, se si riesce a creare un buon feeling tra il cast di attori o viceversa, che tecniche usare per crearlo se non c'è quel feeling.
1: Ragazzi, alla fine noi facciamo un mestiere che è particolarissimo, ma è un mestiere come tanti altri, cioè siamo colleghi, è chiaro che uno vorrebbe sempre trovarsi in maniera idilliaca, soprattutto se magari il tuo partner o la tua partner magari in scena siete amanti, dovete inscenare una storia d'amore. È chiaro, quando sei più fortunato c'è proprio chimica. E quella, la chimica non la stabilisci, cioè basta, cioè in un incontro avviene e avviene, te ne accorgi in un secondo, anche meno, cioè scatta. E quando scatta è tutto molto più facile, perché tutto quello che vai a costruire è soltanto una tecnica attorno a qualcosa che c'è già. Se questo non avviene, sei costretto ovviamente a mettere molto più il mestiere. Quindi ovviamente il mio mestiere è credere tantissimo, credere fermamente in quello che sta avvenendo, in quello che è scritto, in quello che mi viene chiesto di fare. In realtà,
0: certo,
1: il più bravo è il più bambino, i più grandi attori sono i bambini,
0: eh sì,
1: cioè perché ci credono fermamente nelle circostanze date. Quindi ovviamente è molto più facile se
0: sì,
1: ti amo, ti amerei nella vita, è più difficile
0: sì,
1: se
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ti
0: certo,
1: amo. Quindi diciamo che è più facile se una persona ti piace, se magari devi dare un bacio e sono le 6 del mattino e la collega non ti piace tanto e magari le puzza
0: ecco,
1: pure il fiato.
0: Io lo sai che volevo arrivare infatti lì, adesso prima
1: sì,
0: ascoltiamo la canzone che dopo ti voglio fare qualche domanda a proposito di questo.
1: Volentieri.

0: Allora Mauro, questa canzone è dedicata alla mamma di Cristina che dice così: oggi giorno speciale per una donna di 1,5 metri sulla carta, ma gigante alla sua tenera età di 78 anni. Riesce a darci due giri, come si dice qui a Cattolica, in Romagna.
1: Auguri.
0: E continuare a sorridere senza mai lamentarsi. Da Cri, Miri e Gigio e Almi, mille auguri mamma Angela. Auguroni!
1: Augurissimi.
0: Guarda,
1: Angela,
0: hai anche gli auguri da parte di un attore bello come Enrico. Cosa vuoi di più mamma Angela?
1: Bello,
0: cosa
1: bello
0: vuoi di più?
1: Sulla fiducia che siamo in radio.
0: No, è figo, è figo. Poi vi mando le foto in privato.
2: Siamo in radio, non abbiamo la diretta, ma la vedremo.
0: Ma tanto basta, tanto io l'ho taggato sui miei social, quindi hanno tutte le mie amiche già hanno sbirciato e tutte che mi hanno scritto: posso venire a portarvi un po' di
2: facciamo
0: acqua?
2: Facciamo anche una dedica da un DJ simpatico e modesto.
0: Sì, diciamo che interessa meno la dedica di Mauro in questo momento, però mamma Angela, accontentati anche di Mauro. Allora, ti volevo chiedere un attimino,
1: sì,
0: proprio prima abbiamo un attimo lasciato in sospeso quel discorso, ma quindi, no?
1: Sì.
0: Cioè, se una te fa, se può dire cagare, se vuol dire in radio,
2: non ti piace,
1: non ti piace.
0: Se dice. Cioè, se una proprio non ti piace,
1: sì,
0: no? Come fai a tipo anche a baciarlo, a fare le scene anche più intime?
1: Ma guarda,
0: cioè proprio chiudi gli occhi o?
1: Allora purtroppo, allora la cosa che il fatto che purtroppo per fortuna la macchina da presa è una lente di ingrandimento, è un punto di vista che viene proprio a prenderti nelle tue micro espressioni e quindi quello che tu senti lei lo percepisce. Quindi guarda, ti faccio un parallelismo. In tutti i lavori, per quanto ci possa piacere tanto il nostro mestiere, ci sono delle cose che proprio non ci piace fare. È un po' la stessa cosa. Magari fai un mestiere che ti piace tantissimo, ma c'è quella cosa che dici: mannaggia, ma questo proprio non mi va di farlo. Però lo devi fare. Diciamo che la magia e l'interpretazione è proprio quella là. È finzione, ma deve essere credibile. Quindi in quel momento, chiaramente è molto più semplice se a me la collega piace. Però nel caso in cui questo non avviene, io guarda, l'esercizio più semplice e più comune è un esercizio di sostituzione, si dice tecnicamente, e tu sostituisci la collega, la persona che hai davanti
0: con una persona che ti piace. Come quando devi mangiare la verdura e pensi che sia Nutella.
2: Cioè la sostituisci nel senso che la pensi diversa oppure proprio l'immagine cambia?
1: Se guarda il pensiero, perché poi le parole sono importanti,
2: sì,
1: quindi mi ci fermo un secondo, se la pensi è più difficile perché razionalmente si vede se lo stai pensando, se ti stai sforzando. Se riesci veramente a vederla, cioè a visualizzarla, non ti dico immaginarla, ma proprio percepirla lì, quindi mettere all'interno di un altro involucro quella persona che a te piace, la magia si crea. Ad esempio, a me è capitato anche da molto più giovane di dover baciare persone del mio stesso sesso,
0: sì,
1: più grandi di me, che ovviamente non mi piacevano i gusti sessuali,
0: sì,
1: diciamo, canonici, eppure riusciva, con uno sforzo diverso, ovviamente,
0: certo,
1: perché se ho davanti una ragazza che a me piace tantissimo, non devo
0: fare
1: niente, la guardo.
0: Se invece ti dovesse piacere tanto, rischi poi di un po' innamorarti?
1: Sì, è vero, perché ci passate tante ore insieme, tante cose.
0: Lì c'è tanta intimità alla fine,
1: tanta intimità, c'è tanto rispetto, perché devo dire che non mi è mai successo, ad esempio mi è capitato spesso di avere storie, diciamo, all'interno dei lavori con colleghe fidanzate o magari ero fidanzato io, il rispetto rimane sempre, però...
0: È difficile passare questo.
1: No, è difficile più che altro passare la pulizia di questo concetto. Cioè, veramente sul set eravamo innamorati.
0: Sì.
1: Sul set intendo durante tutta la giornata di lavoro, innamorati, persi. Poi uno chiude la sala cinesca e torna a casa e torna dal proprio partner.
0: Però in quel caso, tipo, se te sei fidanzato, no?
1: Sì.
0: La tua compagna, come, cioè,
1: diciamo che le storie con le ragazze più gelose hanno vita un po' più breve, perché non facciamo non sto facendo un mestiere canonico, me ne rendo conto. Però sai, questo è il mio mestiere, questo è quello che faccio, quindi nel senso, se ho una persona che riesce a rimanere aperta, comunque si fida della mia buona fede, della mia buona anima, si riesce, altrimenti si rischia. Diciamo
2: ce ne sono altri appunto di mestieri, così immagina il salvataggio oppure altri, eccetera, che devi andare a soccorrere anche persone, quindi
0: sì,
2: le ragazze o la ragazza o il compagno, il partner, si deve fidare, dai.
1: Esatto, esatto.
2: Anche perché il,
0: sì, però
2: l'amore,
0: cioè, tipo quando giri delle scene anche di sesso e robe varie, so, è tosta, però...
1: Sì, guarda, in realtà ti posso dire per esperienza personale che è molto più difficile andare a spiegare, è molto più facile litigare sulle storie d'amore, di grande amore, piuttosto che sulle scene di sesso. Le scene di sesso si immaginano da profani come se sono queste scene hot, caldissime, con queste invece è tremendo, perché sei circondato da 70 persone che ti urlano, è tutto meccanico, è tutto strano, è super imbarazzante, non passa mai l'imbarazzo. Io ne ho girate tante, perché mi capita spesso di fare delle storie sentimentali. Non passa mai l'imbarazzo ed è talmente tutto così caotico, il set è un casino, ci sono mille persone attorno e l'ultima cosa che per cui una persona potrebbe ingelosirsi sono le scene di sesso. Viceversa, quando fai le scene d'amore, le storie d'amore, tu hai tanto rapporto con la tua collega e lì, almeno parlo per esperienza personale, le litigate più viscerali che mi sono fatto sono quando avevo delle storie d'amore piuttosto che delle scene di sesso.
0: Io avrei detto il contrario. Vabbè, mi hai lasciato con questo dubbio. Intanto questa canzone la dedico anche a lui, che so che piace Mannarino. Infatti dopo molto, ti chiederò molto un po' anche sulla musica. Me so, ubriacato.

0: Mauro, smettila di ballare, basta, abbiamo un ospite. Cioè, fai...
1: Allora scendo dalla...
0: scendi da sopra il tavolo,
2: dal cubo
0: e basta. Allora Harry, comunque, eccolo. Anche durante... oggi è la prima volta che non ascolto la musica. Io di solito ascolto, ballo. Oggi niente, sono presa dai tuoi racconti che sono veramente veramente belli. Ma ascolta, io ieri guardavo un po' tutto l'ambaradam che c'era dietro, sì. Ma quanto dura un film? Cioè, allora ieri io sono arrivata lì. Sì, per farlo. Allora io ieri sono arrivata lì all'1:30 circa, sì. L'appuntamento era alle 2, ma io arrivo sempre prima, no? Era l'una, le 13:30, e sentivo già motore, azione, e ho detto vabbè. Sono andata poi a curiosare questa scena dall'1:30, noi la prima mia comparsa è stata comparsata, non so come si chiama, è stata alle 15:25, perché questa scena dall'1:30, e quindi io sono arrivata all'1:30, ma già c'era. Mm-hmm. Cioè è durata 2 ore,
2: sì.
0: Una scena che poi sembrava facile a vederla, ma non lo era.
2: No, ma
0: cioè
2: non
0: bastava
2: mai...
0: veramente un niente, un dettaglio. Sì. Cioè, ma quanto un film proprio, quanto
2: un film
0: dura?
2: Normalmente, diciamo, con i tempi attuali, parlo del cinema italiano,
0: sì.
2: Normalmente dura minimo 6-8 settimane, diciamo. È esempio, noi stiamo provando a chiudere questo film in 4, ma non so se ce la faremo. Giriamo anche il sabato, normalmente non si gira il sabato.
0: Ah no? Ah ok,
2: no.
0: Il sabato di solito no?
2: No, diciamo che al cinema si gira fra le 4, 5, 6... 8 pagine di copione al giorno, quindi uno pensa, ah, quanto ci mette un film? Tanto, perché come hai potuto vedere...
0: Beh, ieri abbiamo finito alle 4:40, 16:40, e abbiamo girato quattro scene
2: sì,
0: circa, però alcune piccolissime, di pochi di poco, quindi
2: sì.
0: Cioè per dire, madonna,
2: sì,
0: mi
2: perché
0: il
2: linguaggio cinematografico, per chi non lo conosce, ci stanno varie inquadrature,
0: sì.
2: E ogni inquadratura deve essere perfetta. Quando parlo di perfetta, deve funzionare l'inquadratura dell'immagine, deve funzionare il fuoco, cioè la messa a fuoco, deve funzionare l'audio, deve essere pulito, e in più deve funzionare la recitazione.
0: Sì.
2: E tutte queste cose insieme è difficile farle quadrare. Ovviamente poi ognuno nel proprio deve cercare di fare il lavoro migliore. Quando si gira soprattutto in set in esterna, che passa l'aereo, passa il passeggino,
0: sì, ieri
2: passa
0: c'era
2: l'ambulanza.
0: Ad esempio uno che stava lavorando con si sentiva tipo trapano con le robe, no? L'hanno fatto bloccare perché si sentiva. Però guarda Mauro, viverlo cioè, è una roba, capisci veramente
1: sì,
0: quanto c'è dietro.
1: A Cattolica hanno girato Yesterday, Vacanza al mare,
2: sì.
1: E una scena l'hanno girata proprio davanti a casa mia. Siamo dovuti stare in casa bloccati, non potevamo uscire. C'era questo che doveva uscire dal parrucchiere, non so quante volte l'ha fatta, eccetera.
2: Sì, infatti i tempi sono lunghissimi. Noi diciamo sempre, cioè, nel gergo del set si dice che il mestiere fra tutti i reparti del set, quello dell'attore è il mestiere meno faticoso ma il più difficile. Perché c'è delle attese infinite in cui fondamentalmente non fai nulla se non aspettare che venga il tuo turno,
0: sì.
2: E però nel momento in cui arriva il tuo turno devi essere straordinario,
0: certo.
2: Devi essere credibile e perfetto in quello che fai, mentre invece tutte le altre persone si muovono come dei grilli impazziti. Per me la parte più difficile del mio mestiere è quella, la gestione delle attese. Io sono... impaziente, iperattivo, e quindi per me dover stare... mi ha insegnato l'arte della pazienza e dell'attesa, cosa che non ho mai avuto,
0: sì.
2: E quindi è difficile perché sai, magari devi fare una scena emotiva in cui, non so, devi arrabbiare, piangere, mortificarti, insomma una scena in cui emotivamente devi essere valido e non sai quando la farai,
0: sì,
2: e
0: certo.
2: però non è che ti dicono guarda, sì, adesso
1: preparati,
0: sì.
2: Non è che arriva uno sussurrandoti, guarda, fra 20 minuti ci
0: certo.
2: sono. Enrico, dov'è Enrico? Arrivano, ti sistemano la bene e meglio, vieni lanciato letteralmente sul set e in quel momento devi essere straordinario. Quindi, ripeto...
0: Beh, sì, ieri c'era una scena, tanto beh, questo lo posso dire, tanto giusto una cosa piccola. E dove praticamente un ragazzo buttava un po' di acqua, cioè con la bottiglia capitava quest'acqua che cadeva sulla maglia dell'attore.
2: Sì.
0: E allora a un certo punto il regista ha detto adesso facciamo delle prove con le comparse, quindi anche noi lì avevamo paura perché lui era già abbastanza arrabbiato. E quindi a un certo punto lui ha detto questa la giriamo, ma in questa scena ci sarà proprio la bottiglia con l'acqua, quindi non potete sbagliarla perché sennò abbiamo solo quella maglia in questo momento e quella maglia rimane bagnata. segnata.
2: Esatto.
0: Quindi non potete sbagliare. Quindi immagina,
2: sì,
0: noi...
2: un po' come ve lo ricordate, no, Hollywood Party, no? E all'inizio, sì, del film c'è lui che si allaccia le scarpe sull'ordigno per far esplodere la montagna, e che crolla tutta la montagna inopinatamente perché lui ci stava allacciando le scarpe sopra. Sì, cioè, ci sono delle scene che sono tecnicamente,
0: sì,
2: molto difficili.
0: Sì, no, ma più che altro pensa a noi comparse, che era la prima volta, sì, ci siamo guardati come per dire: oddio, se sbagliamo questo c'è mena, perché era l'unica scena dove dovevamo girare quella e doveva essere perfetta per tutto. Certo. Cioè, per noi che camminavamo, sì, sì, io poi aspettavo l'ok da Leonardo che mi faceva così, mi faceva no, vai, per poter camminare. Quindi, cioè, devi essere perfetto, perché sennò, cioè, veramente è un caos.
2: E poi parliamo, esatto, proprio di micro dettagli,
0: sì,
2: cioè
0: micro
2: come
0: dettagli,
2: posizioni.
0: Sì,
2: e la cosa difficile è trovare la sinergia fra tutte queste cose, esatto, che devono venire perfette insieme. E la cosa purtroppo che è mortificante, o comunque che ti fa perdere tempo e lo rende molto complicato, è il fatto che basta che una,
0: sì, sì,
2: di queste,
0: esatto,
2: variabili non sia, non dico al 90, deve essere perfetta al 100%.
0: Sì, sì, sì, sì,
2: e
0: sì,
2: se,
0: sì,
2: questo non avviene, un sacco di volte, poverino il fonico, diciamo che la parte visiva e recitativa è la parte più evidente. Invece la parte audio, infatti siamo in radio, quindi sì, ne parlo volentieri, a volte è quella che viene presa un po' sotto gamba, e quindi magari hai fatto una scena meravigliosa, mi sento di aver fatto una scena incredibile, allora si chiede, ma è buona? A te com'era? Si chiede,
0: sì,
2: al reparto,
0: sì,
2: al fuochista,
0: sì,
2: era a fuoco, al cameraman va bene, sì, degli attori bene... E poi nel silenzio si sente il fonico: no ragazzi, è passata un'ambulanza,
0: no,
2: a 3 comuni di distanza. Ah, sì, mi prego. E quindi sì, diciamo che è bellissimo, e mi diverte anche il fatto che sia empirico. È una giornata di set è in preda e in balia degli eventi.
0: Sì,
2: io,
0: sì,
2: io magari ho fatto la scena da Oscar, però in quel momento un bambino ha pianto e la scena,
0: beh,
2: è da
0: ieri
2: buttare.
0: C'erano gli uccelli, facevano un rumore a un certo punto.
1: No, questo veramente te ne accorgi quando poi inizi a fare un po' le cose professionali.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Te ne accorgi come da noi ci capita, facciamo le dirette eccetera,
0: sì,
1: che gli dai il microfono, poi quello tiene il microfono lontano,
0: sì,
1: un miglio,
0: sì, sì, esatto,
1: e non puoi neanche alzare al massimo perché appena lo mette ti esplode. Un po' con Da Vinci Resolve si può risolvere con questi, sì, programmi nuovi, intelligenza artificiale, ma non si può
0: ma
1: cambiare.
0: Lì era, io ieri, se sbagliavo a girarmi in un secondo, io, vabbè, te non c'eri, se io sbagliavo a girarmi mi scontravo con l'attore che mi che,
2: certo,
0: stava correndo,
2: sì, sì, tutte danze,
0: quindi
2: di...
0: ho dentro di me ho detto, allora devo cercare di girarmi in un modo per non andare a sbattere con lui, perché nella prima prova ho quasi sbattuto con lui, infatti distinto ho chiesto scusa, ma senza parlare, perché vedi, lì ero già entrata nel, perché non potevo parlare. Poi la cosa bella è che Leonardo ci ha detto: fate finta di parlare, ma ovviamente senza parlare, quindi muovere la bocca mi sembrava, mi faceva ridere, perché facevo finta di dire a una ok, bello, però bello, bello. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica, va?

sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: Cioè io starei, non lo so, 10-12 ore a parlare con Enrico, perché ci sta facendo scoprire tante tante cose bellissime, in retroscena.
1: No, abbiamo conosciuto molto molto del cinema. Guarda, grazie Enrico, perché
2: grazie
1: tu sei veramente semplicissimo, lo stai raccontando proprio come un fumetto, proprio una cosa
0: è molto bello,
1: molto divertente.
2: Poi... a me appassiona, quindi per me è facile parlarne, perché è qualcosa che mi piace. Quindi...
0: ma adesso, siccome a noi ce l'hai già spoilerato, ma anche ai nostri radioascoltatori, dicevi un attimino le scene più difficili, quindi non sono quelle che pensiamo noi, il sesso e robe varie, ma...
2: No, esatto, le scene più difficili che la gente pensa, che so, quando uno piange, quando uno si innamora, quando uno litiga o quando uno fa l'amore. Invece le scene più difficili sono quelle tecnicamente, per esempio, delle scene in cui tu devi essere raccordato, tutte le tue azioni devono rimanere coerenti, e quindi magari una scena lunga, magari che dura 3, 4, 5 minuti, in cui tu parli, mastichi, posi il bicchiere, prendi la bottiglia, passi il sale, prendi il pane, e tu devi rimanere coerente in tutte quelle azioni che devi fare, che sono tantissime.
0: Sì,
2: ovviamente.
0: Perché poi c'è il taglio, il montaggio.
2: Sono le varie
0: giusto.
2: Inquadrature, esatto, e quindi in ogni inquadratura tu devi rimanere coerente. C'è la segretaria d'edizione, che è questo ruolo che sta sul set, che si cura proprio di quello, cioè che ci sia una coerenza, altrimenti i montatori diventano pazzi, perché non riescono a montare la scena in maniera coerente. Cioè se io in quel momento sto prendendo il bicchiere con la mano destra e sto bevendo, io in tutte le prossime inquadrature dovrò in quel momento farlo. Quindi la gente dice: ma tu come hai fatto a fare quella scena in cui ti arrabbiavi o piangevi? Quello non è il problema è
0: la cena
2: cui dovevo ricordarmi tutto.
0: Eh sì, perché tanti film, io ho visto tanti errori in alcuni film, no?
2: Dove
0: uno aveva tipo la sigaretta nella destra, dopo un secondo ce l'aveva nella sinistra, con la sigaretta già quasi finita, invece era ancora intera.
2: Sì, esatto. Quindi, perché poi arriva, è una cosa incredibile, che appena c'è un minuscolo errore, una minuscola incongruenza, si nota subito.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: E quindi è difficilissimo, tu dici, ma chi lo nota?
0: Si nota, disturba.
2: E quindi una parte difficilissima è cercare di lasciare quella coerenza in tutte le inquadrature.
0: Sì. Ma ascolta Harry, sogno nel cassetto?
2: Sogno nel cassetto, ma in realtà sono tanti. Io sono sempre stato un sognatore. Una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, che forse lo sai, forse non mi è mai capitato di esprimere ad alta voce, perché me ne sto rendendo conto ultimamente, mi piacerebbe tantissimo
0: giocare a padel diventare un professionista.
2: No, mi piacerebbe tantissimo insegnare ai bambini.
0: Ho
2: un rapporto meraviglioso con i bambini, li reputo molto interessanti, e spesso più di noi grandi hanno molte meno sovrastrutture, sono molto più diretti, spietati e interessanti. E mi ci trovo bene, cioè nel senso mi sento a mio agio con loro e loro si divertono con me, quindi mi piacerebbe fare in un futuro una scuola di recitazione con e per i bambini.
0: E premi importanti cosa ti piacerebbe vincere?
2: Ma guarda, sicuramente mi piacerebbe vincere dei premi, sicuramente il David, il nastro d'argento, ma non tanto per il premio in sé, perché non mi interessa di diventare grande in quel senso, però significa che sto facendo delle cose belle, mi piace tanto fare le cose belle. Il riconoscimento è soltanto una conseguenza diretta di un buon lavoro. A me piace dare tanto, mi piace esprimermi, esprimermi nel miglior livello possibile, essere la versione migliore di me. Se poi da lì ne consegue un premio, tanto meglio. Sono stato già premiato, ma non il premio non o almeno parlo personalmente, non mi gratifica tanto quanto un fan che mi dice: guarda, io ho capito questa cosa grazie a te, io ho superato questa cosa grazie a te.
0: In questo ti capisco.
2: E
0: sì,
2: l'essere un esempio, raccontare quei ruoli che danno forza alle persone che stanno passando un periodo di difficoltà, avere l'empatia o dare la forza alle persone di andare avanti. Cioè, secondo me non c'è Oscar che tenga rispetto a quando mi arrivano messaggi di persone
0: umane,
2: che stanno male
0: e
2: hanno superato dei momenti grazie a noi. Alla fine io credo che la cosa meravigliosa del cinema, dell'arte in generale, è che sia medicina per l'anima. E le persone veramente che trovano una cura, trovano un momento di grazia o un momento di forza attraverso me o come conseguenza diretta di un mio lavoro, questo a me riempie il cuore. Ecco, per me vedere amo il teatro anche tanto per quello, perché è la risposta diretta col pubblico. A me vedere gli occhi lucidi o qualcuno che mi dice: ho capito questa cosa oggi, grazie
0: a regalo voi, più bello.
2: Non è impagabile, non c'è riconoscimento che tenga, perché il riconoscimento è fine a se stesso, cioè ti dà una pacca sulla spalla e poi, mentre invece sapere che l'universo ha fatto un piccolo passo avanti, grazie al tuo darti, lo so, un valore immenso.
0: Lo sai che capita anche a me quando faccio degli eventi, delle clinic in giro per l'Italia, quando finisco l'evento che ho fatto lezione, i messaggi che mi arrivano dopo e la stima, l'affetto che sento, è per me impagabile, più di aver vinto un mondiale.
2: Sì.
0: Cioè, quando io finisco una clinic, io sto di un bene, perché sento proprio quello che la gente mi fa arrivare,
2: sì, perché
0: piuttosto che alla fine vinco il mondiale, ma lo vinco alla fine per me.
2: Beh sì, perché poi invece non lasci nulla, no?
0: Esatto,
2: è una
0: esatto,
2: cosa che resta a te, quindi
0: esatto,
2: sicuramente ti fa piacere, perché vuol dire
0: mi
2: che
0: fa
2: sei
0: piacere,
2: riconosciuta.
0: Sì, però quando faccio una clinic io mi sento appagata,
2: esatto,
0: piena,
2: certo,
0: piena, ecco.
2: Lasci qualcosa.
0: Piena è il termine giusto.
2: Verissimo.
0: Ascolta, ma faresti mai un reality?
2: Guarda, mi è stato proposto varie volte, ti dico la verità, fuori dai denti no, perché un po' perché sono iperattivo, quindi mi chiudono in un posto.
0: Te spacchi la casa del Grande Fratello,
2: che sbloccava, come si chiama? Filippo
0: Nardi.

0: vedere che succede. Quello magari lo sperimenterei. Diciamo che il reality fine a se stesso non mi attira così tanto. Mi sono stati proposti, ora non faccio i nomi, ma potete intuire quali mi sono stati proposti, e ho sempre declinato, ma semplicemente perché non sento sia il mio.
1: Non è il tuo.
2: No. Non credo siano neanche reality.
0: Irreality.
1: Irreality. Irreality.
2: Secondo me andrebbe bene Temptation Island.
1: No, eccoci, poverino. Eccoci. Poverino no. Neanche Uomini e Donne, guarda. Però a Pechino lo vedrei. Lo vedrei
2: bene.
1: A
2: Pechino penso che sia uno dei più belli, ma anche Pechino... perché innanzitutto ti muovi, vivi, poi è proprio bello.
1: Pechino sono qualche annetto che io con un'altra sportiva ci pensiamo, ma non è semplice. Però perché io... sono molto schizzinosa, quindi per me superare dei limiti anche
0: alimentari,
1: alimentari, insetti,
0: cose.
1: Quindi per me potrebbe essere
0: può essere una bella sfida, no?
1: Sì, per quello dico, mi piacerebbe andare lì perché potrebbe essere per me una
0: testare
1: sfida.
0: Testare te stessa, certo.
1: Adesso chiediamo se vogliono io e Enrico, se ci vogliono a Pechino Express.
2: Perché no, io mi tifo.
1: Esatto. Allora, Harry, siamo già quasi agli sgoccioli, mancano 4 minuti, quindi io ti chiedo solo progetti futuri?
0: Progetti futuri, allora, ora stiamo in addirittura d'arrivo con, addirittura d'arrivo, magari siamo a metà, quasi, a metà inoltrata di questo film, che uscirà a breve, e poi sto per partire con un grande progetto per la Rai, del quale non posso ancora parlare purtroppo perché...
1: Poi me lo dici di
0: nascosto, sennò mi strappo il contratto, però sicuramente mi vedrete presto sugli schermi. Sì, no, devo dire, è un bel momento in cui sto lavorando molto e... appena me ne vado via di qui andrò a girare, e quindi
1: che bello, vedi Mauro, lo possiamo dire, noi lo conosciamo.
2: Bersani è partito da Radio
1: Samuele
2: Talpa,
1: Bersani è di Cattolica,
0: porta bene, allora Radio Talpa porta bene, ragazzi, uno delle più grandi penne abbiamo in Italia,
1: ed è venuto qui, giusto Mauro, tanti anni, perché lui è di Cattolica,
0: ma lui poi quando si parla dei grandi non si parla mai di lui, ma
1: lui
0: ragazzi,
1: è tanta roba, lui è tanta roba, lo sapevi che era di Cattolica?
0: No, non avevo idea.
1: Lui è di Cattolica, i suoi genitori Mauro conosce bene, conosciamo, quindi lo invitiamo spesso, speriamo che capiterà qui a Cattolica di nuovo, così viene a ritrovarci dopo tanti anni. E intanto noi ti ringraziamo Harry,
0: ragazzi,
1: sei stato veramente carino, gentile, disponibile,
0: grazie,
1: mi hai detto
0: a voi
1: subito sì, quindi è stata anche un'improvvisata, perché alle 11:30 gli ho scritto vuoi venire in radio, è stato veramente...
0: Le cose migliori nascono così,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
0: Senza programmarle, quindi grazie a voi di avermi avuto, grazie
1: veramente,
0: Mauro.
1: Grazie, si dice in bocca al lupo nel cinema,
0: si dice,
1: nel mio sport io voglio solo l'in bocca al lupo.
0: Si dice merda,
1: è vero.
0: A teatro come al cinema,
1: è vero.
0: Merda
1: per tutto.
0: Tanta merda,
1: io ti aspetto nel campo con me, così ti ammazzo.
0: Quello senz'altro.
1: Grazie ancora Enrico.
0: Grazie a voi.
1: E noi invece ricordiamo la nostra replica, giovedì. Chi vuole riascoltare anche l'intervista di Enrico, giovedì ore 18 fino a 19:30. Invece noi Mauro ci becchiamo martedì 14:30. Ciao!
2: E ci becchiamo anche alla Gran Fonda degli Squali, che è l'evento di questa settimana, venerdì, sabato e domenica. Saremo lì come DJ ufficiali della manifestazione.
1: Ciao!
2: E questo è New Gold Dream, quindi il nuovo sogno d'oro per tutti.

musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival, dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su

0: www.porrettasoulfestival.it.
1: Ama quando puoi, piangi quando devi, sii chi devi essere, fa parte del piano. Attendi il tuo arrivo con semplice sopravvivenza e un giorno capiremo tutti. Questa è la traduzione del ritornello di una delle canzoni più famose di Dan Fogelberg, presente nell'album Souvenirs. Si chiama Part of the Play. A 50 anni di distanza è lui, Dan Fogelberg, il protagonista di oggi.

Una canzone bellissima, quella che abbiamo appena terminato di ascoltare, Part of the Plane di Dan Fogelberg, una canzone che esplora la crescita personale e l'accettazione delle incertezze della vita. Il testo riflette sulle emozioni contrastanti che si provano nel percorso della vita, momenti di forza e di fragilità e sull'importanza di adattarsi ai cambiamenti. E questo ritornello enfatizza l'idea che tutto fa parte di un piano più grande, anche se spesso non lo comprendiamo subito. Questo era Dan Fogelberg. In studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Cari amiche e cari amici, oggi vogliamo omaggiare un cantautore che negli anni 70 ci ha regalato delle liriche semplicemente straordinarie. Pensate un po', in questo 2025 ricorrono i 50 anni dal suo secondo indimenticabile album. Parliamo di Souvenirs e lui è il cantautore Dan Fogelberg. Questo album, il suo secondo della carriera, uscì nel novembre del 1974, ma solo nel 1975 raggiunse la top 20 americana. Un album che ebbe davvero un grandissimo successo per le liriche bellissime contenute in questo lavoro, registrato a Los Angeles, in California, e che ha visto come produttore il mitico Joe Walsh. Così è stata annunciata da parte dell'etichetta Legacy Records la sua celebrazione con la ristampa in vinile e la rimasterizzazione digitale. La ristampa in vinile per ora sarà limitata a 3.000 copie numerate ed è uscita il 30 di maggio, mentre la versione digitale è già disponibile in streaming.

Fin dall'inizio, Dan Fogelberg sembrava avere tutte le carte in regola per lui. Un talento straordinario, un'eccezionale riserva di canzoni, un approccio senza pretese e una schiera di amici famosi su cui poteva facilmente contare. E questo è stato confermato dal fatto che con solo il suo secondo album, Souvenirs, è stato già in grado di affermarsi rapidamente come cantautore in possesso sia di promesse che di competenza. La sua musica era attraente a diversi livelli, dato che condivideva un suono che lo posizionava all'interno del mainstream musicale della California meridionale e un posto di rilievo che apprezzava insieme agli Eagles, agli America, Jackson Browne, ai Poco, ai Flying Burrito Brothers e altri gruppi che condividevano una sensibilità simile. A questo proposito, lui si rivolgeva anche alle masse, con canzoni suggestive ma essenziali, intime e allo stesso tempo accessibili. Mentre il suo debutto, Home Free, pubblicato 2 anni prima, si appoggiava su un approccio più rurale e ottenne solo un'attenzione limitata come risultato, Souvenirs, pubblicato nel novembre del 74, evitò qualsiasi vincolo melodico specifico per gentile concessione di una serie di canzoni che mettevano l'accento su ritornelli avvincenti, che avevano facilmente un impatto immediato. E questa virata ha dato i suoi frutti, portando l'album nella top 20 e culminando in vendite che equivalevano a un doppio disco di platino. E non ha guastato il fatto che avesse un cast stellare di musicisti che condividevano lo spazio con lui sul tendone, primo fra tutti Joe Walsh, che non solo ha supervisionato la produzione dell'album, ma ha anche suonato la chitarra in 10 delle 11 tracce dell'album. E non era solo, altri membri dell'ensemble di Fogelberg includevano, pensate un po', Glenn Frey e Don Henley degli Eagles, Graham Nash, Jerry Beckley degli America, il percussionista Joe Lala, il batterista veterano Russ Kunkel, il suonatore di pedal steel Al Perkins e un paio di eccezionali arrangiatori d'archi come Paul Harris e Jimmy Haskell. Sempre da questo Souvenir di Dan Fogelberg ci andiamo ad ascoltare la canzone Illinois, che è un omaggio nostalgico alla sua terra natale. Scritta dopo il suo trasferimento in California, il brano esprime il desiderio di tornare alle radici, alla semplicità della vita nel Midwest e alle persone care. Il testo contrappone la bellezza e il calore dell'Illinois alla freddezza della California, sottolineando il legame profondo con la sua casa e la sua identità. Ancora una gemma sonora da questo Souvenirs di Dan Fogelberg.

L'edizione in vinile per il 50° anniversario, dunque, di Souvenirs è stata meticolosamente rimasterizzata da Chris Bellman presso Bernie Grandman Mastering da un trasferimento dei nastri analogici originali, garantendo la massima qualità audio possibile. La confezione apribile Deluxe include un libretto di 16 pagine con fotografie rare e inedite del famoso fotografo Harry Diels, insieme a note di copertina dell'autore e storico della musica Charles Granata. Il libretto include interviste esclusive con coloro che erano vicini a Dan e all'album, tra cui Diels, l'amico e manager di Fogelberg Irving Azoff, il bassista Kenny Passarelli, l'americano Jerry Beckley, il dirigente della Full Moon Records Brian Garofalo e il produttore Bill Smizik. Souvenirs è stato un album così importante per Dan Fogelberg e occupa un posto speciale nel cuore dei suoi fan, ha detto Azoff. Volevamo quindi creare un'edizione per il 50° anniversario che onorasse veramente l'eredità dell'album e offrisse ai fan un'esperienza unica e da collezione. La rimasterizzazione digitale di Souvenirs conterrà anche 4 tracce bonus, tra cui la canzone mai sentita prima, I Know It If, che ora ascolteremo. 1, 2, 3.

Ancora un brano da Souvenirs di Dan Fogelberg, questo brano si chiama Morning Sky, una canzone che esplora i temi del cambiamento, della partenza e della riflessione emotiva. Il testo descrive una relazione che sta avvolgendo al termine con il cantante che si rende conto che l'amore è svanito e decide così di andarsene quando appare il cielo del mattino. La canzone trasmette un senso di nostalgia e di accettazione agrodolce, così come la difficoltà di dire addio, nonostante la storia condivisa. Morning Sky, Dan Fogelberg.

Inutile dire che qualsiasi canzone io vi proponga, sono sicuro di non sbagliare perché le tracce presenti in questo Souvenirs sono una più bella dell'altra. E allora voglio proporvi ora As the Raven Flies, che è uno dei brani più energici e taglienti di questo lavoro. Diversamente dalle ballate più dolci e malinconiche che caratterizzano gran parte del disco, questa canzone ha un'anima più rock. Grazie anche alla produzione e alla chitarra slide di Joe Walsh che le conferisce un tono graffiante e deciso. Il testo racconta di una relazione tossica usando la metafora del corvo, simbolo di oscurità e inganno, per descrivere una donna manipolatrice e affascinante. Il brano mette in guardia contro l'illusione dell'amore quando è avvolto da bugie e seduzione. È una canzone intensa, quasi un monito, che mostra un lato più crudo e diretto di Dan Fogelberg.

In conclusione, questo Souvenirs di Dan Fogelberg è uno degli album più belli della storia del rock, che appartiene a questo cantautore che purtroppo ci lasciò alla giovane età di 56 anni, colpito da un tumore, un maledetto tumore. E questo album, Souvenirs, è un viaggio musicale intimo e riflessivo che esplora temi come la memoria, la nostalgia, la crescita personale e la ricerca di significato nel tempo che passa. Ogni brano è come una piccola istantanea emotiva, un souvenir dell'anima. E allora noi ci congediamo oggi da Dan Fogelberg con un ultimo brano, anche questo naturalmente tratto da Souvenirs, si chiama There is a place in the world for a gambler. Ed è il brano che chiude Souvenirs e rappresenta una sorta di epilogo spirituale e meditativo. È una canzone lenta, intensa, quasi mistica, che si allontana dalle strutture tradizionali per diventare un viaggio interiore. Il testo è costruito su tre immagini potenti: il giocatore d'azzardo, simbolo di chi rischia nella vita, di chi porta un peso che solo lui può comprendere. La donna con una canzone nel cuore che rappresenta l'amore autentico, quello che può liberare l'anima, e la luce nell'oscurità, un invito alla speranza, alla trasformazione, alla possibilità di far brillare ciò che è nascosto. Musicalmente la canzone cresce lentamente con arrangiamenti delicati che culminano in un crescendo corale quasi liberatorio, ripetendo come un mantra: Let it shine, let it shine. È una chiusura perfetta per questo album che lascia l'ascoltatore con un senso di pace e riflessione. E noi con questo brano vogliamo salutare Dan Fogelberg, e il sottoscritto vuole salutare anche tutti quanti voi che ci avete seguito in questo meraviglioso percorso dello speciale di oggi, dedicato ai 50 anni di Souvenirs di Dan Fogelberg. Un abbraccio e luminosa giornata.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali.
1: Più di 40 concerti
0: che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.

Oggi, cari amiche e cari amici, entreremo nel mondo di un cantante americano di origini nigeriane che con il suo ultimo singolo ha raggiunto la numero uno della classifica più importante al mondo, la Hot 100 di Billboard. Il brano si chiama Bar Song e lui è Sha Boozy.

0: L'incredibile ma anche meritato successo di Shaboozey arriva, guarda caso, dopo la collaborazione con la grande Beyoncé nell'album Cowboy Carter uscito nel mese di marzo. E dopo questa sua presenza in addirittura due brani, che adesso andremo ad ascoltarne un breve estratto, e parliamo di Spaghetti insieme all'icona del country nero Linda Martell. Bang, bang, bang.
1: Hey, out to the moon.

E l'altro brano, Sweet Honey Buckin. Beh, con questi due brani, Shaboozey è stato conosciuto da subito in tutto il mondo, perché quando arriva Beyoncé, beh, lei ti illumina, ti trasforma in fama. All'improvviso milioni di persone si sono sintonizzate su di me, dice Shaboozey, e su tutti gli altri artisti presenti in Cowboy Carter, questo lavoro pseudo country di Beyoncé.

like a ladder. E sulla scia di questo grande successo, ecco che Shabusi esce con il suo terzo album solista, che ha già un titolo che dice tutto, perché si chiama Where I've Been Isn't Where I'm Going. Dove sono stato non è dove sto andando. L'idea dietro il titolo di questo nuovo album e il modo in cui io l'ho scelto si è persa nel caos di questi ultimi 6 mesi. Ma riflettendoci, lui dice che sembra quasi un presagio, qualcosa di ancora più vero per lui nel presente di quanto non lo fosse quando l'ha scelto per la prima volta. È quasi come se questo titolo si fosse manifestato nella mia vita. Ci sto lavorando da così tanto tempo, ho firmato con importanti etichette discografiche e c'erano un sacco di persone che aspettavano che mi succedesse qualcosa del genere. Per alcune delle mie persone, del mio team, sono passati 4-10 anni, ma per me è stata tutta la mia vita.

Per capire gli obiettivi di Shaboozey nella musica country, devi prima sapere da dove viene. Un artista nato da genitori nigeriani a Woodbridge, in Virginia, a circa mezz'ora a sud di Washington. Il suo vero nome è Collins Obin Chibueze ed è cresciuto con la musica di rapper come Usher, Ja Rule, J-Lo, insieme però al classico country western che fungeva da colonna sonora per i progetti di suo padre, un flusso costante di Kenny Rogers che suonava mentre suo padre armeggiava all'aperto. Era un posto per lo più tranquillo in cui crescere, non esattamente rurale, ma abbastanza riparato dal trambusto della vicina area metropolitana, e qui la vita sembrava davvero più lenta. Anche lì, al confine con il Maryland, la Virginia si sentiva decisamente diversa. Quella parte degli Stati Uniti è dove il nord sanguina nel sud. Un nesso culturale che ha dato vita ad una lunga serie di talenti musicali, tra cui Pharrell, Timbaland, Missy Elliott, ma anche la famiglia Carter, Patsy Cline ed Emmylou Harris, un'alunna del liceo che ha frequentato a Shaboozey.

Da adolescente, Shabuzi sperava di diventare un romanziere. A quei tempi la musica era solo un hobby per lui, non qualcosa che vedeva come una carriera praticabile. I miei genitori pensavano che non ci fosse modo di farcela in quel mondo, ma quando si è laureato, i suoi primi concerti gli fruttavano qualche centinaio di dollari qua e là, e ha iniziato a prenderlo più sul serio. Allo stesso tempo si manteneva girando video musicali e facendo fotografia. Raccontavo sempre storie, cercavo sempre di trovare il modo di creare qualcosa. Forse era un cortometraggio con i miei amici o la scrittura, ma sono sempre stato attratto dal raccontare storie. E non è difficile trovare ispirazione cinematografica nel lavoro di Shabuzi. Fin dall'inizio l'artista è stato coinvolto in ogni aspetto della sua musica, supervisionando la produzione dei suoi dischi, scrivendo i testi e dirigendo la maggior parte dei suoi video. Nei suoi testi e nelle sue immagini si possono trovare sfumature di registi come Sergio Leone, Martin Scorsese e i fratelli Coen. Questi sono solo alcuni dei suoi idoli, autori che raccontano storie grintose e travolgenti, di tradimento, vendetta e le insidie dell'orgoglio.

0: ricordo io.
1: Anche le sue prime canzoni hanno un gusto per il drammatico. Il suo singolo di debutto, e siamo nel 2014, è Jeff Gordon, una canzone trap sparsa con un ritmo di pianoforte furtivo che inizia con l'audio sovrapposto di una gara NASCAR.
2: Young Jeff

Nel 2018 poi arriva la collaborazione con Duckworth nel brano Start a Riot, che è stata anche presente nella colonna sonora di Spider-Man Into the Spider-Verse.

0: flying in the air. Fool, that ain't no flying saucer. I'm shooting webs like worldwide. Manhattan all the way to Yonkers. When they say Brooklyn, stand up. You better just fix your posture. And every hero needs this theme song. So
1: one hit trash.
0: You ain't got a chance, boy. What you think? I'm doing everything but the kitchen sink. I try to be feeling in a neighborhood.
2: Quando uscì quest'ultima canzone, Shabuzy si era trasferito già a Los Angeles e aveva pubblicato da pochissimo il suo album di debutto, il primo album in studio, Lady Wrangler. Non era ancora country, ma le influenze c'erano. Erano già una miscela di generi, un po' trap e un po' pop, con un'inclinazione verso il country. E noi, da questo Lady Wrangler, ci andiamo ad ascoltare uno dei brani presenti in questo lavoro. Si chiama Dream.

Questo suo primo lavoro non era ancora country, ma sicuramente le influenze c'erano. Che ci crediate o no, addirittura lui dice che c'era un album prima di Lady Wrangler che era tutto country. L'ho iniziato e poi, per qualche motivo, mi sentivo come se il mondo o la cultura o addirittura non fossi ancora pronto per questo. Ricordiamoci che lui è di origini nigeriane. Volevo fare qualcosa che invece mi avrebbe facilitato. È stato presentato questo suo album al suo co-manager Abbas Pauti da Amici Comuni nel 2019, quando Pauti era nuovo ancora a Los Angeles. Musicista lui stesso, Pauti sapeva che Shabuzi stava cercando di creare il suo suono, un mix di rap e country, e all'inizio immaginò qualcosa come l'allora nascente blockbuster di Lil Nas X, il brano All Town Road, bellissimo, ma che non ha avuto il successo che si meritava, forse perché ancora la gente non era abituata a questo tipo di mixaggi tra il rap e il country.

Poi Pauti ha ascoltato un primo taglio della canzone Why Can't Cowboys Cry, un brano che poi sarà presente nel suo secondo album in studio, Cowboys Live Forever, Outlaws Never Die, del 2022. Un brano, a mio avviso, già maturo, un brano molto bello, accattivante, che ora voglio proporvi.

era qualcosa che nessuno stava facendo, dice. Mi sentivo come se stesse costruendo qualcosa di speciale. Questo è il suo manager. Era qualcosa di fresco e nuovo e sapevo che se si fosse appoggiato adesso sarebbe diventato una superstar. All'inizio di questo mese, in un'intervista con la BBC, proprio Lil Nas X ha discusso di questa sua hit del 2019 e della tempesta di fuoco che si è scatenata dalla sua rimozione dalla classifica Hot Country Songs di Billboard perché non ritenuto sufficientemente country. 5 anni dopo, Nas dice di essere felice per quello che sta succedendo ora a Shaboozy e a Beyoncé nelle classifiche country, ma vorrebbe aver ricevuto anche lui lo stesso supporto. Non sono purtroppo riuscito a vivere questa esperienza. Ma Shaboozy chiarisce che sebbene non possa parlare dell'esperienza o dell'interesse di questo rapper per la musica country, riconosce il forte impatto che Old Town Road, il brano che abbiamo precedentemente ascoltato, ha avuto sicuramente un grosso impatto sull'industria musicale in generale. Insomma, è diventata una delle più grandi canzoni di tutti i tempi. Shaboozy dice che vuole fare musica anche per i prossimi progetti e raccontare storie. Continuerò a prendere in mano una chitarra e a capire come migliorare nel creare e raccontare le varie storie, che del resto è quello che ho fatto negli ultimi 10 anni. Per arrivare a questo punto, il cantante aggiunge: ho dovuto imparare ad abbracciare l'idea di essere diverso, ad abbracciare l'idea di essere artista di me stesso. Dovevo solo iniziare a fare la musica che avrei voluto ascoltare. Qualche anno fa lui e Pauti hanno inventato uno slogan per il suo suono: musica per il cowboy moderno. La musica country si sta evolvendo e sta diventando più eccitante sia per gli artisti che per il pubblico, perché anche loro stanno cambiando, dice Pauti. Shaboozy e Beyoncé fanno parte di quel movimento, si ritagliano una corsia, ma allo stesso tempo rendono omaggio alle persone che sono venute prima. Non importa che stia scalando le classifiche, non importa che non sembri un ragazzo country stereotipato, che non faccia musica country stereotipata e che continui a vedere il successo, perché quello che lui sta facendo è una porta d'accesso per le persone che si entusiasmano per questo genere.

0: Cousins. Let it burn, let it burn.
1: Per Shabusi, i successi che sta accumulando sono solo una manifestazione dello spazio che ha coltivato per se stesso all'interno dell'ecosistema country. Ha costruito relazioni durature con amici e collaboratori che vedono il genere in modo fluido come lui. Tendo a propendere per la musica degli Outlaws, la musica fuori legge, dice. A Nashville io e i miei amici siamo così, siamo i ribelli, i fuorileggi, gli anomali. Quindi, visto il mio successo e quello dei miei amici, siamo felici di far parte di questa comunità più alternativa, perché ci sosterremo sempre a vicenda. Con così tanti occhi puntati su di lui in vista dell'uscita di questo suo nuovo lavoro, Shabusi è entusiasta di sorprendere le persone con la gamma delle sue canzoni. Questi ultimi mesi hanno cambiato così tanto della sua vita, ma non lo hanno scosso abbastanza da fargli dimenticare da quanto tempo sta lavorando per arrivare a questo momento. Sono andato in tutti questi posti in cui non ero mai stato prima e ogni giorno che mi sveglio è qualcosa di nuovo. Mi sembra di essere finalmente qui. Ci sono state molte sfide, luoghi in cui avrei potuto fermarmi o rinunciare. Ma tutto faceva parte di questo viaggio ed ora non vedo l'ora. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo viaggiato attraverso la storia di questa country star del momento, decisamente alternativa, ma sicuramente il suo modo di interpretare le storie, la musica che ci propone è davvero avvincente, è davvero accattivante. E sono sicuro che vi piacerà e sono sicuro anche che avrà sempre un maggior seguito tra gli amanti della country music, perché è giusto che accanto al country classico, al country tradizionale, ci sia anche una evoluzione dei tempi moderni. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio sincero a tutti quanti voi. Beh, oggi avete conosciuto Shabusi.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

Oggi, care amiche e cari amici, ho il piacere di introdurvi nella vita di una giovane cantante francese di cui si sta parlando davvero un gran bene. Parlo di Emma Peters, che in breve è passata dalla tranquilla vita della fattoria dei suoi genitori in Piccardia alle Victoires de la Musique. È stata nominata in questo prestigioso premio, la Victoire de la Musique, nella categoria Rivelazione Femminile. Emma Peters, 27 anni, offre una accattivante miscela musicale che accosta il pop al rap alla bossa nova. Una giovane cresciuta in una fattoria in Piccardia che rimane, nonostante il successo di oggi, attaccata alle sue radici terriere.

Emma Peters racconta come è passata dalle cover delle canzoni di casa postate ogni domenica su YouTube alle lettere rosse che presto saranno a suo nome sul frontone dell'Olimpiade di Parigi in programma per un suo concerto il 4 dicembre di quest'anno. Emma Peters dunque sa fare molto di più che fare cover di canzoni altrui. Nel 2022 ha presentato il suo primo album in studio intitolato Dimanche, un brano che strizza l'occhio alle sue cover registrate nella sua camera da letto da adolescente in versione acustica e postate ogni domenica. Dopo un tour in lingua francese di un centinaio di date e una nomination per le Victoires de la Musique nel 2023, Emma Peters, a 27 anni, torna con To The Sweet, il suo secondo album. La musica per Emma Peters è stata onnipresente nella sua vita. I suoi fratelli cantano, sua madre suona il pianoforte e suo nonno suona la chitarra. C'era sempre questa cosa durante i pasti in famiglia in cui alla fine, dopo il dessert, scendavamo al piano di sotto per cantare una canzone. La musica come passione, sì, ma come professione era fuori discussione. Nella mia testa era il tipo di storia che accadeva solo agli altri e per i miei genitori dovevo prima avere il mio diploma di maturità, dovevo studiare e solo dopo potevo fare quello che volevo. Dovevo avere insomma un bagaglio, come dice sempre mia madre. Nel 2017, parallelamente agli studi, Emma ha iniziato a postare cover di canzoni su Emma Peters and Family, un canale YouTube creato qualche anno prima con la sorellina. Una domenica sera, apparentemente come tutte le altre, ha pubblicato la sua versione di Trop Beau, una canzone d'amore del rapper Lomepal.

Con questa cover ho guadagnato tanti fans e mi sono detta: domenica deve succedere qualcosa, deve portare fortuna. Non essendo una gran lavoratrice, avevo bisogno di una cornice fissa ed è così che ho iniziato a postare le canzoni ogni domenica. E così, una dopo l'altra, le Mots d'amour di Edith Piaf.

Continuò a pubblicare le sue canzoni, a volte da sola, a volte accompagnata dal fratello Albert e dalla sorella Marie-Lou. I DJ russi si imbattono poi nel suo video di Clandestina, una canzone originale del rapper franco-marocchino L'Artiste, e ne hanno fatto una versione elettronica. La voce di Emma Peters è talmente alterata che diventa difficile rendersi conto che è all'origine di quella che è diventata, un po' per caso, la hit dell'estate 2020. Nessuno sa che sono la ragazza di Clandestina. Ascoltano e poi si rendono conto che è lo stesso nome, esclama la cantante. Mi disturbava il fatto che la mia voce fosse così alterata. Ho cercato di lottare per dire no, io posso cantare, ma non così. Ma la macchina oramai era stata avviata. Il brano, uscito nel 2019, ha ora più di 170 milioni di stream su Spotify. Su YouTube il video di Emma Peters, pubblicato 2 anni prima, ha più di 1 milione di visualizzazioni. E adesso voglio proporvi la cover originale di Emma Peters di questo brano Clandestina di questo rapper franco-marocchino L'Artiste. Ed è un brano con un messaggio davvero importante, perché il messaggio di questa canzone è quello di cercare amore e rifugio mentre si affrontano le conseguenze del trauma e della perdita. L'oratore brama l'intimità emotiva e teme di essere abbandonato, sottolineando il significato della presenza del destinatario nella loro vita. I riferimenti che sentirete in questa canzone alla cocaina e all'essere una clandestina simboleggiano il dolore nascosto, la segretezza e le lotte affrontate da coloro che sono intrappolati in cicli distruttivi di dipendenza e circostanza. Con la sua narrazione struggente, la canzone getta luce sul desiderio umano di connessione e la resilienza necessaria per superare le avversità. E allora, lei è Emma Peters e questo è Clandestina.

Emma Peters continua dicendo che ha avuto un sacco di problemi a passare dalle cover alle canzoni originali. Nel 2021, prima di buttarmi a capofitto e svelare le proprie canzoni, Emma Peters ha pubblicato un album sulle piattaforme costruito a partire dalle sue 10 migliori cover. Il modo così per lei di mettersi alla prova, il tutto senza bruciare le proprie canzoni. Il disco è stato un successo non appena è stato pubblicato, con alcuni brani che ora sfiorano i 50 milioni di stream su Spotify. Un anno dopo, Emma Peters ha fatto il grande passo e ha svelato il suo primo album in studio, Dimanche, un titolo dunque che strizzava l'occhio ai suoi inizi su YouTube. Ha offerto questo alla cantante, la sua prima nomination alle Victoires de la Musique e ai concerti, in particolare a Parigi, dove si è esibita alla Maroquinerie, al Trianon e alla Cigale. E in tutti questi teatri si è registrato il tutto esaurito.

La fine del suo primo tour in lingua francese nell'aprile del 2023 ha spinto Emma Peters a tornare in studio per affrontare il secondo album, tanto temuto dagli artisti. All'inizio, dice, ero molto stressata, non avevo nient'altro da fare, ma anche l'impressione di non avere più melodie in testa. Alla fine l'album è stato più difficile nella mia testa che nella sua concezione. Emma Peters ha fatto di tutto cercando di esplorare argomenti più profondi. Il suo primo disco è molto introspettivo, come per molti artisti, mentre il secondo dà voce a chi non ne ha una. Multicolor, ad esempio, che ci andiamo ad ascoltare, sostiene la tolleranza. Say

0: E ancora, sempre da questo suo nuovo lavoro, Peter's Family Mom, che parla naturalmente del suo rapporto con la madre.
1: Maman, je sais que t'as eu peur souvent.

Emma però non ha abbandonato le canzoni d'amore. Tutto ciò che faccio nel corso di una giornata è per amore ed è questo l'argomento che mi ispira di più. Ancora prima della sua uscita, questo secondo album ha permesso alla cantante di realizzare uno dei suoi sogni più sfrenati, un concerto all'Olimpia. Le lettere rosse sono così mitiche e tutta la famiglia, la mia famiglia, sarà lì quel giorno, dice la cantante che si esibirà dunque all'Olimpia insieme a 3.000 fan parigini il 4 dicembre. Non credo che ci si abitui a tutto questo successo, almeno sicuramente non io. A 27 anni credo di avere ancora molte cose da dimostrare, molti sogni da realizzare. E allora continuo a stare con i piedi per terra, come dice mia madre. Sono nata in una fattoria e sono abituata a tenere i piedi sulla terra. E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere di conoscere Emma Peters, una cantante, una rivelazione del panorama musicale francese e non solo. Continueremo naturalmente a seguirla e se ci saranno delle altre novità, sicuramente su Radio Talpa o Radio Incontro Pesaro avrete la possibilità di ascoltare ancora una volta la sua splendida voce. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e benvenuti a questa puntata di Soft Times, che è la numero.
1: Oddio, penso 84, ma qui ormai stiamo dando i numeri. Ma a
0: Vabbè,
1: proposito, Momo,
0: uguale.
1: bentornato, bentornato in
0: Grazie,
1: questo
0: grazie,
1: studio.
0: grazie. Non abbandonerò mai del tutto, dai.
1: Cosa facciamo? Perdiamo altro tempo in chiacchiere o
0: No,
1: vuoi
0: no, no,
1: partire
0: no,
1: subito
0: no.
1: con la prima canzone?
0: Subito, vado subito. Ray Bull, il duo newyorkese composto da Aaron Graham e Tucker Elkis, pubblica Please Stop Laughing, il terzo singolo e brano che dà il titolo al nuovo album Please Stop Laughing, in uscita l'8 maggio per AWOL. Ascoltiamocelo.

Il 27 marzo è uscito il nono album della mia adorata Electro Queen, Robin, dopo uno stop di ben 8 anni. Certo, Sexistential non è ai livelli del precedente Honey, ma è difficile che Robin deluda. Dopamine, primo singolo dal disco, ci pone una domanda: qual è lo spazio per le emozioni in un'epoca in cui a ogni cosa che proviamo viene data una spiegazione biologica e chimica? Robin con Dopamine.

Ben Cook, ex membro dei Fucked Up, è attualmente nella grande band hardcore di Toronto No Warning, recentemente riformatasi. In passato si esibiva da solista con gli pseudonimi di Young Governor e Young Gav. Ora è semplicemente Gav e dal suo ultimo album uscito il 30 gennaio scorso ci ascoltiamo Chasing Love.

Se anche voi ogni tanto pensate che il mondo abbia bisogno di più canzoni di Halloween, non siete soli e non preoccupatevi perché arrivano in soccorso le Darts con Halloween Love Songs, 13 brani del loro tipico garage trainato dall'immancabile Farfisa, tutti a tema halloweenesco. Mancano quasi 200 giorni alla notte di ogni santi, ma intanto entriamo nello spirito giusto con Midnight Creep delle Darts.

0: nono album per i Gorillaz dal titolo The Mountain, uscito il 27 febbraio, dal quale ci ascoltiamo Orange County.
1: You know the hardest thing.

i Dandy Warhols non hanno mai nascosto di prendere ispirazione da Bowie, quindi la loro ultima release non poteva che chiamarsi Pin Ups, essendo una raccolta delle cover suonate nella loro lunga carriera. La tracklist passa da Sister Golden Hair a The Beautiful People, dai Cramps a Bob Dylan. Kiss Off dei Violent Femmes è stato il singolo apripista e vede alla voce la mitica tastierista della band, Zia McCabe, per me una delle persone più cool di tutti i tempi. Dandy Warhols, Kiss Off.

Dopo l'EP dello scorso anno Chrysalis, i She's Green, quintetto di Minneapolis, pubblicano un nuovo singolo dal titolo Metal, descrivendola come una canzone che canalizza la frustrazione e il disagio che derivano da quelle che spesso sembrano cattive notizie continue, ma è anche un inno alla resilienza e al coraggio di agire e portare un cambiamento positivo. Metal.

È da un po' che volevo passare in radio questa prossima canzone, ma non trovavo nessuna informazione da darvi, tranne che si tratta dell'esordio di un duo georgiano chiamato Octoboots. Il mistero che li circonda non irrita solo me, infatti un blog francese scrive che Ia Gabunia e Tornike Rikiashvili sono ben più portati per le linee di basso che per la pubblicazione di un minimo di biografia su internet, cosa comunque preferibile al suo contrario. Ecco a voi un po' di musica allegra in tempi bui con gli Octoboots e Cat with a Tail So Small.

Gli Stereolab evidentemente ci hanno preso gusto a pubblicare 45 giri negli ultimi mesi. Il più recente vede sul lato A Cloudland e sul lato B Flashes in the Afternoon, versione strumentale decisamente migliorata di un brano contenuto nel loro album dell'anno scorso intitolato Holograms on Metal Film. Ascoltiamoci questo lato B degli Stereolab.

I Lime Garden, quartetto di Brighton, hanno pubblicato da poco il loro secondo album, Maybe Not Tonight, dal quale ci ascoltiamo Downtown Lover.

Black Reverie è un progetto che nasce da una costola dei Rev Rev Rev, portabandiera dell'Italo Gaze nel mondo. Nel loro singolo di debutto, la distorsione incontra la melodia e il risultato è un viaggio spaziale che causa una seria dipendenza, almeno in me. Ispirato dal film Thrashers, When the Reverb Ends è una collaborazione con gli americani Stargaze Lilies, che ingloba nel fuzz, psichedelia e vaghe sonorità 60s. Questi sono i Black Reverie con When the Reverb Ends.

Anche dopo un quarto di secolo, i New Pornographers non hanno perso il tocco magico per arrivare al cuore dell'ascoltatore. Il loro decimo album, intitolato The Former Sight Of, è composto da 10 piccoli racconti sotto forma di canzoni pop che ci prendono per mano nei momenti difficili e ci guidano verso un orizzonte un po' più di speranza. I New Pornographers con Great Princess Story.

Soraya è una cantante, cantautrice e polistrumentista 19enne del Texas occidentale e dal suo album d'esordio Queen of Texas, uscito lo scorso marzo, ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco, Queen of Texas.

0: Quello di Solai è stato l'ultimo pezzo per la puntata di Soft Times di oggi, con
1: Tutta
0: Chiavis.
1: roba molto fresca, fresca.
0: Vi ricordiamo, come sempre, che trovate tutti i podcast delle nostre puntate sul sito di Radio Talpa e su Mixcloud, con i link sui nostri, ovviamente, social, Instagram e Facebook principalmente. Anzi, e basta. E ci vediamo alla prossima.
1: Alla prossima, ciao a tutti, grazie
0: Ciao ciao.
1: dell'ascolto.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can e lei è Susie Quattro.

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Suzy 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Suzy una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza di pochi mesi dal brano 48 Crash.

Una accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues, duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho comperato

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Suzy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
2: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, oggi ci ritroviamo a Broadway per parlare, anzi per ascoltare Tick Tick Boom, il film ispirato alla vita di Jonathan Larson, autore di musical statunitense scomparso a soli 35 anni. La scena si apre a pochi giorni dal suo 30° compleanno e Jonathan è alle prese con la creazione del suo primo grande musical, Superbia. È sotto pressione. E si ricorda che altri autori alla sua età avevano già debuttato e i suoi stessi amici a quell'età avevano già un lavoro stabile oppure una famiglia. Insomma, sente che il tempo gli sta scivolando via tra le dita. Ed è come se ogni secondo fosse una bomba a orologeria. Tic, tic, boom.

C'è un momento nel film in cui Jonathan dice di scrivere canzoni su tutto, anche sullo zucchero mentre sistema i tavoli nella tavola calda in cui lavora per permettersi di pagare l'affitto. Lo dice con un certo orgoglio, con quella fame creativa di chi cerca esercizio, tecnica, precisione. Ma lì si apre una contraddizione, perché sì, è bellissimo saper scrivere su tutto, ma non è forse ancora più prezioso riuscire a scrivere su ciò che veramente conta? A volte la corsa al successo ci allontana un po' da ciò che conta davvero, e come fare per ritrovarlo? Jonathan è preso dalla necessità di essere riconosciuto da produttori, critici, da chi potrebbe cambiargli la vita, e non si accorge che lo sguardo più autentico, quello che davvero potrebbe restituirlo a se stesso, è già lì, è negli occhi di chi crede in lui. Negli occhi della sua ragazza Susan, del suo amico Michael, che lo conosce da quando aveva 8 anni. Ma lui non lo riconosce perché lo dà per scontato, perciò lo cerca fuori e si allontana sempre un po' di più da se stesso.

Pur mancando pochissimi giorni alla presentazione del suo primo musical, a John manca una canzone molto importante da inserire, quella che darebbe all'intera opera un senso più pieno. Cerca disperatamente di trovare l'ispirazione, ma non riesce a capire dove concentrare la sua energia. E mentre si affanna in questa ricerca, perde di vista le esigenze degli altri. Mette da parte la sua sensibilità e la sua empatia e rifiuta il confronto con le alternative che hanno scelto i suoi amici, come Michael o la sua ragazza Susan, perché ritiene che siano delle distrazioni in quel momento, che lo distraggano dal suo scopo principale. Michael, infatti, ha rinunciato al sogno di fare l'attore per un lavoro nel campo pubblicitario che gli dà una certa stabilità economica e propone anche a John di scendere a qualche compromesso per potersi pagare le bollette e lasciare il lavoro di cameriere. Ma John teme che cedere a un compromesso significhi sacrificare l'intero sogno della sua carriera artistica. E Michael a un certo punto gli dice: "Tu pensi che il tuo sacrificio sia più nobile del mio perché lo fai in nome dell'arte? Ma cos'è più nobile? Fare un mestiere che ti dà sicurezza economica rinunciando al desiderio di fare l'attore oppure trascurare le persone che ti amano in nome dell'arte?" Il fatto è che entrambe sono forme di rinuncia. Non è che la rinuncia fatta per l'arte ti rende più nobile di una rinuncia fatta per la stabilità economica. Entrambe richiedono di sacrificare qualcosa di sé, di molto importante e prezioso, ed entrambe ci allontanano da quello che ci appaga veramente.

John cerca la conferma del suo valore negli occhi di persone che ancora non lo conoscono, negli occhi dei produttori che potrebbero investire su di lui, dei critici, e non si accorge che il valore più grande glielo restituiscono gli occhi di chi già lo conosce, di chi già è nella sua vita. Per questo la canzone principale, che alla fine trova nella parte finale del film, dopo essere andato in piscina, dopo essersi tuffato, aver visto il numero 30 nel fondale della piscina, e incredibilmente tutta la piscina diventa un pentagramma, si arricchisce della musica che torna a sgorgargli proprio quando è immerso nell'acqua. E questa canzone che emerge da questo tuffo è Come to Your Senses, che verrà cantata poi da Susan. Torna a te stesso, riappropriati di ciò che è tuo e che stai perdendo di vista. Non per niente questa sua prima opera si chiama Superbia, che è quella condizione in cui perdiamo di vista il vero motivo per cui facciamo le cose e finiamo per percorrere una strada che in realtà non ci gratifica, non ci arricchisce veramente. Come to your senses quindi significa ritorna a sentire, ricorda qual era il vero motore principale di tutta la tua visione, di tutto il tuo sogno, quindi non accontentare gli altri, ma far parlare quello che viene da dentro, quindi un movimento che parte da dentro, non da fuori. E questo si esprime benissimo nella canzone che adesso andiamo a sentire.

0: Questo film è ambientato negli anni 90. In quel periodo, a New York, l'AIDS era un problema veramente grande e si portava via molti degli amici di John, uno dopo l'altro. Quindi la pressione del tempo diventa ancora più importante, ancora più significativa. Lui non solo si sente in ritardo rispetto ad altri trentenni, lui sente che il tempo è qualcosa che pende sopra di lui, che ci sono altri suoi coetanei che non potranno esprimere il loro potenziale perché c'è una malattia grave, tragica, che li sta portando via. E quindi questa urgenza è amplificata anche dalla situazione della sua generazione. E questo dolore, questa pressione attraversa tutto il film, anche quando è sussurrata. È un senso di perdita sia per lui sia per personaggi intorno a lui, come ad esempio Jonathan. E in una canzone che sembra una sorta di preghiera, una sorta di testamento, lui fa proprio tutto un excursus della sua esperienza, della sua amicizia con Michael. E si capisce che in questo caso Jonathan non scrive solo per avere successo, ma perché sente dentro di sé l'urgenza di riappropriarsi di ciò che è veramente importante, di celebrarlo in un certo senso. E questa sua corsa contro il tempo è anche un modo di onorare le persone che non ci sono più. Perché se non scrive subito, quando ancora dentro ha tutto questo fuoco, tutta questa passione, forse non ci sarà un dopo. E questo rappresenta il grido di un'intera generazione che voleva vivere, che voleva amare, che voleva creare e che ha dovuto invece imparare a dire addio troppo presto.
1: When I was 9.

0: by that play. 9 o'clock stars and moon lit the way.
1: Quando John, dopo la presentazione, è ansioso di sapere dalla sua agente Rose il feedback sul suo lavoro, lei gli dice che è piaciuto tantissimo, che tante persone l'hanno chiamata per fare complimenti, però gli dice adesso pensa al prossimo, lavora sul prossimo, e lui ovviamente rimane molto deluso perché pensava che già quello fosse un lavoro compiuto, un lavoro su cui un produttore poteva investire e fargli arrivare al suo ambito successo. In realtà lei gli dice qualcosa di più, gli dice non basta la scintilla, non basta avere la passione, bisogna anche avere la perseveranza di coltivarla. E soprattutto gli dà un consiglio molto importante, che è parla di qualcosa che conosci. Quindi di nuovo gli ricorda di parlare di qualcosa che viene da dentro, che è più autentico e arriva alle persone, fa un effetto più vero, più incisivo. E la canzone Louder Than Words, l'ultima canzone, è bellissima, ripete più volte che la scelta è tra fear or love, cioè tra paura e amore, tra essere spinti da qualcosa che viene da fuori, da una pressione esterna, dal piacere agli altri, da rispondere a certi criteri, oppure love, inteso non come amore romantico, ma come spinta a superare i propri limiti per noi stessi, non per compiacere qualcuno, per crescere, per evolvere. E i versi di questa canzone dicono: Cages or wings, what do you prefer? Ask the birds.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Noi. Chillin' Me Softly.
2: Smooth Noi.
1: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
4: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
5: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
6: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
7: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
5: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
7: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
8: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per, soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto, aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records.

0: ed è soprattutto la collana alle crisalidi. Collana alle crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Gatefood in tiratura limitata a colori e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, al rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale, e siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
1: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque, sosteniamo il progetto Lady Day perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
2: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, dal
1: Bene,
2: lavoro,
1: bene,
2: per farmi una
1: bene.
2: chiacchierata con te.
1: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi a un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te: per te la violenza cos'è?
2: È una domanda molto, molto difficile,
1: Certo,
2: molto
1: immagino.
2: grande, una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati. Nel caso della violenza di genere, ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera, eccetera.
1: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere, quando si parla di violenza, è tutto importante. E in questo brano, Guardami, il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo. Almeno io l'ho letta anche così.
2: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
1: Certo.
2: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata, parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto sì. che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, e quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, parlare di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia, ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità corporea e di identità di genere, ad esempio.
1: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te, però, perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
2: Primitivi, non so se magari è il termine penserei, però se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, esatto. alla superficialità, sì, in questo senso.
1: Sì, sì.
2: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto di della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, sì. ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni,
1: sì.
2: però abbracciare la complessità della situazione, secondo me, è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità
1: sì.
2: verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello stare insieme, nel ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
1: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia, ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
2: Assolutamente sì.
1: Ok, in senso alto intendo io, non... Di partiti e quant'altro, cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
2: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che sono una di quelle persone che pensa che il personale politico e la politica è in tutto,
1: sì.
2: è nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere,
1: sì,
2: ok, volendola
1: sì.
2: riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero. Come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e
1: sì.
2: poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
1: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.
3: Guardami in tutto il mio splendore.

0: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni di Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground e indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle Bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle Bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
1: Sono esaurita, sì.
0: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
1: Cosa significa per me? È una domanda
0: difficile, immagino.
1: Difficile, cioè che può sembrare banale,
0: certo.
1: Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
0: certo.
1: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è bruttissimo, no, da certo, dire la ciliegina sulla torta,
0: però insomma, è certo.
1: Una parte.
0: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
1: Sì, è tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo.
0: Ah, okay.
1: E questo è proprio, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice.
0: Sì,
1: una fiaba africana che si chiama Esekado, parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di, e l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. E in realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
0: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci? Ci viene passata in modo gratuito.
1: Sì, esatto.
0: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
1: Sì, infatti.
0: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
1: La trovo una cosa da pazzi, infatti... Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di appunto immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza, è una cosa in cui tutto è molto mischiato. Vero. E cioè non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo. Però mi trovo immersa in questo mondo. Esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa, e ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento... cioè che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
0: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
1: È un piano vero, gaffato, sì, è un piano verticale,
0: no,
1: a cui ho messo tutta la gaffa per,
0: vedi.
1: Per non far risuonare tanto le corde.
0: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono nero.
1: È marrone.
0: Vedi? sono quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico.
1: Grazie.
0: Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne il
1: Essecado. Esatto.
0: Potenza
1: esatto.
0: Della tecnica qua. Sì. Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
1: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
0: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera eccetera, anche questo non è un controsenso?
1: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
0: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata
1: Grazie,
0: con me.
1: grazie a te.

0: E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie ad Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Transeuropa Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come David Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti, registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Henry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Connie Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo. Siamo intorno agli anni 30 con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

sempre Festival Rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Su Just Train siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Al sudor métele el diente pa' que te bendiga Dios.

Una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca, dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza. Home Free, The Breakdown Medley. Yeah.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
3: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Manchester, anno 1977. In pieno periodo punk, Ian Curtis alla voce, Bernard Albrecht alla chitarra, Peter Hook al basso e Steven Morris formano un gruppo chiamato Warsawa, nome ripreso da una composizione di David Bowie. L'anno successivo, appreso dell'esistenza a Londra di un gruppo chiamato Warsaw Pact, cambiano nome e diventano Joy Division. Prendono contatti con l'etichetta discografica Factory, per la quale incidono l'album d'esordio Unknown Pleasures. Era il giugno del 1979. Questo è un album in cui compaiono le prime sonorità dark punk, ovvero la semplicità provocatoria dei Sex Pistols, virata in colori oscuri, declamazioni gelide e loop ossessivi. Si fanno notare brani come She's Lost Control, New Dawn Fader e Disorder, di cui leggiamo il testo. Ho atteso che arrivasse una guida e mi afferrasse per la mano. Riusciranno mai queste sensazioni a farmi assaporare i piaceri di una persona normale? Queste sensazioni in fondo mi interesseranno giusto un altro giorno. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Ormai resisto all'urto. Si sta facendo tutto più veloce adesso. Ogni cosa si sta muovendo freneticamente e diventa irraggiungibile, fuori controllo. Decimo piano, giù per le scale del retro, dove campeggia la terra di nessuno. Le luci iniziano ad abbagliare, le macchine si scontrano. Una scena sempre più frequente ormai. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Devo liberarmene in qualche modo. Ciò che significa per te, ciò che significa per me. Ci incontreremo ancora. Guardo te, guardo lei. Non accetterò alcuna pietà dai tuoi amici. Chi ha ragione e chi può dirlo? Ma non interessa a nessuno adesso. Fin quando lo spirito continuerà ad accalappiare nuove sensazioni, potrai saperlo. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. La sensibilità.

Sempre da questo memorabile esordio, questo è il testo di She's Lost Control. La confusione nei suoi occhi dice tutto. Ha perso il controllo. Si aggrappa al passante più vicino. Ha perso il controllo. E ha svelato i segreti del suo passato. Ha detto che ho perso di nuovo il controllo. E una voce le diceva quando e dove agire. Ha detto che ho perso di nuovo il controllo. Lei si voltò, mi prese per mano e mi disse che avevo perso di nuovo il controllo. Non saprò mai perché, né capirò, ha gridato scalciando sul fianco e ha detto che ha perso di nuovo il controllo. Bloccata sul pavimento, ho pensato che sarebbe morta. Ho dovuto telefonare alla sua amica per spiegare che ha perso di nuovo il controllo ed ha mostrato tutti gli errori e gli sbagli, ma si è espressa in molti modi diversi fino a quando non ha perso di nuovo il controllo. Camminò sull'orlo di nessuna via di fuga e poi rise. Ho perso il controllo. Ha perso di nuovo il controllo. Potrei vivere un po' meglio con i miei miti e le bugie. Quando è entrata l'oscurità, sono scoppiato a piangere. Potrei vivere un po' meglio in una linea più ampia. Quando il cambiamento è andato, quando l'impulso è andato, perdere il controllo quando arriviamo qui. She's lost control.

I Joy Division fondono cupe atmosfere sonore e composizioni scarne, essenziali eppure suggestive, intense e spesso psichedeliche avventure sonore. C'è la rabbia del punk intrisa della trance elettronico minimalista del Bowie berlinese. La voce cavernosa di Ian Curtis conferisce accenti di fredda angoscia su passaggi sonori tormentati. Nel marzo del 1980 i Joy Division incidono Closer e pochi mesi dopo, in maggio, il frontman Ian Curtis si impicca a casa dei genitori, a soli 23 anni. Il disco esce nel luglio dello stesso anno e propone un'esasperazione del tetro discorso sonoro del primo long playing, con la voce di Ian sempre più vicina al delirio declamatorio di Jim Morrison. Nel brano di apertura, Atrocity Exhibition, il canto si muove sopra un ossessivo ritmo percussivo, ricordando i primi Can, mentre nel desolato Passover compare una drammatica, smarrita confessione che sembra una premonizione di morte. Ecco nel testo. Questa è una crisi che doveva arrivare a distruggere l'equilibrio conservato, dubitando e decidendo e cambiando idea, chiedendomi cosa accadrà poi. E questo il ruolo che volevi interpretare. Sono stato pazzo a chiedere così tanto, senza la protezione e la difesa dell'infanzia. Va tutto a pezzi al primo tocco, guardando il vortice mentre si avvicina, prendendosela brutalmente comoda. Gente che cambia senza ragione. Succede continuamente. Posso andare avanti con queste difese che agitano e purificano la mia mente. Faccio il conto dei miei debiti quando tutto è stato fatto. So che perderò ogni volta. Andando avanti come Dio ci concede, la sicurezza sta vicino al fuoco. Rifuggo da questi sorrisi eccitati, lasciati con un vecchio marchio sulla porta.

funeree, immobili ritmiche allusive dell'esperienza esistenziale, si trovano nella straziante The Eternal, nella glaciale seppur ballerina Isolation, nella spaziale Heart and Soul e in Means to the End. Il brano certamente più famoso dei Joy Division è Love Will Tear Us Apart, uscito come singolo nel 1980. È il primo ed unico successo commerciale del gruppo, raggiungendo il 13° posto delle classifiche inglesi. Il brano è pubblicato solo sulla compilation Substance, uscita nel 1988. Il celebre titolo è stato inciso come epitaffio sulla tomba di Ian Curtis. Questo è il testo di Love Will Tear Us Apart. Quando la routine colpisce forte e le ambizioni sono al minimo, e il rancore al massimo, tanto da non far crescere emozioni, e noi stiamo cambiando i nostri modi, prendendo strade diverse, allora l'amore ci farà pezzi, di nuovo. Perché la camera da letto è così fredda? Ti sei girata dall'altra parte? È il mio tempismo che è difettoso o il nostro rispetto agli scoccioli? Ma c'è ancora questa attrazione che abbiamo mantenuto nelle nostre vite. L'amore ci farà pezzi, di nuovo. Piangi nel sonno, tutti i miei fallimenti esposti. Ho un sapore in bocca e mentre la disperazione si impadronisce di me, è qualcosa di così buono che non può proprio funzionare, ma l'amore ci farà pezzi, di nuovo.

l'album vede la luce nel luglio del 1980 su etichetta Factory Records e viene considerato una pietra miliare della New Wave, considerato il punto compositivo più alto raggiunto dalla band. Questa è Isolation.

Heart and soul, cuore e anima. Istinti che possono ancora tradirci. Un viaggio che ci porta fino al sole. Senza anima e mirata alla distruzione. Una battaglia tra giusto e sbagliato. Prendi il mio posto alla resa del conti. Io osserverò con occhi pietosi. Chiederei umilmente perdono, una richiesta ben oltre mete. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Un abisso che ride la creazione. Un circo completo con tutti gli idioti. Fondazioni che durarono per secoli, poi fatte a pezzi alle loro radici. Oltre a tutto questo buono c'è il terrore, la stretta di una mano mercenaria. Quando la ferocia cambia tutte le buone ragioni, non si può tornare indietro. Nessuna ultima resistenza. Cuore e anima, una dei due brucerà. Esistenza, beh, che importa? Esisto alle migliori condizioni che posso. Il passato è ora una parte del mio futuro. Il presente è sfuggito di mano. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà.

A ottobre del 1981 esce la bellissima raccolta Steel, un doppio LP uscito dopo la tragica dipartita di Ian Curtis. Il disco contiene materiale già edito in studio e alcuni brani inediti e una registrazione dal vivo. Questo è il testo di Exercise One. Quando guardi la vita da una strana nuova stanza, forse annegando presto, è questo l'inizio di tutto? Accendi la TV e spegni il battito. Allontanati da tutto, sta diventando troppo. Quando guardi la vita, decifrando le cicatrici, esattamente chi ha ingannato chi? Seduti immobili nelle loro auto, le luci sembrano luminose. Quando giungi fuori, è ora di un'ultima corsa, prima della fine di tutto. Questa è Exercise One.

qualcuno porti via questi sogni che mi indicano un altro giorno. Un duello di personalità che allarga tutte le vere realtà che continuano a chiamarmi, dove le figure del passato si ergono alte e voci beffarde risuonano per le sale, una casa di preghiere imperialista, conquistadores che hanno preso la loro parte, che continuano a chiamarmi, Dead Souls.

The Peel Sessions è un album del 79, pubblicato nel 90. Contiene tracce struggenti ed importanti della band sotto l'etichetta Strange Fruit Records. Warsaw è stato l'album di debutto per quelli che poi diventeranno Joy Division, registrato a maggio 78 per la RCA Records e pubblicato nel 1994. La raccolta è composta da due parti. La prima costituita da quelle registrazioni che la band fece in studio il 3 e il 4 maggio del 78 e che costituì il nucleo del primo disco dei Joy Division, mentre la seconda parte è più propriamente punk, con le prime tracce in assoluto sotto il nome Warsaw. 3-5-0-1-2-5, via! Ero lì nel backstage quando è arrivata la prima luce. Sono cresciuto come un bambino delle fate per vincere al primo giro. Posso vedere tutta la debolezza, posso individuare tutti i difetti. Bene, accetto tutte le prove di fede solo per attaccarvi alla gola. Ho bighellonato nella vostra colonna sonora per specchiare tutto ciò che avete fatto, per trovare il lato giusto della ragione, per uccidere le tre bugie per una. Riesco a vedere la nuda verità, posso vedere attraverso i vostri occhi. Tutto questo discorso non ha avuto alcun riscontro, nonostante quanto ci abbiamo provato. Posso ancora sentire i passi, vedo solo i muri. Sono scivolato nelle vostre trappole, senza sentire affatto. Vedo solo la contraddizione, ho dovuto rinunciare alla lotta, solo per vivere al passato, per far credere che avevate ragione. Warsaw.

dopo la morte di Ian Curtis, i restanti tre Joy Division, a cui si aggiunge il tastierista Gillian Gilbert, continuano il loro percorso musicale e cambiano il nome in New Order. Dopo il primo modesto lavoro dell'81, Movement, con le atmosfere dark dei Joy Division, con Power, Corruption and Lies del 1983, optano per un convenzionale dance pop, fino a Republic, uscito nel 1993, anno che vede lo scioglimento della band. Si riunisce nel 1998 e nel 2001 pubblica Get Ready, a cui faranno seguito altri album, fino all'ultimo, uscito nel 2015, Music Complete, musicalmente molto lontano dagli esordi.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta e qui sono sia con Matteo Maioli che con Augusto Benelli, ma anche con il nuovo nostro amico che è il mio raffreddore che mi sta perseguitando in queste settimane, per cui sarà anche il vostro amico nuovo, per cui niente, dobbiamo per forza convivere con questa nuova amicizia e di conseguenza anche la mia voce a tutte le varie declinazioni del caso. Iniziamo questo programma, questa puntata, la 220 ragazzi, la 220, con un lavoro che non posso dire l'ultimo album di Flea, perché in realtà è il primo album di Flea, quindi qualcosa di nuovo. Flea, bassista notissimo dei Red Hot Chili Peppers, che ha sempre avuto la passione per il jazz, abbiamo scoperto che aveva avuto sempre il desiderio da quando era bambino di suonare la tromba e ce l'ha fatta, è riuscito, per cui ha realizzato questo album che è molto particolare, esclusivo, di contemporary jazz e jazz rock alternative, per cui siamo contenti di sentirlo anche in questa nuova versione, ma soprattutto anche di sensazione di libertà per quanto riguarda appunto lo stile musicale. Per poter fare un approfondimento dell'album occorrerebbe in realtà ascoltarlo tutto, perché tutte le tracce sono degne di ascolto. Ovviamente noi dobbiamo scegliere sempre per forza due brani dei nuovi ascolti, per cui per combinazione è venuto fuori questa scelta, cioè quella con la collaborazione featuring Thom Yorke, il brano Traffic Lights, e per quanto riguarda invece il nostro amato Nick Cave in Wichita Lineman. Quindi ascoltiamo i due brani di seguito, Flea con l'album Honora, e ascoltiamo Traffic Lights featuring Thom Yorke e Wichita Lineman featuring Nick Cave.

Cambiamo registro e c'è un altro album appena uscito da poco fa, parliamo di un mese all'incirca neanche, che è quello di Gum, ossia l'album è Blue Gum Way. Chi è Gum? È Jay Watson, che ha già collaborato e già era nei Tame Impala e nei Pond, quindi parliamo di tutta la produzione psichedelica pop e rock australiana, che è stata una vera e propria invasione fino a qualche anno fa, a livello di novità intendo dire. Per quanto riguarda questo album, questo è il settimo di Gum, ossia di Watson. Bello questo, mi piace. Adesso questo è Elementare Watson è sicuramente rock pop psichedelico, ovviamente, e il brano che ascoltiamo, anzi i due brani che ascoltiamo, sono Celluloid e Phosphine Scream. Gum.

Un saluto agli amici e amiche in ascolto di Musincanta e ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. Ricordo che la mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì alle 22:30 e su www.neoradio.it ogni sabato alle 12 in replica. Oggi volevo parlarvi del nuovo album dei Nothwist. Fantastica band tedesca nata sulla fine degli anni 80 per volere di Markus e Mika Acker, e sono tornati con il decimo album News from Planet Zombie, uscito per la Mor, e che il cui tour ho potuto vedere al Locomotive di Bologna, una data andata in scena il 16 aprile. E molto riuscito il concerto, anche da sold out per quella sera, per un disco che secondo me vive di una tensione prodigiosa tra sgasate indie rock come quelle di Silver Lines e arrangiamenti barocchi e cullanti come in Propeller e Snow. È un album che segue di praticamente 6 anni, Vertigo Days, è più diretto e anche meno elettronico, meno artefatto, nonostante comunque la band sia molto corposa come formazione. Ci sono tanti strumentisti, insomma, oltre al nucleo centrale dei fratelli. Un disco che è stato registrato, fra l'altro, dal vivo in una sola settimana, cioè, insomma, con tutti i membri che suonavano insieme. Questo è stato, secondo me, un'idea molto intelligente, perché in effetti crea un album che è un tappeto sonoro continuo molto interessante, in cui magari la prima parte è molto indie rock, molto grintosa, la seconda più riflessiva, più contemplativa. È un disco quindi che trovo davvero fra i migliori, secondo me, della band in assoluto, e che spero, insomma, potrà avere anche un nuovo passaggio italiano, chissà nell'estate o nell'autunno, perché diciamo che al di là dei dischi, scusatemi, è proprio il concerto dei Nothwist una cosa da non perdere. Io ve lo faccio apprezzare con uno dei singoli, e in particolare X-Ray, che sentirete è davvero un brano da pista, un brano che a me ricorda anche Deus, che secondo me lo balleremo anche oggi al Velvet di Rimini. E quindi con questo anche ricordo nostalgico io saluto gli ascoltatori e vi rimando alla prossima pillola di indipendenze. Ciao a tutti, amici.

Grazie a Matteo per questa pillola e questo approfondimento sui Not Twist, l'ultimo album. Invece un ultimo album, ma in realtà anche questo, in questo caso come Flea, è un primo album di debutto, anche se hanno realizzato diversi EP, è quello dei Choke, o Crystal Punk è l'album. Sono di Belfast, hanno realizzato appunto, come dicevo, diversi EP, quindi situazioni di ascolto comunque molto, molto brevi. Questo è un album sicuramente più completo, quindi rispetto alle altre produzioni, e hanno un'intenzione. L'intenzione loro è quella di unire il punk degli anni 70 con la rave music degli anni 90. Quindi sentirete sicuramente, riconoscerete del noise, riconoscerete dell'industrial, dell'elettronica, del post-punk, con una tendenza dove possibile al danzereccio, cioè nella possibilità quindi di sfruttare qualche loro brano anche per delle proposte ballabili. Ascoltiamo dall'album Crystal Punk appunto del Choke, Tongue e Longer.

struttura riconosciuta quindi come garanzia, intendo dire, come rispetto dal punto di vista sia musicale ma anche per quanto riguarda la divulgazione stessa di quelle che sono le tematiche, dei contenuti appunto dei Joy Division, anche da Peter Rook direttamente. Alice Taylor e Nick Solo quindi hanno realizzato un loro progetto che si chiama Crimea, quindi hanno inserito tutto quello che è il loro amore nei confronti della musica dark, post-punk, new wave che c'era un tempo, di quella originale, all'interno delle nuove sonorità synth-pop ed electro-wave. Sentirete la voce baritonale di Nick e io ho scelto per l'ascolto di Musincanta due brani che mi sono piaciuti particolarmente. Allora, il primo brano è Are You Human, quindi, che ha lo stesso titolo dell'album, e l'altro è Vivre le Sombre. Una scoperta molto bella per me è stata anche quella di vedere che la copertina dell'album contiene una foto di Matteo Bosi, che io saluto e abbraccio tanto, e chissà se poi un giorno riusciremo a fare nuovamente il Cold Fest. Allora, ascoltiamo Are You Human e Vivre le Sombre, Crimea. Oh, yeah, yeah.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Con la pietra miliare di Augusto Benelli ogni settimana andiamo a recuperare una pietra miliare, appunto, cioè una gemma che magari non è nota tantissimo e che è stata nascosta e che ovviamente Augusto conosce e che ci vuole far o riascoltare o comunque ascoltare ex novo. In questo caso è l'album Push della band di Seattle, Grand Track, che tra il 90 e il 92 ha realizzato due album. Questo è Push, appunto, del 92, quindi è stato il secondo e anche tra l'altro ultimo. La caratteristica della band era quella di associarsi un po' a quello che era il grunge, però con l'alternative metal, quindi infatti i suoni sono molto molto grezzi, sono più vicini forse agli Alice in Chains che per Jam, per intenderci. E quindi dell'album Push ascoltiamo Wrecked, Grand Track.

Ritorniamo con le nuove uscite. Questo è l'album Peace and Purpose dei Crack Cloud ed è un collettivo canadese che abbiamo già sentito in altre situazioni. Questo infatti è il quarto album appena uscito, che si chiama appunto Peace and Purpose, ed è un album pieno di sorprese. Se lo sentite, per favore compratelo, acquistatelo, così come tutti gli altri album che comunque abbiamo ascoltato qui in Musincanta, ascoltiamo sempre in Musincanta. E pieno di sorprese, dicevo, perché da quello che era un po' la loro impostazione post-punk iniziale, dopodiché sono passati un po' alla psichedelia, adesso qui parliamo anche di art punk, perché sembra quasi che stiamo parlando o ascolteremo qualcosa come se ci fossero i Clash di mezzo, insomma. In modo molto artistico, ovviamente. Infatti i due brani che ascoltiamo, uno è Not the Same Thing, è una cosa abbastanza acida, e l'altro è Truth in Trauma, dove c'è anche un po' più di elettronica rispetto alla chitarra, ma sempre con, per quanto riguarda la questione dei testi, sempre molto piccanti. Intendo dire che piccano quello che poi possono essere le questioni di tipo sociale. Tra l'altro questo album ha la particolarità di essere registrato in un seminterrato solo con un microfono e con gli autoparlanti e con strumenti di fortuna, quindi voi immaginate come effettivamente questo collettivo vuole assolutamente fregarsene di tutto quello che è eventualmente la regola da seguire, quindi una totale indipendenza dal punto di vista espressivo. Quindi da Peace and Purpose ascoltiamo Not the Same Thing e Truth in Trauma, Crack Cloud.

0: I don't know how to deal with it.
1: No, non sono dei problemi tecnici di trasmissione, non è un problema di sintonizzazione, ma è proprio il brano Truffing Trauma dei Crack Cloud che delira alla fine, quindi è andata così. Allora, siamo arrivati alla conclusione di Musincanta. Prima di salutare tutti, volevo un attimo fare un recap di quello che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Flea con Honora, Gum con Blue Gum Way, per quanto riguarda la pillola di indipendenza e Not Twist, News from Planet Zombie, Choke con Crystal Punk, ancora per quanto riguarda la nuova musica, e Crimea con Arrow Human, Crack Cloud con Peace and Purpose, per quanto riguarda la pietra miliare di Augusto Benelli, i Grand Track con Push. Musincanta va in onda ogni martedì su Radio Icaro dalle 22 alle 23 e su Radio Talpa il giovedì dalle 20 alle 21, sia in FM per quanto riguarda Radio Icaro nella zona di Rimini, e poi dopo ovviamente su web c'è la possibilità di sentirlo in streaming. Non solo, ma poi dopo le repliche che vengono mandate in onda viene anche caricato il podcast su Mixcloud. Quindi grazie per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima puntata e un bacione a tutti, ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Continua la programmazione di Made in Romagna, il progetto che propone i talenti più o meno nascosti che hanno le proprie radici in Romagna e che sviluppano i propri progetti musicali e artistici nelle più svariate direzioni, ma che prima o poi, in un modo o nell'altro, rivelano il legame col territorio. Made in Romagna è un programma radiofonico, ma molti degli artisti che presentiamo confezionano la propria musica anche con videoclip, condivisione social e aspetti multimediali che da decenni ormai obbligano i musicisti a realizzare prodotti destinati a essere veicolati sulle varie piattaforme, pensando quindi a un progetto

0: che metto insieme, effettivamente. Però bello, grazie, grazie.
1: Bene, allora partiamo subito in quarta con l'ascolto della musica, no?
0: Io direi
1: allora,
0: alla grande.
1: Allora, facciamo un po' una cronistoria un po' del tuo percorso, no?
0: Sì.
1: Poi tu ci racconterai i vari pezzi, i vari brani, come sono nati, come sono evoluti, anche i musicisti che hanno partecipato ai progetti.
0: Tu sei uno di loro, tra l'altro.
1: Io mi esimo.
0: No, tra l'altro
1: ho partecipato, sì.
0: Uno dei primi pezzi l'abbiamo fatto qui, era una cover, che era la cover di Sottocasa di Max Gazzè, che possiamo magari anche far sentire se vogliamo,
1: che adesso andiamo a sentire,
0: e l'abbiamo fatto qua,
1: Bene, ora Sottocasa di Max Gazzè nella versione di Francesco Malagutti.

0: Bene, sotto casa. Allora, sotto casa
1: tra l'altro, posso dire, ma siamo sotto casa tua in questo momento. Secondo me è eccezionale il modo di partire.
0: Allora, sotto casa mia, no, sotto, esatto. Casa, sotto casa tua. Era un pezzo che già aveva i germi del video?
1: Sì,
0: ovviamente. Intanto di che anno parliamo?
1: Oh, sai che non me lo ricordo. Oh, cacchio. Non me lo ricordo. Quando è uscito?
0: Quando
1: è uscito il pezzo, subito abbiamo bene o male fatto la cover, è stato quell'anno lì, adesso non mi ricordo. È stato il pezzo che un po' ha generato una svolta, anche perché è stato il videoclip con cui ho iniziato a collaborare con Mauro Asirelli, che poi è diventato veramente diciamo un pilastro dei videoclip e in generale di tutto quello che faccio, perché è una collaborazione che oramai dura da tantissimo.
0: Mauro Asirelli è un attore, performer, lui è specializzato nell'improvvisazione, no?
1: Nell'improvvisazione teatrale, sì. E ci siamo trovati subito benissimo, perché comunque lui intanto ha quella pazzia che probabilmente ci accomuna, sicuramente lo stesso spirito comico, ironico, e la dedizione, perché ovviamente quando fai queste cose, al di là di quello che è l'aspetto, diciamo, di divertimento, per divertire bene, io lo dico sempre, si deve lavorare, cioè fare il cretino lo devi sapere.

0: per fare, cioè devi studiare per poter fare il cretino bene, poi dopo ovviamente c'è chi ha delle doti, capito? Non entro nel merito, però e quindi questo sicuramente, e in sotto casa praticamente abbiamo fatto questo, abbiamo creato un videoclip in cui c'è questo prete che cerca di entrare in casa portando la parola di Francesco, che è la parola mia, e gli succede le peggio cose ovviamente, quindi se volete andate a vedere il videoclip su YouTube ovviamente, e quindi da lì è iniziata comunque un po' l'avventura multimediale, diciamo, nel modo di raccontare delle mie canzoni e delle cover, come le affrontavo, ecco.
1: Bene, e quindi su questo filone continuiamo con il prossimo brano, che è Il mondo stretto in una mano.
2: E adesso che si fa? Non piangere Maria, c'è gente che va via e noi restiamo qua.

0: va.
1: Beh, in questo brano si comincia a sentire uno strumento che è la tua passione, l'ukulele, giusto?
2: Sì, l'ukulele veramente è lo strumento perfetto per me, perché è piccolo, semplice, mette allegria e di fianco insomma, al fatto di suonarlo, per esempio io mi diverto tantissimo anche a fare dei tutorial sull'ukulele. Tra l'altro esplorando quelle che sono le canzoni non solo del grande cantautorato ma anche della musica pop. Che desidera-

0: Allora, intanto dico subito che Andrea mi ha permesso di fare il DJ e quindi di poter parlare. Questo è un grandissimo onore, dopo ti offro da bere. Allora, il prossimo pezzo è Lasciarsi un giorno a Roma, che è una cover che abbiamo fatto del pezzo di Niccolò Fabi, riarrangiata in versione acustica, e pianoforte, voce e violino. Quindi c'è un riarrangiamento della canzone e il videoclip in questo caso è un videoclip anche qui sempre un po' particolare, perché è ambientato a Bagnacavallo, quindi siamo nel cuore della Romagna, in Piazza Nuova. È vero, come c'è un classico videoclip in cui noi suoniamo, ma c'è un elemento distintivo, ovvero abbiamo inserito la campionessa italiana di pole dance, che è Laura Vigna, tra l'altro faentina, e che si esibisce sulle note della canzone.
1: Ecco, non perdetevi questo video che è veramente spettacolare, quindi nell'ambito delle collaborazioni, qui parliamo di musicisti che collaborano con gli atleti, cioè incredibile.
0: Esatto, quindi è così, devi essere un po', no?
1: Sì, esatto.

0: buongiorno.
1: Bene, allora passiamo al prossimo brano, che è il primo brano veramente cantautorale, nel senso che autore, musica e testi sono di Francesco Malaguti. In questo caso il brano si chiama La Tronista ed è ispirato al personaggio, alla figura di Uomini e Donne della trasmissione TV, no?
2: Sì, esatto, è praticamente voleva essere un po' una parodia, voleva prendere di mira quella figura lì, delle persone che poi La Tronista incarna. Questo sono quelli che sono belli e in quanto tale pensano di potersi permettere di fare qualsiasi cosa. Come sempre, ovviamente, anche qui abbiamo cercato di raccontare la cosa in maniera un po' fuori di testa e un po' borderline, e soprattutto dico sempre questa cosa, l'idea mi divertiva tantissimo, e quindi abbiamo ambientato il videoclip ad agosto, a Ferragosto, un mucchio di gente, un casino incredibile, alla baia di Maui. Saluto gli amici che tra l'altro ci hanno ospitato. Mauro Asirelli fa
1: di Spina.
2: Esatto, sì, esatto. Sì. Mauro Asirelli fa il bagnino e c'è questa bellissima ragazza incontentabile che insomma cerca in qualche modo, gli stravolge la vita. Questo è il senso, ma più che altro devo dire la verità, La Tronista è stata una roba. Abbiamo tentato di fare una roba che è da fuori di testa, dopo, cioè, se vuoi chiamarla neuro la puoi chiamare, ma dopo che ho raccontato questa cosa qui vedrai. Cioè, noi abbiamo creato fondamentalmente uno spin-off, una web serie a puntate che si chiamava Inside La Tronista, in cui c'erano, ispirata a Inside Out, quindi tutto collegato al macro universo della canzone. Noi l'abbiamo fatto esplodere creando questo universo parallelo in cui c'erano queste due figure, queste due ragazze, una bellissima e una timidissima e un po' impacciata, che vivono nella testa della tronista, e a seconda del fatto che l'una o l'altra prenda i comandi, la tronista si comporta di conseguenza. Quindi avevamo tre attrici in location diverse. Questa cosa è stata fatta, non mi ricordo quanto tempo fa, ma non esistevano i telefoni con i cellulari, quindi fatte con la Reflex, con programmi di editing che erano mastodontici. È stata una roba incredibile, difficilissima, ma è stata una grandissima palestra per imparare quello che è l'aspetto registico, che è una cosa che a me interessa tantissimo, e quindi sono quelle fatiche che poi ripagano nel tempo.
1: Bene, La Tronista.

0: presenti gli ascoltatori che ora inizia la fase interattiva della canzone. Comodamente da casa, tramite SMS o il tasto verde del telecomando, potrete votare la parte della canzone che più vi piace. Digitate 1 per giudico quello che fai, 2 per giudico come lo fai e 3 giudico come sei. Ripeto, 1 giudico quello che fai, 2 giudico come lo fai, 3 giudico come sei. Buon ascolto!
1: Beh, come tutte le cose che succedono nella vita, poi ci sono i cambiamenti, ad esempio il matrimonio.
2: Ad esempio il matrimonio, la ristrutturazione della casa, sono tutti eventi che ovviamente sono mastodontici, sono enormi, e quando racconti, quando cerchi di fare musica come la cerco di fare io, no, ovviamente con progetti così grandi, ovviamente se hai la fortuna, e lo dico sempre, di avere una compagna che asseconda quello che, perché se no, ragazzi, come si dice in Romagna, è tona, capito? No, devo dire la verità, diventano momenti della vita personale, diventano parte del progetto, e insomma noi siamo contenti di averlo fatto, parlo anche per Silvia ovviamente, e quindi una canzone che per esempio è Sbadiglio, abbiamo confezionato il video durante la ristrutturazione della nostra casa. Quindi io immagino che molti di voi sapranno cosa vuol dire ristrutturare una casa, quanto tempo ci vuole. Ecco, immaginate che ho immaginato una storia mentre la casa era divelta, aperta come una scatoletta di tonno, e quindi ci sono dei personaggi che si muovono in una dimensione in questa casa che sembra abbandonata, e poi quando la casa finisce, abbiamo finito di girare il video, puoi chiamare la neuro, non c'è problema. Quindi questo è Sbadiglio.
3: Sbadiglio è una canzone che ho composto ancora sveglio, ma sai, da tanto che non dormo più, più o meno è da quando non mi sei più accanto.

0: Bene, ora dopo la ristrutturazione, ovviamente, è Maridas.
1: Esattamente. E vuoi non farci un video?
0: Sul matrimonio.
1: Amiche, ma di cosa stiamo parlando? No, è successo questo, ovviamente. Tra l'altro, adesso devo dire, allora, amici e amiche, sicuramente ci saranno alcuni di voi che si sono sposati. Sapete il casino di fare un matrimonio. Ecco, nel mentre facciamo un matrimonio di nascosto, perché questa canzone l'ho scritta per Silvia, ho scritto la canzone. Quindi mentre si sceglieva la bomboniera, ragazzi, c'è questa cosa qui. Il matrimonio l'abbiamo fatto a Cesenatico. Al museo diciamo di Cesenatico delle navi, e poi praticamente c'è stato il ricevimento lì. L'idea, durante il ricevimento, ho fatto sentire la canzone a Silvia e tutto quello che è il video del matrimonio, tutto quello che è successo, l'ho confezionato e l'ho fatto diventare il videoclip ufficiale della canzone. Con una particolarità, la canzone si chiama Più di un film perché io ovviamente amo di tutto quello che è il mondo pop cinematografico, e quindi la canzone fa tutta una serie di riferimenti cinematografici, per ovviamente usandoli come metafora per raccontare la mia promessa a Silvia.
2: Andiamo a Tokyo, Madrid, questo è già il posto migliore. Lo sai comunque sia il piano da fare, sei tu che sei il professore.

0: Tutti vogliono un lieto fine, giusto? Ma le cose non vanno sempre così. Forse stavolta sì. Questa è la storia di Silvia e Francesco, che vissero per sempre felici e contenti. Vi amo 3000.
1: E alla fine c'è la voce di Angelo Maggi, che è uno dei più grandi doppiatori italiani, che praticamente sono riuscito a farci doppiare quella che è la chiusura del film Endgame, cambiando i nomi dei protagonisti e mettendo il mio nome e quello di Silvia. Insomma, è stata una roba...
2: Beh, un gancio.
1: Io posso dirlo? Cioè, quando Angelo mi ha mandato l'audio, io mi sono messo a piangere in casa, come un lullone proprio.
2: Beh, intanto che ascoltavamo questo brano, Francesco mi stava raccontando come è nata poi anche l'evoluzione del videoclip, no?
1: Sì, praticamente, cioè, il videoclip è stato appunto il video del matrimonio. Poi, come sempre, io quando ho delle idee sono così, le devo fare, e idee un po' fuori di testa. A un certo punto con Silvia abbiamo fatto un viaggio, siamo andati a New York, era una cosa che ci tenevamo a fare, e siamo andati a cercare tutti i luoghi più iconici di New York dove hanno girato dei film, e abbiamo confezionato tante clip legate alla canzone, che ovviamente si chiama Più di un film, no? Quindi siamo andati, per esempio, dove c'era, che ne so, la caserma dei Ghostbuster, cose che sono cose che a me emozionano, perché te, ragazzi,
2: da genuflettersi, capito?
1: E quindi anche questo è un modo per comunque continuare a raccontare la canzone, condividendolo tra l'altro all'interno della propria vita personale, di un viaggio che fai, certo, con la tua compagna, certo. Cioè è sempre questo, la musica esplode e diventa, ecco, quella che sentite è Ti maledico, che è il prossimo pezzo. Comunque il senso è, la musica esplode e non diventa solo un videoclip, ma diventa altro, tutto quello che mi passa per la testa. A proposito di quello che mi passa per la testa, Andrea, sono contento di essere qui con te, ma ti maledico.
2: Prossimo brano, Ti maledico, esatto. Io me la becco tutta la maledizione.
3: Amore, che dici? Mi sono truccata troppo?
4: Dipende, devi uscire con le amiche o devi uccidere Batman?
3: Sei talmente sfigato in amore che se vai in montagna e urli
5: ti amo,
3: l'eco ti risponde
6: ti vedo solo come un'amica.
7: Abbiamo molto in comune. Per esempio, a te piace tanto viaggiare e io voglio che te ne vai.
3: A te piacerebbe fare sesso a tre?
7: Ma certo!
3: Allora corri a casa, forse sei ancora in tempo.
7: Aspetta, lo so, è di Umberto Tozzi.

0: Quando sarai mamma capirai.
1: Ma io sono un uomo.
0: Ah, allora non capirai mai un cazzo.
2: Va dove ti porta il cuore.
1: Poi chiama il cervello e fatti venire a prendere, che è meglio.
0: Quando Netflix dice, ops, qualcosa è andato storto, intende nella tua vita, perché non è normale guardare 22 episodi in un giorno.
2: Nel frattempo che aspetti il principe azzurro, potresti smetterla di farti tutto il reame.
0: Il cervello è composto dall'85% d'acqua. Visto? Non sei un imbecille, sei solo disidratato.

0: schiaffo alla finestra.
1: Io ti maledico, questo effettivamente è un brano che se non vedi il videoclip è zoppo, no? Nel senso che forse meno del 50% è la canzone e il resto è da vedere.
0: Sì, intanto quindi andatevelo a vedere, no? Esatto. No, è una canzone che nasce particolare perché io ero affascinato dalla pagina Io ti maledico, che è una pagina da 3 milioni di follower su Facebook e aveva delle battute molto irriverenti e quindi per me era fighissima questa cosa, l'idea di fare una canzone in cui c'è della gente che dice delle battute e poi a un certo punto subentra il ritornello in cui io ovviamente declamo il ti maledico. È una canzone che ognuno può dedicare, a ognuno, a noi abbiamo tutti uno a cui dire ti maledico, sì, quindi è spendibile in qualsiasi ambito. E ti dico la cosa che mi fa molto, mi inorgoglisce molto, è che ci sono due voci, due doppiatori molto importanti, Mirko Cannella, che comunque ha doppiato Rio della Casa di Carta, è un giovanissimo e brillante doppiatore italiano, e Elena Perino, che è la voce della donna di James Bond negli ultimi James Bond e di Captain Marvel. Sono due ragazzi meravigliosi con cui abbiamo lavorato e peraltro abbiamo girato tutto il videoclip nel Faentino. Sì, siamo andati al Parco Bucci, siamo andati alla Torre di Oriolo, in altri location qui, quindi è stato veramente molto, molto bello come esperienza. Ecco.
1: E quindi la Romagna che entra in maniera prepotente con i paesaggi, gli scenari, le viste.
0: Beh, posso dirti una cosa? Guarda che nonostante io cerchi di puntare al mondo pop, a me piace tantissimo il discorso di rimanere collegato alla Romagna, cioè in generale cerco sempre di agganciarmi in realtà qui, perché intanto perché mi piace, perché è casa mia, e poi perché come dire, ti dà la possibilità di fare più cose, cioè il fatto di comunque di lavorare con associazioni, con enti locali e far vedere che ci metti il cuore, ci metti passione, ti apre la possibilità di lavorare con altre realtà, quindi secondo me è la cosa veramente importante.
1: Bene, la Romagna come palcoscenico, che
0: esatto,
1: è il prossimo prezzo
0: come palcosceno, attenzione,
1: palcosceno.

0: palcosceno. Allora, questo è un brano che diciamo è vissuto da in prima persona dai musicisti come sensibilità, no? Perché
1: sì,
0: il musicista adesso come adesso non può essere più solo un musicista, un player, deve essere anche un performer, quindi deve farsi vedere, deve recitare, deve apparire, no?
1: Sì, palcosceno è, posso dire, è proprio la canzone che mi sono dedicato a me, è una canzone che mi sono fatto un regalo io, perché molto spesso quando fai musicista, quando provi a fare musica, vieni un po', come dire, ti lasciano con quella frase: ah, fai il musicista, sì, vabbè, vedrai che con la passione ce la fai, no?
0: Sì, oppure ti dicono che lavoro fai.
1: Esatto, che lavoro fai. Cioè, allora questa canzone qui me la sono un po' dedicata, è una canzone che in qualche modo vuole anche prendere parte contro tutti quelli che sono un po', sai, i talent della musica, e in effetti nel videoclip quello che succede è che c'è un enorme, diciamo, X Factor in un teatro, c'è un, diciamo, un ospite che è il conduttore un po' malvagio, che gestisce i vari talenti, tra cui ci sono anch'io, in questo video devo dire compaio anch'io un attimo, quello che succede, così ve la lascio lì, così a un certo punto, siccome è un palcosceno, il conduttore rimane in mutande, dico solo mutande di pelle, e balla insieme a tutto il pubblico, e sono tipo 70 comparse, solo per darti, così, darti questa,
0: cioè, qui è una produzione hollywoodiana,
1: è stato impegnativo, però è stato veramente divertente.
0: Beh, allora intanto possiamo dire che già in questo pezzo è iniziata la collaborazione importantissima con un musicista di prim'ordine, di...
1: sì qui diciamo che l'arrangiamento è subentrato Nicola Peruc, che è un musicista incredibile, e già quando ha messo le mani ha veramente svoltato il pezzo, è stato veramente dandogli quel sapore, tra l'altro volevo un po' il sapore anni 80, un po' synth, e veramente incredibile.
0: E ecco, questa collaborazione è continuata con il prossimo brano che andiamo
1: a... che è un brano che devi essere un po' matto per ascoltarlo, perché si chiama
0: Matti Like.
1: Esatto. Allora, se parliamo di matti, penso di incarnarne una buona fetta, perché comunque questa canzone, che vuole ironizzare su quello che è il mondo dei social, la dipendenza dei social e così, ho pensato, un'idea così tranquilla, no? Di rifare per il 50° anniversario, di fare un videoclip a tributo Frankenstein Junior. Vedo una cosa, comunque, per un indipendente, no? Ma cosa vuoi che sia? Trovare un castello, capito? Mettere su un film in bianco e nero.
0: Che poi qui c'è Mauro Sirelli truccato da Marty Feldman.
1: Esatto.
0: Che fa il gobbo.
1: Quando mi è venuta in mente l'idea di fare Frankenstein Junior, che è così, sono quei lampi che arrivano mentre sei in casa e vedi un DVD in mano, la prima cosa ho proprio chiamato Mauro e ho detto: guarda, io ho l'idea e so già che cosa fai, tu sei Igor, questa la devi assolutamente fare. No, devo dire la verità, è stato l'ultimo progetto cronologicamente, difficilissimo, impegnativo oltremodo, però intanto ho avuto l'appoggio, sì, e poi ho avuto l'appoggio del comune di Bagnara di Romagna, che, cioè, noi abbiamo girato nel castello di Bagnara di Romagna, che è veramente spettacolare, e quando, insomma, Mattia Galli, il sindaco, che ringrazio pubblicamente ancora, mi ha detto: ah, Frankenstein Junior bellissimo, lo facciamo, io ho visto il castello e ho detto: ok ragazzi, ho detto solo una cosa: si può fare, perché è veramente incredibile.
0: E questo videoclip sta girando, sta sbancando i festival dei videoclip in giro per il mondo.
1: Sì, guarda, questo videoclip qui è veramente è l'ultimo pezzettino di un puzzle, come tu hai detto all'inizio. Cioè, a me piace tantissimo questa cosa della canzone, che non sia solo la canzone bidimensionale, ma dargli una dimensione video, e ovviamente fare un video, che questo è un video cinematografico, cioè fai riferimento a un film che è la commedia più famosa nel mondo, e quindi è stato veramente difficile, ma veramente sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto, e ho provato a fare uno step ulteriore, cioè ho provato a mandare un videoclip all'interno dei festival del cinema, e la cosa incredibile è che è stato selezionato, lo stanno selezionando, lo stanno proiettando, quindi un pezzo della Romagna, capito, è arrivata ad Amsterdam come l'unico videoclip indipendente, quindi l'unica realtà indipendente. Eravamo lì di fianco a colossi che, scusate, ma cioè magari mettevano 50-60 mila euro in videoclip, ovviamente non riesce a vincere, è chiaro, ma ti rendi conto che l'idea, cioè l'idea, la passione, la determinazione, secondo me questo è, e poi e soprattutto l'onestà, cioè nel senso, io amo Frankenstein Junior, io te l'ho detto all'inizio della puntata, io faccio solo quello che mi piace, che mi emoziona, se mi piace mi emoziona e allora lo faccio e allora ne vale la pena del mio tempo.
2: Tra l'altro questa cosa dei festival che sta continuando ad accadere in questo momento mi ha dato la possibilità, mi ha fatto venire l'idea di creare un nuovo filone narrativo collegato alla canzone e a tutto il progetto che ho chiamato Matti Like Tour. È un video diario a puntate in cui mostro quello che succede in questi festival, perché in alcuni ci vado fisicamente, tipo ad Amsterdam ci sono andato con Mauro, in altri dove riesco vado con la mia famiglia, quindi racconto con queste brevi puntate sui canali social quello che accade all'interno dei festival, quindi faccio vedere quella che è la realtà dei festival.

0: Una curiosità su Matty Like: sai che il tavolo, per esempio, dove è appoggiato il mostro è fatto con dei parafanghi di biciclette, e tutto il laboratorio di Frankenstein è costruito con dei materiali di recupero. Questa cosa perché dentro il progetto Matty Like ho avuto la possibilità di collaborare con uno scultore locale che è Renato Mancini, detto il Mancio. È un romagnolo doc, è spettacolare in persona ed è incredibile, per cui veramente lui costruisce opere con materiale di recupero, e quindi ci ha dato la possibilità intanto di realizzare il laboratorio di Frankenstein, quindi di rendere credibile il set, no? Ma renderlo anche autentico, originale, perché insomma costruito tutto a mano.
1: Benissimo, allora questo poi è l'ultimo brano che ascoltiamo. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Francesco. Ringraziamo Francesco, ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa. Noi con questo concludiamo la puntata di oggi, ci diamo appuntamento alle prossime. E un saluto a tutti da parte di Andrea
0: e di Francesco. Ciao, ciao amici, ciao amiche.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talp. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: I heart dinosaur soup.
4: I heart water. I heart Andy Hole.
3: I heart radio.

0: musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.